0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Dedicheremo il tempo al tema della sofferenza nella prospettiva dell'evangelizzare, della missione. Nella stessa lettera, seconda lettera a Timoteo, proprio nel capitolo primo, leggiamo così: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Poi qualche versetto più avanti aggiunge: è questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Cosa fa San Paolo con la sofferenza? Possiamo cominciare dalla domanda del genere. Forse anche possiamo riflettere brevemente, personalmente, cosa faccio io con le mie sofferenze. Cioè, penso che nessuno viene escluso dal soffrire, ciascuno porta la propria croce. E quindi cosa faccio con queste esperienze, a volte misteriose, di cui normalmente non cerchiamo, cioè non li cerchiamo. Penso che nessuno di noi è un masochista, quindi avvengono, ci vengono date. E cosa facciamo quando avvengono? Cosa fa San Paolo? Ma prima di entrare nella prospettiva di San Paolo, nel diario di Santa Faustina, quella segretaria della Divina Misericordia, penso che conosciuta in grosso modo a tutti voi, le vengono rivelate tre modalità come, diciamo, comportarsi verso la croce, verso la sofferenza. È Gesù stesso che le spiega che tra i cristiani sono tre, diciamo, comportamenti tipici. Il primo comportamento è un disprezzo totale: trattare la croce come una pena, come qualcosa inutile, ingiusto, umiliante, e quindi disprezzare. Non se ne parla, non voglio guardare nemmeno la croce. Quindi diventare uno che è schiacciato dalla sofferenza, triste, amareggiato, proprio rifiuta. Il secondo modo di comportamento, sopportazione forzata. La croce viene tollerata, arriva, che faccio? La porto, ma senza la pace interiore. Cioè, mi agito continuamente, e anche mormoro contro Dio e contro gli altri. E poi la terza modalità, accettazione paziente. Cioè, forse non è un'accettazione subito e del tutto, ma ecco, accettazione paziente. Pian piano si arriva a capire qualcosa in più. E quindi scoprire anche che proprio questo mistero della sofferenza in qualche maniera ci aiuta a ritrovare nella propria vita il Cristo stesso, cioè tramite la sofferenza entrare nella sua sofferenza, nella pienezza della sua umanità, perché dopo il peccato originale tutti siamo toccati da questo mistero della sofferenza. E anche di più, entrare nel pensare della sofferenza come qualcosa donato da Dio, o almeno permesso da Dio. Lo vedremo subito nell'esperienza di San Paolo, perché sembra qualcosa paradossale e impossibile, invece no. E ripeto, senza però cercare la sofferenza, senza essere masochisti, senza anche teologizzare troppo questa esperienza, perché a volte si cerca le risposte facili, troppo teologizzate e a volte superficiali. San Paolo ci dirà nella propria esperienza che c'è uno scopo ben preciso di questa esperienza della croce, della sofferenza. Ma ripeto la domanda: cosa faccio io con le mie sofferenze, con le situazioni difficili, con le persone difficili? Guardate che la croce potrebbe essere una realtà diversa per ciascuno di noi, o diverse realtà che ci circondano, anche vedremo un po' le realtà personali. Subito passiamo dopo all'esperienza del capitolo dodicesimo. Ma cosa faccio finora con l'esperienza della sofferenza? Mi lamento, lo disprezzo, mormoro contro Dio, contro gli altri, mi amareggio, spargo la tristezza, litigo con gli altri, disprezzo gli altri. Diversi comportamenti che ci vengono in mente quando pensiamo di questi momenti difficili. E concretamente nell'esperienza di San Paolo, vi ho indicato questa lettera, seconda lettera ai Corinzi, perché veramente era una delle comunità più importanti per San Paolo. Ci ha dedicato un anno e mezzo a costruire questa comunità. Durante il suo secondo viaggio, siamo all'inizio degli anni 50, veramente ci ha lavorato parecchio per costruirla, ma velocemente, appena parte, si verificano i problemi, cioè lo rifiutano, lo contestano, perché arrivano certi apostoli nuovi, veri, si chiamano così loro stessi, e cominciano a disprezzare San Paolo, sparlarlo, e cominciano a contestare la sua posizione di un apostolo vero e proprio, e dicono: non era mai scelto da Dio. Mentre gli altri apostoli erano scelti direttamente da Cristo, questo qua non sappiamo, forse si è nominato lui stesso apostolo, E immaginiamo che potevano non conoscere l'esperienza di San Paolo della via a Damasco e quella esperienza di incontrare Cristo lì. Poi in seguito San Paolo lo racconterà addirittura 3 volte. Abbiamo 3 racconti negli Atti degli Apostoli e anche nelle lettere di Paolo di questa esperienza, della sua conversione, così lo chiamiamo. E veniva accusato veramente in maniera dura di essere falso apostolo. E la seconda lettera ai Corinzi, soprattutto la parte finale, diciamo tra i capitoli 10 e 12, quel brano abbastanza lungo, è un'autodifesa di San Paolo, in cui impiega anche l'esperienza della sofferenza. E questo è bellissimo. Cioè, trasforma l'esperienza della sofferenza, anche della sofferenza da parte della comunità amata, in una prova. Si dice così, cartina di tornasole, che verifica che lui stesso è proprio vero apostolo, e comincia di dare le prove concrete. E dice così: questi falsi apostoli, giudaizzanti probabilmente, si tratta dei giudeocristiani che venivano da una comunità all'altra, quelle fondate da San Paolo, già di mentalità piuttosto greca, e dicevano: dovete tornare a certe regole, a certe tradizioni giudaiche, altrimenti non sarete salvati. E scombussolavano le comunità fondate da San Paolo. E questo è successo fortemente proprio a Corinto, al punto che è stato negato il lavoro di San Paolo. E la comunità si è spaccata, alcuni che appoggiavano San Paolo, altri invece contrari. E venivano questi cosiddetti nuovi, veri apostoli, e San Paolo in confronto a loro dice: guardiamo un po' da vicino il loro modo di agire e il mio modo di agire. Non per vantarsi, lo fa proprio per dare la prova Qual la modalità di agire di questi nuovi apostoli? Chi è veramente disinteressato? Perché quei apostoli venivano, e parla lui, San Paolo dice, e mangiavano nelle case delle vedove, prendevano i soldi, in certo senso prendevano in giro per guadagnare. E San Paolo dice, il primo argomento in mio favore è questo, non ho lavorato mai per guadagnare qualcosa, non volevo i soldi, anzi ho lavorato con queste mani per dare la testimonianza che non lo faccio per l'interesse proprio. Mi sono dedicato pienamente al servizio. Quindi lo sappiamo, faceva produttore delle tende, lavorava con le proprie mani. Questo mestiere forse ha imparato dai suoi antenati, perché normalmente avveniva così, dal suo padre o nella sua famiglia forse, ecco, svolgevano questo lavoro. Quindi primo argomento, ma poi ci sono argomenti ancora più importanti. Il secondo argomento è questo. Mentre questi falsi apostoli scappano subito appena appare qualsiasi ombra di sofferenza per la comunità, io ho sopportato e me ne vanto di tutto quello che ho dovuto sopportare per far spargere il Vangelo. E guardate che se apriamo capitolo undicesimo della seconda lettera fa un elenco ben preciso. E lo dice che non lo fa per vantare se stesso in maniera empia. Si vanta di essere vero e proprio apostolo. Sono ministri di Cristo, coloro che si chiamano gli apostoli. Sto per dire una pazzia. Io sono più di loro. Siamo nel capitolo undicesimo, versetto 23 e seguenti. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dei pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E forse un po' esagera, potremmo dire, ma immaginiamo i viaggi apostolici di San Paolo, non in un aereo come oggi, ma passando proprio migliaia di chilometri a piedi normalmente, e con un cuore ardente proprio per spargere il Vangelo, e quindi descrive tutto quello che ha dovuto sopportare come sofferenza proprio per servire. E di nuovo mette in confronto con i falsi apostoli. Appena appare qualche traccia della sofferenza, scappano, non si vedono più. Invece la caratteristica di un vero apostolo evangelizzatore, ecco, sopporto per la causa più grande, per il Vangelo, tutto quello che viene. Però ancora abbiamo un argomento superiore. Nel capitolo dodicesimo dice, non lo sapevano forse quelli falsi apostoli, ma è avvenuto nella mia vita qualcosa straordinario, e lo racconta nel capitolo dodicesimo. E prima anche dice chiaramente, di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Quindi lui accetta queste debolezze, queste sofferenze, e dice, sono stato rapito fino al terzo cielo. Racconta brevemente una esperienza mistica, quindi il terzo cielo nel pensiero giudaico era, diciamo, il livello massimo della conoscenza di Dio, arrivare al punto che normalmente nessuno poteva raggiungere. Quindi gli viene rivelato qualcosa veramente importante su Dio, ma dice nello stesso momento, versetto 7, perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quindi, capite, c'erano queste esperienze, sofferenze dall'esterno, che già sembravano veramente tanto, un elenco ben preciso. Chi di noi nella nostra biografia ha raccolto così tanto? Ma qui racconta di qualcosa ancora più difficile per lui, perché continuamente, giorno per giorno, porta nella propria carne qualche esperienza mistica, ma molto difficile e misteriosa, di una sofferenza quotidiana interiore. Purtroppo non ci spiega di più di che cosa si trattasse. E quindi ci sono decine delle spiegazioni. Voglio esaminarle fra poco, almeno alcune, perché questo ci dà anche una prospettiva di quello che uno che si impegna nell'annunziare il Vangelo potrebbe sopportare, o a volte dovrebbe sopportare, per il Signore. Ma qui c'è anche il motivo molto importante. Guardate che forse il motivo che si verifica nelle vite di tanti santi, ma quando ancora non erano canonizzati, ovviamente, e facevano da prova della santità, ecco, perché non montassi in superbia, mi è stato dato questa prova. Continua, giorno per giorno. Quindi c'è uno scopo ben preciso di questa sofferenza, l'umiliazione che fa imparare l'umiltà, la virtù di umiltà, altrimenti poteva finire male. Cioè, con una così grande esperienza mistica poteva vantarsene veramente di se stesso: come sono bravo, come sono grande, come sono santo. San Paolo tutti mi chiamano ormai. No, sono fragile, di argilla di questa terra. Ecco, è un dono di Dio per fargli capire: senza di me non puoi fare nulla, dice Gesù. Pensiamo dell'esperienza di Madre Teresa di Calcutta. Per 50 anni la notte oscura, almeno dalle sue lettere, si fa vedere questo. Ma chi lo sapeva mentre stava con noi nella vita? Nessuno lo sapeva, Dio e lei stessa e qualche confessore. Cioè, ecco, quello che a volte noi viene come una sofferenza, come qualcosa da rifiutare, qualcosa che vorremmo evitare, nel misterioso progetto di Dio forse ha uno scopo, un senso molto più profondo che pensiamo. E quindi San Paolo ci insegna di, ecco, entrare un po' più profondamente in queste esperienze che avvengono, di non negare subito le sofferenze, i problemi, ecco, che avvengono nella mia vita personale, comunitaria, eccetera, su diversi livelli, E cosa fare con questa esperienza? Per vedere un po' e per forse riconoscersi in questi ambiti di quale tipologia parliamo, guardiamo alcune ipotesi, perché Paolo riceve questa spina molto misteriosa e gli studiosi dividono le ipotesi in 3 categorie. Prima categoria sarebbero i fattori spirituali o psicologici. È interessante. Alcuni sostengono che San Paolo aveva i rimorsi di coscienza e che questo durasse tutta la vita, perché prima era perseguitore della Chiesa e che questo rimorso gli tornava continuamente e lo tormentava, ecco, o addirittura uccidevo i cristiani. E quindi alcuni ammettono che questa sarebbe la spina che lo tormentava ogni giorno. Altri parlano dei rimorsi per non aver predicato il Vangelo in modo sufficientemente efficace verso i giudei. Troviamo questo stato d'animo di Paolo nella lettera ai Romani, dove piange, rimpiange la situazione degli ebrei, dei giudei, che non accolgono Cristo. Che fine faranno se non accolgono Cristo? E piange. E quindi un rimorso che non era abbastanza capace, efficace. Altri, forse questa è una ipotesi abbastanza debole, parlano di una posizione piuttosto estatica, in questo senso che portava San Paolo a uno stato di essere visionario isterico. Quindi aveva troppe visioni mistiche e sarebbe stato finito in questo stato di essere visionario isterico. Ma secondo me questo possiamo omettere. E altra ipotesi che poteva condividere la sofferenza di Cristo stesso addirittura fino alle stigmate, però le stigmate che non si vedevano esteriormente, quindi la sofferenza veramente vissuta nella propria carne, come alcuni santi che non avevano le stigmate esteriori ma solo interiori, e quindi forse sarebbe stato il primo a portare proprio la sofferenza di Cristo nella propria carne, come lo parla. Altra ipotesi parla delle tentazioni sessuali, ma questa è una interpretazione sbagliata basata sulla traduzione italiana, traduzione latina, perché nella traduzione, nel testo latino, San Girolamo ha tradotto l'espressione greca scolops con stimulus carnis, qualcosa che stimola la carne. E nella tradizione latina subito hanno cominciato, dal Gregorio Magno in poi, di qualche tentazione sessuale continua. Anche se San Paolo nella prima lettera ai Corinzi parla piuttosto del carisma della castità che avesse, e quindi un po' in contrario con alcune espressioni di San Paolo. E questa interpretazione tra i padri greci non esiste proprio, perché basa su una traduzione che diventa deviazione in certo senso del capire. E poi un'altra ipotesi, depressione o esaurimento nervoso. Ma qualcuno ha fatto obiezione, come uno così con una nervosi poteva evangelizzare tutto l'impero romano? Sarebbe un po' difficile immaginarlo. Poi ci sono i fattori fisici, cioè alcuni circoli delle persone, perché anche il testo parla di qualche realtà in categoria inviato di Satana che mi schiaffeggia continuamente. Quindi alcuni padri, soprattutto della Chiesa, pensavano di delle persone concrete, e alcuni conosciamo anche per nome, per esempio Imeneo, Fileto, Alessandro. Alcuni nomi appaiono nelle lettere quando San Paolo dice state attenti a questo o a quell'altro. Ma poi come spiegarlo? Cioè, San Paolo parla di questo scolops, di questa spina, come se fosse qualcosa straordinario. Avere qualche nemico o qualcuno contrario a me o agli altri apostoli o ai collaboratori di Paolo era qualcosa abbastanza tipico, normale. Di questo non era qualcosa, non poteva essere qualcosa straordinario nel caso di Paolo. Altri parlano dei giudaizzanti, appunto, di questi che venivano a tormentare le comunità, a pesare con le teorie, messaggeri di Satana, perché abbiamo anche queste espressioni, sinagoga di Satana, verso queste persone che veramente all'inizio della Chiesa facevano tanti tormenti con gli insegnamenti falsi. E poi arriviamo anche alla categoria delle malattie e debolezze fisiche proprio. Mal di testa, questa è l'interpretazione di Tertulliano, forte emicrania, oppure la malattia alle orecchie. Si tratta di una ipotesi anche accettata poi da Girolamo stesso. perché basava sull'argomento sulla forza di autorità di Tertulliano. Poi una possibile malattia degli occhi, guardate che si mette insieme alcuni testi nella lettera ai Galati. San Paolo dice, è stata scritta da uno scriba, quindi Paolo parlava e uno scriba metteva il testo, e alla fine San Paolo dice: guardate che grandi caratteri metto, ha fatto la firma alla fine, che grandi caratteri metto per voi. Alcuni dicono: allora aveva il problema della vista, cioè perché mette grandi caratteri? Poteva mettere le lettere normali. Poi negli Atti degli Apostoli troviamo una vicenda quando San Paolo davanti al sommo sacerdote non lo riconosce e si scusa: ah, scusate, non sapevo che fosse un sommo sacerdote, uno che conosceva molto bene prima. E quindi gli studiosi dicono: forse aveva il problema degli occhi. I Galati gli dicono: se potessimo darti i nostri occhi, E alcuni dicono: è una figura retorica, ma è bellissimo proprio la comunità che vuole dare qualcosa, forse che manca all'apostolo. Ma ci sono anche altre: l'epilepsia, malaria, maltese, addirittura anche problema, difetto della pronuncia. Alcuni suppongono che San Paolo non era grande predicatore, che si sforzava abbastanza per diciamo predicare. Ma c'è anche una posizione molto interessante di uno studioso che dice: ma immaginiamo un carismatico malato, perché non poteva guarire se stesso? Guardate che autorità di un carismatico malato che viene e predica e invece è così indebolito dalla malattia. La sua autorità sarebbe molto diminuita, molto meno. Ma volevo un po' brevemente menzionare queste cose, non per entrare nelle discussioni teologiche, perché a noi non servono le discussioni. Quale tipo di malattia aveva San Paolo? O quale tipo di sofferenza, ma proprio per farvi vedere, qualsiasi sofferenza o malattia fosse, non impedì a San Paolo di realizzare la sua missione, di portare a compimento quello che gli è stato affidato, a che è stato chiamato, cioè la missione di spargere il nome di Cristo in tutto l'impero romano. Cioè ovunque vada, crea le comunità, evangelizza, scrive ai Romani che vuole andare in Spagna, proprio alla fine dell'impero, guardando dall'est. Ecco, uno che con questo zelo per il Cristo vuole proprio infuocare tutto il mondo. E nessuna malattia e nessuna sofferenza può bloccarlo. Anzi, la sofferenza diventa la chiave di lettura della vita di San Paolo. Perché? Perché lo porta a leggere la propria vita unificata alla sofferenza di Cristo. Quindi il senso più profondo della sofferenza accettata nella nostra vita è la possibilità di unificare la nostra esperienza alla sofferenza di Cristo, la sofferenza che salva, il sacrificio di Cristo sulla croce. E per non diciamo essere superficiale in questo, se usiamo questa chiave di lettura, la sofferenza accettata da San Paolo, possiamo fare una lettura proprio comparata tra la vita di Cristo, anzi tra il suo mistero pasquale e il mistero pasquale in certo senso di San Paolo, cioè stesse tracce, stessi elementi che lo portano a completare nel proprio corpo l'esperienza di Cristo. Quindi, ecco, diventa per lui qualcosa di cui si vanta di poter operare nella propria debolezza tramite la propria sofferenza, perché così assomiglia a Cristo sofferente, che vince il peccato e la morte proprio tramite la sofferenza della croce. E proprio tramite la sofferenza è sempre più Dio che agisce in lui che la sua bravura, la sua grandezza, il suo intelletto, sempre più Dio e sempre meno Paolo in quello che succede nella sua vita. E questa, diciamo, direzione del suo sviluppo spirituale, della totale dipendenza da Dio che avviene nella sua vita. E guardate un po' questo quadro proprio della somiglianza della vita di Paolo con l'esperienza di Cristo. Gesù si confronta con la croce come strumento di morte. Paolo si confronta con la spina, scolops in greco, come potenziale strumento di morte. È vero che questa parola greca, scolops, nel Nuovo Testamento, nella 70 prima, quindi nella traduzione dell'Antico Testamento al greco, poi nel Nuovo Testamento tra i padri, viene sempre vista in prospettiva della croce, del strumento della morte veramente tremenda, ma anche dello strumento della salvezza. Quindi questo scolops diventa per Paolo uno strumento potenziale della sua morte. Ecco il testo proprio della seconda dei Corinzi che lo descrive. Gesù viene schiaffeggiato, lo descrivono i Vangeli, Paolo schiaffeggiato. Gesù prega 3 volte nel Getsemani, Paolo chiede 3 volte che gli sia tolta questa esperienza, chiede a Dio, e la risposta di Dio sappiamo qual è: basta la mia grazia. Gesù riceve una risposta ma diversa dalle sue richieste iniziali. Vi ricordate cosa chiedeva Gesù nel Getsemani? Padre, allontana questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E l'autore della lettera agli Ebrei dice: Gesù è stato esaudito. E questo è tremendo. Gesù è stato esaudito. Però non si riferisce alla prima domanda di Cristo, allontana, ma alla seconda: ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Anche San Paolo riceve una risposta diversa da quello che si aspettava. Cioè la umanità di Cristo gridava: allontana, non riesco a sopportare questo peso del mondo, della sofferenza, ma non la mia, ma la tua volontà. San Paolo dice: allontana da me questa esperienza, Signore. E la risposta: ti basta la mia grazia. Cioè non sei da solo in questo. Gesù prega non per adempimento della propria volontà, appunto, ma di quella di Dio. Paolo riceve una risposta che gli bastasse la grazia del Signore. Gesù viene crocifisso, Paolo non riceve la guarigione, e questo diventa la sua crocifissione, continua. E per questo dice: io sono crocifisso con Cristo, giorno per giorno porto nella mia carne la sofferenza di Cristo. Gesù rifiutato dai suoi, lo dice San Giovanni nel Vangelo. Paolo sembra essere respinto dalla sua chiesa a Corinto. Veramente era triste per Paolo. Se leggete la seconda lettera ai Corinzi, in realtà gli studiosi dicono che è una lettera composta da 3 o addirittura 4 diverse lettere di San Paolo, di cui sappiamo che ha scritto parecchie, che non si sono conservate. L'ipotesi, diciamo, più comune oggi è che la seconda lettera ai Corinzi è stata compilata da queste lettere di cui non sappiamo niente. Lo si forse può anche percepire perché la seconda lettera ai Corinzi è molto stranamente anche dalla struttura, perché la struttura di questa lettera è abbastanza scombussolata e si vede che sono diverse parti che non fanno nella struttura un insieme, e si pensa di diverse lettere incorporate in questa seconda lettera ai Corinzi, in cui Paolo veramente soffre, e lo dice chiaramente, perché viene rifiutato dai suoi. Gesù risorto per la potenza di Dio, Paolo vivrà con Cristo per la potenza di Dio, lo dice il capitolo seguente, 13. Gesù rifiutato come Messia, Paolo continuamente rifiutato e negato come apostolo, tra questi falsi apostoli. e tra parecchi della comunità sua. Gesù come servo sofferente, Paolo come apostolo servo sofferente. Si riconosce sulla stessa scia. Dio ha salvato il mondo attraverso la debolezza di Cristo crocifisso. Dio raggiunge il mondo attraverso la sofferenza, la crocifissione condivisa dell'apostolo. C'è proprio il mistero di entrare nella sofferenza di Cristo tramite le proprie sofferenze. E questa è la chiave di lettura. E guardate che adesso, se applichiamo questa chiave di lettura alla nostra vita, quali siano le conseguenze. Perché, ripeto, viviamo nella cultura che odia, che allontana ogni traccia di sofferenza. Guardate, vivere senza fine, allontanare la vecchiaia, uccidere chi è ammalato, eliminare, proprio per non dover nemmeno pensare di queste persone. La cultura ci dice no, fino a quando sei salvo, sano, bravo, ce l'hai la tua dignità. Ma se ti capita qualche problema, malattia, vecchiaia, sei scartato. E quale ruolo adesso anche degli annunziatori del Vangelo, Vangelo della vita, è proprio di essere testimoni che partecipiamo nella sofferenza di Cristo tramite tutte le situazioni che possiamo affrontare nella nostra vita, chissà forse di più tramite queste esperienze difficili che ci schiaffeggiano nella nostra quotidianità, cioè i problemi personali a volte, qualche malattia, su diversi livelli. Per questo volevo far vedervi, potrebbe essere qualcosa fisico, psichico, interpersonale. Ciascuno di noi può riconoscere la propria modalità di riscoprire questo legame tramite la mia sofferenza con la sofferenza di Cristo, e che questa situazione, normalmente non chiesta, non cercata da noi, fa il ponte tra me e Cristo crocifisso. E in scoprire senso di queste cose e di accettare senza diventare tristi, amareggiati, senza fare la nostra vita da vittime, da amareggiata per noi stessi e per gli altri, possiamo concentrarsi sull'amore di Cristo, sul senso del sacrificio, perché questo è bello nell'esperienza di San Paolo. Lui comincia a vantarsi della sofferenza. Non troverete San Paolo che si lamenta e dice guai a me, sono triste, sono più povero nel mondo, più abbandonato, più sterminato, eccetera. No, malgrado tutto questo va fino alla fine degli odierni confini dell'impero per promuovere il nome di Cristo. Quindi non si concentra su se stesso, non è ombelico del mondo lui, il centro del suo mondo è sempre Cristo, se volete Cristo crocifisso, perché contempla le proprie sofferenze in legame con le sofferenze di Cristo. Quindi tocca a ciascuno di noi di fare questa rilettura della propria vita, perché altrimenti possiamo finire nel veramente non capire il senso e quindi essere tristi, annunziatori tristi, cristiani tristi, annientati dalla sofferenza, litigare con Dio, perché questo, perché quell'altro, litigare con gli altri, condividere le proprie sofferenze per appesare gli altri. E questa è altra alternativa in realtà. Quindi l'esperienza di San Paolo è veramente qualcosa molto prezioso per conservare la pace e la libertà interiore. Perché alla fine tutti andiamo verso la morte, come Cristo sulla croce, e lo possiamo fare.

0: diventa una ricchezza allora, come per San Paolo, che gli fa capire, ecco, il vero apostolo, cioè, e si distingue con queste caratteristiche. Quindi vi lascio con queste indicazioni di San Paolo, proprio per fare la rilettura personale, come confronto me stesso con il mistero della sofferenza, tornando alla domanda dell'inizio: cosa faccio con le mie sofferenze? Come mi comporto? Cosa mi insegna San Paolo? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare odio.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Stai ascoltando Radio Caris in blu.
1: La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia. E ora che non ho più niente da inventare,
2: divento uno

dal perché di tutto questo, dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete, con te che sei qui vicino ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani.

0: And I'll write your name.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza, diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
5: Il tuo regno è regno di tutti i secoli. Alleluia.
6: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere.
2: E ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
3: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Alleluia.
5: Fedeltà in tutte le parole del Signore, amore in tutte le sue opere. Alleluia.
8: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
3: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
8: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
3: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
8: Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Fedeltà in tutte le parole del Signore, amore in tutte le sue opere. Alleluia.
6: Ascolta, Figlio, le mie parole.
7: Porgi l'orecchio al mio discorso.
6: Dal Libro dei Giudici. In quei giorni, quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli israeliti se ne andarono, ciascuno nel suo territorio, a prendere in possesso il paese. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore di Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timnat Keres, sulle montagne di Efraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Dopo di essa ne sorse un'altra, che non conosceva il Signore, né le opere che aveva compiute in favore di Israele. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal. Abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e Astarte. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a razziatori che li depradarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ai quali non poterono più tener testa. Dovunque uscivano in campo, la mano del Signore era contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato. Furono ridotti all'estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li liberassero dalle mani di quelli che li depradavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via battuta dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, egli era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si lasciava commuovere dai loro gemiti sotto il giogo dei loro oppressori. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, non desistendo dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato l'alleanza che avevo stabilita con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, nemmeno io scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele per vedere se cammineranno o no sulla via del Signore, come fecero i loro padri». Il Signore lasciò quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le mise nelle mani di Giosuè. Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere per mezzo loro alla prova Israele, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per l'istruzione delle nuove generazioni degli israeliti, perché imparassero la guerra quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista. I cinque capi dei filistei, tutti i cananei, quelli di Sidone e gli evei, che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal Hermon fino all'ingresso di Kamat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè.

0: L'ira del Signore si accese contro il popolo e lo diede in balia delle nazioni. Ma egli guardò alla loro angoscia quando udì il loro grido.
1: Si ricordò della sua alleanza per il suo grande amore.
0: Il Signore fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di chi li spogliava.
1: Si ricordò della sua alleanza per il suo grande amore.
2: Dal trattato sul Padre Nostro di San Cipriano, vescovo e martire. Per coloro che pregano, le parole e la preghiera siano fatte in modo da racchiudere in sé silenzio e timore. Pensiamo di trovarci a cospetto di Dio. Occorre essere graditi agli occhi divini sia con la posizione del corpo, sia con il tono della voce. Infatti, come è da monelli fare fracasso con schiamazzi, così al contrario è confacente a chi ben educato pregare con riserbo e raccoglimento. Del resto, il Signore ci ha comandato e insegnato a pregare in segreto, in luoghi appartati e lontani, nelle stesse abitazioni. È infatti proprio della fede sapere che Dio è presente ovunque, che ascolta e vede tutti.

totalmente i buoni e i cattivi. E allorché ci raduniamo con i fratelli e celebriamo con il sacerdote di Dio i divini misteri, dobbiamo rammentarci del rispetto e della buona educazione, non sventolare da ogni parte le nostre preghiere con voci disordinate, né pronunziare con rumorosa loquacità una supplica che deve essere affidata a Dio in umile e devoto contegno. Dio non è uno che ascolta la voce, ma è il cuore. Non è necessario gridare per richiamare l'attenzione di Dio, perché Egli vede i nostri pensieri. Lo dimostra molto bene quando dice: «Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore?» E in altro luogo dice: «E tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri». Per questo nel primo libro dei Re, Anna, che conteneva in sé la figura della Chiesa, custodiva e conservava quelle cose che chiedeva a Dio, non domandandole a gran voce, ma sommessamente e con discrezione, anzi, nel segreto stesso del cuore. Parlava con preghiera nascosta, ma con fede manifesta. Parlava non con la voce, ma con il cuore, poiché sapeva che Dio ascolta. Ottenne efficacemente ciò che chiese, perché domandò con fiducia. Lo afferma chiaramente la Divina Scrittura. Pregava in cuor suo e muoveva soltanto le sue labbra, ma la voce non si udiva. E l'ascoltò il Signore. Allo stesso modo leggiamo nei Salmi: «Parlate nei vostri cuori e pentitevi sul vostro giaciglio». Per mezzo dello stesso Geremia, lo Spirito Santo consiglia e insegna dicendo: «Tu, o Signore, devi essere adorato nella coscienza». Pertanto, fratelli dilettissimi, chi prega non ignori in quale modo il pubblicano abbia pregato assieme al fariseo nel tempio. Non teneva gli occhi alzati al cielo con impudenza, non sollevava smodatamente le mani, ma picchiandosi il petto e condannando i peccati racchiusi nel suo intimo, implorava l'aiuto della divina misericordia. E mentre il fariseo si compiaceva di se stesso, fu piuttosto il pubblicano che meritò di essere giustificato, perché pregava nel modo giusto, perché non aveva riposto la speranza di salvezza nella fiducia della sua innocenza, dal momento che nessuno è innocente. Pregava dopo aver confessato umilmente i suoi peccati, e così colui che perdona agli umili ascoltò la sua preghiera.

0: Ecco il nostro atteggiamento dinanzi a Dio e ai Suoi angeli.
1: Nel salmodiare il nostro spirito si intoni con la voce.
0: Non per le molte parole, ma per la purezza del cuore e la compunzione profonda sappiamo di essere esauditi.
1: Nel salmodiare il nostro spirito si intoni con la voce.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: C'è un desiderio diffuso che è percepito da tutti ed è l'attesa che nel nostro mondo sorga qualcosa di realmente nuovo, perché siamo stanchi di sentire parlare di guerre, di violenze, di ingiustizie, e siamo stanchi di ascoltare il linguaggio degli insulti, delle minacce, delle rappresaglie, e ci aspettiamo che tutto ciò che c'è di caotico nel nostro mondo ceda il passo a un mondo ordinato dove regna la pace, la giustizia, il rispetto della dignità di ogni persona. È un cambiamento che tutti cercano di realizzare. Lo cerca la politica, l'economia, la scienza, la tecnica, lo cercano anche coloro che costruiscono armi, pensano che è così che si costruisce questa realtà nuova che tutti ci aspettiamo. Quanti cristiani ci credono realmente che l'unica forza che può far nascere questa realtà nuova è l'annuncio del Vangelo? Fino a quando il mondo non accoglierà la logica del Vangelo, tutti i tentativi di costruire una realtà nuova saranno fallimentari. L'Evangelista Matteo, all'inizio del suo Vangelo, colloca il discorso della montagna. Sono 3 capitoli. Poi dedica 2 capitoli per raccontare l'umanità che Gesù incontra quando scende dal monte. È un'umanità malata. È malata dal punto di vista fisico, perché incontra lebbrosi, paralitici, ciechi. Ed è malata dal punto di vista spirituale, perché è peccatrice. È posseduta da tanti demoni. È la nostra umanità che Gesù incontra scendendo dal monte. E in questi 2 capitoli Matteo racconta che cosa accade a questa umanità quando arriva Gesù, quando giunge la sua parola, il suo Vangelo. Accadono guarigioni e prodigi, e ne racconta 10, uno di seguito all'altro. Che cosa vuole dirci questo evangelista? Che dove giunge Gesù con la sua parola sanante, cambia tutto. La sua parola fa scomparire dal mondo tutto ciò che è disumano. La prima persona che incontra è un lebbroso. Il lebbroso, lo sappiamo, era ritenuto l'incarnazione stessa del peccato, perché il peccato ci rende brutti come i lebbrosi. Scostanti, pensiamo, il violento, il disonesto, il dissoluto, il corrotto, sono persone brutte dalle quali cerchiamo tutti di stare alla larga, e il peccato ci rende proprio così, lebbrosi, deturpa il nostro volto, rende irriconoscibile in noi il volto umano. Cosa fa il Vangelo quando arriva nella nostra vita? Guarisce da questa condizione, ci dona un volto nuovo, bello, quello del Figlio di Dio. Poi, scendendo dal monte, incontra un paralitico. È l'immagine di chi non sa camminare nella vita, di chi è bloccato, di chi deve essere accompagnato, di chi deve andare dove lo portano. Gesù rimette in piedi chi è paralizzato nella propria vita, chi non costruisce una vita degna di essere vissuta. È il Vangelo che ti cura. Poi incontra un cieco, che rappresenta chi non sa quali strade scegliere nella vita, si muove tante volte in direzioni sbagliate perché non ci vede. La parola di Gesù, il suo Vangelo, apre gli occhi ai ciechi, indica le scelte giuste che devono essere fatte. Ecco l'umanità che è rappresentata da tutte queste malattie. È l'umanità che Gesù incontra ed è la nostra umanità. E poi l'Evangelista Matteo colloca fra questi prodigi anche un'altra guarigione, la più difficile da curare, che è il curare dall'attaccamento al denaro. È un miracolo come quello di far passare un cammello dalla cruna d'un ago. Ed è proprio il caso del nostro evangelista Matteo, l'esattore dei tributi e dei dazi a Cafarno. È lui che 50 anni dopo, la chiamata che lui ha ricevuto da Gesù, scrive questo racconto del prodigio che la parola di Gesù ha operato nella sua vita. Si chiamava Levi e lui dice: sono Matteo. Mattanà in ebraico significa dono di Dio. Ecco, colui che era malato, e questa è una malattia che noi ritroviamo nel nostro mondo, che causa tutti i mali, l'attaccamento, il volere accumulare sempre più beni. Ecco, anche questa guarigione viene operata dal Vangelo. E a questo punto Gesù dice ai discepoli che lui non può cambiare il mondo da solo, ha bisogno di collaboratori. Sentiamo qual è il contesto in cui questi collaboratori sono chiamati a svolgere la loro missione.
2: Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione, perché erano sfinite e allo sbando, come pecore senza pastore.
1: Abbiamo sentito come l'evangelista descrive l'umanità che Gesù ha davanti. È gente stanca, sfinita, allo sbando, come un gregge senza pastore. Un'umanità di cui nessuno si prende cura, non i capi politici, non l'autorità religiosa, perché questi sono tutti mossi dalla ricerca del proprio interesse. Pensano solo a migliorare la propria vita e trascurano il popolo che ha fame, malato, è oppresso, è vittima di abusi. L'immagine che l'evangelista impiega è presa dall'Antico Testamento. Al capitolo 27 del libro dei Numeri si dice che Mosè un giorno si è rivolto a Dio e gli ha chiesto: non permettere che questo tuo popolo un giorno sia allo sbando come un gregge senza pastore. Purtroppo la storia dei re di Israele ci dice che si sono rivelati tutti non dei pastori, ma delle guide indegne, hanno condotto il popolo alla rovina. Profeta Ezechiele, al capitolo 34 del suo libro, fa una denuncia dura di questa situazione intollerabile. E conclude: alla fine non c'è speranza che cambi qualcosa con questa gente corrotta, capace solo di sfruttare le pecore e di terrorizzare un paese disastrato. E alla fine fa una promessa: un giorno il Signore si prenderà cura personalmente del suo popolo, diverrà lui il pastore che guida Israele. E in Gesù Dio ha realizzato questa promessa, è venuto personalmente a prendersi cura di un'umanità malata. E quale emozione ha provato? Noi forse immaginiamo Dio lontano, sì che vuol bene all'uomo, ma poi che l'uomo stia bene o male, lui è perfettamente felice lo stesso. In Gesù Dio si è rivelato uno che è coinvolto emotivamente, che si commuove, che prova compassione di fronte al dolore dell'umanità. Compassione proprio nel senso di compatire, di patire con, di sentire come proprio il dolore della gente che soffre. Questo è il nostro Dio. Il verbo che viene impiegato è splanchnizomai, che ricorre nei Vangeli 12 volte ed è sempre applicato solo a Dio e a Gesù, come se soltanto Lui fosse capace di provare questa emozione così forte. Splanchnizomai viene da splanchna, in greco splanchna sono le viscere, è la passione viscerale. La stessa immagine è impiegata nell'Antico Testamento quando Dio si autopresenta, dice Ani Rahum. Rahum viene da Rechem, che è l'utero. È l'amore uterino, la passione più forte che una persona possa provare, quella della mamma per il figlio che c'ha in grembo. Ecco l'immagine che Dio impiega per dire il suo coinvolgimento nei bisogni dell'uomo. Proviamo a chiederci, provi tu questo sentimento di fronte ai bisogni dell'umanità? Se non lo provi, scordati di diventare discepolo di Gesù, perché non ti lascerai coinvolgere nella sua opera di salvezza dell'umanità. Proviamo a chiederci allora, cosa provi tu oggi di fronte ai bisogni dell'uomo? Non vediamo forse anche noi tanta gente sfinita, stanca di correre dietro a delle vanità per poi sperimentare sempre delle cocenti delusioni? Non vediamo forse gente stanca di coltivare speranze effimere e poi ritrovarsi di fronte a una vita priva di senso? Cosa proviamo di fronte a questa umanità? Ci interessa oppure ci basta pensare al nostro piccolo mondo, al nostro orticello? Ci interessa qualcosa? Che tanta gioventù oggi non sappia su quali valori valga la pena puntare la vita? Gioventù che sia allo sbando, che sia immersa in un'immensa tristezza che poi cerca di rivestire con della falsa allegria. Una gioventù che confonde la gioia col piacere, la festa con lo sballo. Sto forse calcando troppo le tinte, ma non vediamo forse tante volte una gioventù abbindolata da imbonitori, da influencer, che spacciano le vanità e le insulsaggini come una nuova visione del mondo e della vita? Cosa proviamo di fronte a questa realtà del mondo? Sentiamo la passione che si è rivelata in Gesù? E poi, la realtà ecclesiale di oggi, la vediamo oppure no? Cosa proviamo di fronte a tanti abbandoni, al dilagare del secolarismo, agli scandali, al crollo della pratica religiosa in Occidente? Proviamo l'emozione d'amore di Gesù? Sentiamo come nostri i problemi ecclesiali o riteniamo che riguardino solo le gerarchie? Sentiamo adesso cosa dice Gesù a coloro che lui vuole coinvolgere come collaboratori nella sua opera di salvezza.
2: La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Vediamo di chiarire chi sono i collaboratori che Gesù vuole coinvolgere, perché c'è tutta una tradizione che porta a identificarli con i preti, i religiosi, le suore. La Chiesa ha certamente bisogno di queste persone che consacrano tutta la loro vita a servizio del Vangelo e dei fratelli e rinunciano anche a farsi una propria famiglia proprio per essere disponibili a tutti. Ma restringere il compito di mietere a questa categoria di cristiani è scorretto. Infatti, questo porterebbe a considerare il popolo di Dio come un gregge di pecore allo sbando o di una messe che va persa perché mancano gli operai, cioè i preti. Non è così. È a ogni discepolo che Gesù si rivolge. Coloro che lui invita a contemplare la messe da raccogliere sono coloro che sperimentano la sua stessa passione d'amore per l'umanità. E notiamo, si tratta di mietere. Cosa vuole dirci Gesù con questa immagine? Che la messe è matura, cioè l'umanità è pronta ad accogliere il Vangelo. Noi pensiamo che le cose non stiano così, difatti ci scoraggiamo e andiamo ripetendo: non vale la pena annunciare il Vangelo perché la gente non si interessa di Dio, pensa solo ai soldi, a star bene, a divertirsi. Forse è anche vero, ma è a questa umanità, con tutte le sue contraddizioni e le sue miserie, che noi ci dobbiamo rivolgere, perché Gesù ci dice: è pronta, è matura per il Vangelo, questa umanità così com'è. Il problema è che mancano gli operai, e Gesù ha ragione. Difatti proviamo a chiederci: quanti sono che provano la sua stessa passione d'amore per l'uomo? Sono pochi. E allora, che cosa fare? Ce lo suggerisce Gesù: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E questa preghiera ci fa difficoltà. Perché? Ci chiediamo: ma perché dobbiamo chiedere al padrone che mandi operai? Dovrebbe essere lui il primo interessato al problema. Perché glielo dobbiamo chiedere noi? Ecco, questo interrogativo se lo pone chi non ha capito cosa vuol dire pregare. Non si tratta di ripetere formule, non vuol dire sforzarsi di convincere Dio a fare la sua parte. Lui la fa già e molto bene. La preghiera non è un cercare di convincere Dio a fare ciò che gli chiediamo. La preghiera ci mette in sintonia con i suoi pensieri. La vera preghiera ci fa interiorizzare la sua passione d'amore per l'uomo. È nell'ascolto della sua parola, è nel dialogo con lui che noi giungiamo a capire quanto è giusto e bello il suo progetto di amore. E lo Spirito ci dona la forza di inserirci per compiere quell'opera che Gesù vuole che noi realizziamo. Gli operai sono davvero pochi, lo sappiamo, perché si prega poco, non si prega, non che non si ripetono formule, anche troppe ne ripetiamo, ma perché non ci lasciamo interiorizzare il pensiero e l'amore di Cristo. Sentiamo adesso quale compito Gesù ci affida.
2: Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità.
1: Sono due i compiti che Gesù ci chiede di svolgere: scacciare gli spiriti immondi e curare ogni sorta di malattie e di infermità. Notiamolo, è esattamente ciò che lui ha fatto durante tutta la sua vita: ha scacciato demoni e ha curato ammalati. Questo vuol dire che noi siamo chiamati a dare continuità alla sua opera di salvezza, e per svolgere questa missione ci conferisce il potere di compiere prodigi. Scacciare gli spiriti immondi. Immondo nella Bibbia significa tutto ciò che è contrario alla vita. Cos'è che ci impedisce di vivere felici come fratelli in questo mondo? Sono i demoni. Quali sono? Vediamo di identificarli, di chiamarli per nome. Si chiamano invidie, gelosie, odi, rancori, bramosie di possedere sempre più beni, di dominare, di asservire gli altri. Sono questi demoni che creano il mondo spietato dove l'altro è visto come un rivale, un nemico, non come un fratello da amare. Questi demoni vanno scacciati, e dove si trovano? Nel cuore di ogni uomo. Siamo tutti indemoniati. E poi di vincere tutte le malattie e tutte le infermità. Non si tratta del potere di fare dei miracoli come li pensiamo noi, no. Devono essere vinte le malattie. E quindi il vero discepolo mette tutte le proprie capacità affinché le persone siano fisicamente sane, non soffrano, deve essere vinto il dolore. Ma non sono soltanto le malattie fisiche quelle che affliggono l'umanità. È malata e va curata la società dove manca la libertà, dove non c'è giustizia, dove la donna non è rispettata nella sua dignità. È malata la società dove si commettono violenze, dove c'è corruzione morale. È su questi mali che Gesù ci conferisce il potere e l'autorità per vincerli. Chiediamoci, siamo coscienti del potere che Gesù ci ha lasciato? E qual è questo potere? È la forza della parola del Vangelo, che ha in sé la forza divina dello Spirito, e contro questa forza il male non può resistere. E adesso ci viene presentata la lista dei primi operai che hanno dato la loro adesione al Maestro. Sentiamo come si chiamano.
2: I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo consegnò.
1: Cosa possiamo notare di questa lista di nomi che forse noi scorriamo così rapidamente senza darle troppa importanza? Notiamo anzitutto che sono 12, e questo è riferimento chiaro alle 12 tribù di Israele, e vuol dire che la comunità cristiana non è chiamata a sostituire Israele, ma che è figlia di Israele, è il frutto maturo di questo albero che Dio è venuto coltivandosi lungo i secoli. Poi, i nomi sono elencati due a due: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo. Vuol dire che la missione non è opera di singoli, ma di una comunità, e per essere comunità bisogna essere almeno in due. Anche il singolo annuncia personalmente il Vangelo, ma deve sempre sentirsi parte di una comunità, inviato da una comunità. E poi notiamo la composizione di questo gruppo. Sono le persone più normali e più comuni. Non ci sono persone di spicco dal punto di vista culturale, non ci sono scribi, rabbini. E anche dal punto di vista morale hanno le loro pecche e i loro limiti. C'è anche un pubblicano, uno che non si lascerà convertire, che alla fine consegnerà il Maestro. Insomma, sono anche peccatori. Pietro un giorno lo riconoscerà e dirà: Gesù, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Insomma, non sono diversi da noi, sono persone normali, molto normali, proprio come noi. E adesso sentiamo qual è l'ambito in cui dovranno svolgere la loro missione e come la dovranno portare a compimento. Sentiamo.
2: Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: Abbiamo sentito Gesù definire l'ambito in cui questo primo gruppo dei suoi collaboratori, i 12, sono chiamati a svolgere la loro missione. sono inviati alle pecore perdute della casa di Israele. E questo forse ci stupisce, perché noi ci aspetteremmo che lui li inviasse a tutti i popoli. No. Questo accadrà dopo la Pasqua, quando il risorto sul monte dirà ai suoi apostoli: adesso andate nel mondo intero, fate miei discepoli tutti i popoli, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non si tratta quindi dell'esclusione dei pagani, ma della pedagogia di Dio, che ha voluto che le benedizioni promesse ad Abramo, la salvezza, giungesse al mondo intero, a tutti i popoli, attraverso Israele. È Israele quindi che per primo deve accogliere il Vangelo. Poi Gesù, dopo aver di nuovo richiamato i compiti che i discepoli devono svolgere, curare gli ammalati, mondare i lebbrosi, scacciare i demoni, fa una raccomandazione molto importante: svolgete la vostra missione nel completo distacco da interessi, da vantaggi personali, perché altrimenti il vostro messaggio perderebbe subito di credibilità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Grande è il Signore nell'alto dei cieli. Alleluia.
1: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.

0: Gloria a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: Lodate il Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivirete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: la tua messe.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.

0: trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste, manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
1: Illumina il tuo popolo, o Signore.
0: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
1: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: di te.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: dato i nostri nomi dentro al libro dei sinonimi, solo per sentirti più vicina con le parole.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. In questo documento ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata in quella culla che è la famiglia viene invece, senza generalizzare, proprio da essere in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonata, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sola rassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un ecco, un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza in latino significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare. Tutti noi, in verità. Ma la famiglia...

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di il demonio, demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione, invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro, tutto è fuorché l'amore. Questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, che un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere, ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori. Il vero amore ha bisogno di uguaglianza, ma anche di differenza.
0: Certo.
1: E la scienza dell'evoluzione umana ci insegna che il bambino nasce egocentrico, l'adolescente cerca amici dello stesso sesso, il giovane rivolge il suo interesse all'altro sesso, la coppia uomo e donna si apre ai figli, capisci che c'è una progressione, un cammino evolutivo, si tratta quindi di un cammino progressivo verso la comunione, verso l'altro, secondo le dimensioni sempre più ampie, più ricche. Questa è la dinamica del vero bene che si trasmette, ripeto, per coerenza. Il vero bene edifica, il non amore distrugge.

0: famiglia di Nazareth fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazione.
1: È verissimo questo, se oggi c'è anche la crisi delle vocazioni, è perché c'è una crisi nella famiglia. La famiglia di Nazareth, proprio per questo è il modello di famiglia, è il modello educativo, è il modello associativo, è il modello relazionale, è il modello di vocazione, perché la famiglia di Nazareth ci insegna che la radice della comunione e dell'amore reciproco si trova in Dio, ed è Dio che ci chiama per primo, non siamo noi ad autovocarci, ad autochiamarci, è Dio che ci chiama. Il nostro compito è quello di aprire le orecchie, cioè di aprire la mente alla voce di Dio, che spesso si parla nel silenzio, come ci insegna Elia, cioè che ascolta e incontra Dio in una voce di sottile silenzio. Oggi le persone non sono abituate ad ascoltare, ci si parla addosso, ma vedi, Dio sta all'inizio della vita matrimoniale di Giuseppe e Maria, perché manda l'angelo, l'angelo parla e Maria accoglie questo invito e poi lo farà subito Giuseppe. Quando manca questa sorgente che è in Dio, la relazione tra gli sposi è esposta all'incertezza e alla instabilità, non dura a lungo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, esorta appunto i suoi amici e la comunità di Colossi a porre al di sopra di tutto la carità, come giustamente dicevi anche te, la carità. Se questa viene meno, ogni screzio, ogni difficoltà, ogni contrattempo diventano buoni propositi per la separazione, per litigare. Oggi la gente litiga con molta facilità, c'è troppo nervosismo in giro, quindi c'è bisogno di chi getti l'acqua dello spirito nel fuoco divisore del demonio. Anche la famiglia di Nazareth vive le preoccupazioni quotidiane come tutte le famiglie di oggi. Vive lo smarrimento di Gesù nel Tempio, se ricordiamo bene. Le incomprensioni degli abitanti di Nazareth, addirittura vogliono uccidere pure Gesù, i suoi stessi compaesani. Ma Giuseppe e Maria sono aperti e disponibili alla voce di Dio che dice: non temere Maria, non temere Giuseppe, io sarò con te. E quindi questa voce che li conforta, nella consapevolezza che il figlio non appartiene a loro, ma a Dio, perché è un chiamato da Dio, è il Messia, è l'unto, e Dio non abbandona il suo profeta. Tutto questo deve farci comprendere che senza Dio la famiglia non ha fondamenti stabili. E ritorniamo di nuovo al punto di partenza, è una questione di fede.

0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro. E un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rvi che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera, cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce col Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria, e viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui al di là del fatto terminologico c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio, ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale con l'intelligenza artificiale c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce che poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro e prima di ricostruire gli edifici di pietra ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere anche nell'uso dell'intelligenza artificiale: vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà, oppure vogliamo anche usarla però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso, e anche mettendo quest'uso in ordine prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane, perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva.
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum. Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi. Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo. Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere, che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo.

0: intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
1: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a spendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
0: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
1: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre, immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni

0: In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma vado a dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice: questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Rerum Novarum, ci mancherebbe altro, è molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento?
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Neemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: voluta sin vinganza.
1: Eccoci qua. Allora, beh, intanto sono molto emozionato, anche perché io facevo in Italia, quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia. Sì, e l'ho fatto per 15 anni. Non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo. Sì, sì, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna, negli anni 70. Poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara. E dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia. Poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E la mia, diciamo, il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio. E da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario, circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale. Mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
2: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
1: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti avevamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film, e volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
2: È un argomento di cui raramente si sente parlare.
1: Sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente, diciamo, diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
2: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
1: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
2: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti. No? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
1: sì.
2: Soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
1: in
2: Italia?
1: Grazie mille Filomeno, piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì. Attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo, e in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze, poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possano essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
2: È un progetto molto ampio.
1: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
2: Ah, ok. E che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
1: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres, però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
2: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
1: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
2: questo è il dramma.
1: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Persone. Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
2: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
1: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose, quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera nati o cresciuti in Europa poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
2: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Qual è il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
1: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi. Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
2: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo?
1: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
2: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
1: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
2: sistematico,
1: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante, non in quanto è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione, o comunque il loro diniego, o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa, e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
2: può diventare una forma.
1: Sì, sì.
2: Ma allora un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa, i tempi bui sono anche tempi di creatività.
1: Sì.
2: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
1: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come, cioè, questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore, quindi sì. È riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce, quindi.
2: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
1: Sì, è vero.
2: Ecco, questa è la parola di un... Veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
1: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticano ancora, agli ascoltatori.
2: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore. E un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allez, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana. Bene.
1: Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Settima puntata. Sesto passo. Dalla pietà all'amore fraterno.
2: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci al nostro appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi, buon ascolto.
3: Il viaggio che portiamo avanti nel testo della seconda lettera di Pietro ci porta oggi alla penultima tappa, il sesto passo. È la nostra settima trasmissione perché abbiamo fatto una trasmissione introduttoria, ma siamo appunto nella fase finale di questa nostra avventura e qui facciamo un salto di qualità molto grande. Dopo aver visto che la nostra avventura nella fede ha bisogno di essere arricchita, dotata di attitudini e di esperienze che si chiamano virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, pietà, e abbiamo spiegato che appunto alla nostra propria fede dobbiamo aggiungere il suo esercizio coraggioso. E che questo esercizio coraggioso, che passa per momenti di slancio, ha bisogno di consapevolezza, quella conoscenza che diventa sapienza, e che questa sapienza ha bisogno di temperanza, ossia di rinunce, ha bisogno di disciplina, e che questa disciplina ha bisogno di continuità, quella pazienza che è quel permanere nelle cose buone. Tutto questo può diventare, abbiamo visto nell'ultima trasmissione, stile, modo di essere, cioè tessuto della nostra vita che si manifesta in ogni nostro singolo atto. In tutti i nostri atti noi manifestiamo quella Eusebeia, che è modo di essere al cospetto di Dio e di relazionarci a Lui in ogni cosa. Il Vangelo di Giovanni parla del passare al Padre, essere al cospetto del Padre, fare tutte le nostre opere sempre misurandoci con Lui, attendendo da Lui così il corrispettivo, la realtà che di fatto spiega, illumina, motiva tutto. Ma tutto questo dove ci porta? Qual è appunto il passo ulteriore? Perché se guardiamo bene c'è un piccolo rischio in tutto quello che abbiamo detto. Tutto questo può essere posto in essere come un percorso di perfezionismo individuale. Se guardiamo il rischio che c'è molte volte nella cura della propria vita spirituale, è appunto una cura della propria vita, senza vedere il vero scopo di tutto. Noi siamo chiamati a che cosa? Noi accumuliamo e aggiungiamo virtù a fede, conoscenza a virtù e temperanza a conoscenza, e pazienza a temperanza e pietà a pazienza, ma a tutto questo bisogna aggiungere l'amore fraterno. Questo è il termine del nostro sesto passo. Aggiungere alla pietà l'amore fraterno. Di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo un po' parlare della realtà dell'essere fratelli, la parola fratello. Che cosa vuol dire normalmente questo termine, no? Adelfos, cosa vuol dire? Allora, noi abbiamo due sensi principali. Il primo senso è il senso biologico, carnale. Nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento noi troviamo questo senso, come è normale usarlo nell'ambito della lingua. Il greco, della traduzione della Settanta dell'Antico Testamento, e il greco del Nuovo Testamento conoscono l'uso classico. Allora possiamo parlare di un esempio tipico di fratellanza che è più o meno ferita e poi guarita dalla misericordia, che è la fratellanza fra Giuseppe e i suoi fratelli, cioè i figli di Giacobbe, le 12 tribù di Israele che trovano in questi 12 figli di questo nipote di Abramo i loro eponimi e la loro origine. Ecco, noi abbiamo questa realtà. Il fratello che compare per primo è Caino ed è un fratello un po' tragico rispetto al suo fratello minore Abele. E così vediamo che la fraternità, che è la seconda relazione che appare nella scrittura, appare peraltro ferita, come poi vediamo anche in Giuseppe. Appunto, questo è un luogo di grandi sofferenze, perché è un luogo di grande potenzialità, di grande bellezza. La fraternità biologica è una ricchezza infinita, immensa. Un fratello è una realtà assolutamente unica, irripetibile. Una sorella è un dono infinito. Ecco, questa realtà è presente anche nel Nuovo Testamento, e noi vediamo che Gesù chiama dei fratelli, per esempio Simone e Andrea, o Giacomo e Giovanni. Va a casa di due sorelle, Marta e Maria, che in realtà hanno un fratello che è Lazzaro. E poi si parla, e qui dobbiamo logicamente trovare il tempo per spiegare questa cosa, dei fratelli di Gesù. In Marco, in Giovanni, negli Atti, nella prima lettera ai Corinzi, nella lettera ai Galati, si citano i fratelli del Signore. Di cosa stiamo parlando? Allora, dobbiamo ricordare che nell'uso veterotestamentario la parola ach, che è il termine ebraico per fratello, viene usato per ogni israelita, cioè è una reminiscenza della dimensione tribale. Dobbiamo ricordare che tutto quello che è ebraico ha una reminiscenza nomadica, e quando noi concepiamo la tribù e concepiamo questa modalità di vita comunitaria, che è la famiglia che come clan viaggia, si muove e si aiuta, è solidale e connessa, i cugini sono chiamati fratelli, sono quelli con cui si cresce, con cui si condivide tutto, sono le realtà per cui poi tutti i parenti sono fratelli. Ecco, questo uso ebraico diffusissimo e attestatissimo diventa anche una terminologia che riguarda il biologico nell'ambito della famiglia di Gesù. I fratelli di Gesù, che sono anche nominati in maniera esplicita con addirittura i nomi dei fratelli e delle sorelle, sono tutta la parentela di Gesù. Sono tutti coloro che erano consanguinei con lui. Ecco, questa realtà è la dimensione appunto propria della presenza dei fratelli nel Nuovo Testamento a riguardo di Gesù. È la parentela, è tutto il mondo di coloro che erano appunto del nucleo ampio familiare riguardante Gesù. Ci sono personaggi nel Nuovo Testamento che sono fratelli, per esempio compare la sposa di sette fratelli, cioè questa vedova che vede morire uno dopo l'altro tutti i fratelli nelle domande dei Sadducei per mettere Gesù in difficoltà. Si parla poi del fratello del figlio il prodigo, un personaggio non esattamente simpaticissimo. È interessante perché la sua parte è in realtà rilevante nella parabola di Luca 15. Poi ci sono i fratelli del ricco Epulone, che chiede che siano avvertiti perché evitino il destino di perdizione in cui lui è arrivato. E poi c'è un fratello che denuncia pubblicamente un altro fratello perché l'altro non gli dà una parte dell'eredità, non la divide con lui. Ci sono poi tutte altre piccole citazioni. Ecco, questa è la fraternità biologica, ma logicamente c'è tutto un altro argomento riguardo alla fraternità nel Nuovo Testamento che andiamo a vedere nella prossima parte.

Il senso essenziale e nobile della parola fratello e della terminologia sulla fraternità nel Nuovo Testamento, logicamente, è il fratello in Cristo. È la natura dei cristiani, ovvero sia fatti figli di Dio per il battesimo, coeredi di Cristo, sono perciò stesso per natura fratelli. Questo vuol dire che non c'è niente di cristiano che non sia fraterno. Assolutamente niente di ciò che è battesimale è scevro dalla dimensione fraterna. Questo bisognerebbe ripeterselo ogni tanto per ricordare che se non c'è quella dimensione in qualsiasi nostro atto cristiano, quell'atto propriamente non è cristiano. Cioè, la dimensione fraterna è esattamente coincidente con la redenzione. Non c'è salvezza senza fratelli, non c'è salvezza senza fraternità. La deriva, logicamente, di questa terminologia è dall'ebraismo, che dava, come abbiamo visto, al fratello israelita per l'antica origine delle 12 tribù, perché erano tutti fratelli e per questo li abbiamo citate come esempio principale dell'Antico Testamento, nel caso di Giuseppe e dei suoi fratelli, appunto una consanguineità. Allora il connazionale, o meglio il correligioso, diviene il modo usuale di rivolgersi all'interno dell'ebraismo secondo quello che era un uso già scritturistico. Nei cristiani questo diventa assoluto, è il modo oggettivo di parlare fra cristiani, sono fratelli. Dobbiamo capire che questa realtà viene aperta nitidamente dal Signore Gesù, per esempio con due citazioni. Nel terzo capitolo del Vangelo di Marco dice che chi fa la volontà del Padre suo è per lui fratello, sorella e madre, cioè ha un rapporto di consanguineità proprio nel momento in cui si sono presentati i parenti di Gesù a reclamare una esclusività di relazione con lui. Lui rompe i margini della fraternità biologica per aprire ad un'altra fraternità che è secondo il Padre. Relazioni che non sono più secondo la carne, dirà San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, ma sono secondo lo Spirito. Non conosciamo più Cristo secondo la carne, noi conosciamo secondo un'opera di Dio che è in noi, che passa per la fede e che è provvidenza e che è tutta la natura di Dio che si estende all'uomo, quella natura di Dio di cui parlava proprio questa seconda lettera di Pietro, introducendo il testo che stiamo percorrendo in queste trasmissioni. Un altro testo molto importante è quando nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo Gesù afferma: voi siete tutti fratelli. Quando cerca di salvare i cristiani, i suoi discepoli, da tutte quelle derive farisaiche e di bruttezza religiosa che portava con sé un'adesione alla legge solamente formale, e chiamarsi maestro e chiamarsi padre, no, voi siete tutti fratelli e uno solo è il Padre. Ecco, è interessante però che Gesù non usa mai l'appellativo fratello direttamente. Chiamerà uomo, donna e talvolta figlio, figlia, ma mai dice fratello, perché questo è riservato al momento della risurrezione. In Giovanni 20 vediamo che quando la Maddalena lo incontra dice: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È lì
che viene veramente aperta completamente la dimensione della nostra fraternità con Cristo, che cioè è compiuta per la sua resurrezione e quindi per la potenza della sua misericordia e per la potenza della vita nuova che irrompe nella carne umana, nel corpo risorto di Cristo, questa dimensione di fraternità completa e autentica con il Signore Gesù Cristo. Questo stabilisce il rapporto fra cristiani. Questa è la sua natura, che è l'amore fraterno. Cioè, noi parliamo di fraternità, ripetiamo, come abbiamo già detto precedentemente, non come un effetto collaterale o come una bella dotazione della vita cristiana, ma come la vita cristiana. Non c'è altra forma di essere cristiani che nella fraternità. È interessante ricordare come negli Atti degli Apostoli si racconti del momento della cristianizzazione, per così dire, di Saulo di Tarso. Quando Saulo cade nel suo cammino verso Damasco, nel buio, perché una luce potente, che è la verità, che è la rivelazione di Cristo al suo cuore, alla sua intelligenza e anche al suo corpo, e si rivela a lui con i contenuti che ancora sono infieri e che devono compiersi, Saulo rimane cieco e viene portato a Damasco e lì deve ricevere la visita di Anania, il capo della comunità dei cristiani di Damasco, proprio il suo nemico giurato, come abbiamo già anche precedentemente detto. Ed è interessante come lo apostrofa Anania, entrando dal suo nemico, dall'uomo che lo doveva perseguitare, entra e dice: Saulo, fratello mio, il Signore mi ha mandato a te. Ecco, qui è il punto. E questa sarà la luce. L'opera di Anania sbroglia, dipana il nodo della conversione di Saulo. San Paolo ha la fraternità all'origine propria della sua conversione, cioè la luce del Signore, l'intervento diretto di Gesù Cristo lo visita, ma questo intervento non è compiuto senza l'opera del fratello. Ci vuole Anania.

dobbiamo vedere in questa ultima parte della nostra trasmissione è qual è la dimensione reale e che cosa veramente ci dice questa seconda lettera di Pietro, perché questa giunta è in questo ben preciso punto di questo sentiero, in questi sette aspetti della vita cristiana. Allora, fratelli, perché accomunati dal Padre, bisogna stare molto attenti a questa dimensione. Non siamo affraternati da uno scopo, perché in questo senso esistono molte dimensioni, poi nella storia, di affratellamento, che si chiama complicità, che molto spesso è accomunanza, associazione. Esiste anche un ecclesia malignantium, un consiglio degli empi, una dimensione di legame fra le persone tutte unite ad un solo identico scopo. Parliamo cioè di quel tipo di associazioni che sono finalizzate ad un interesse comune e che sono più banda che fraternità. Sono molti esempi, ci si chiama fratelli anche uniti da altre cose che non sono quello di cui stiamo parlando. Qui ciò che unisce è il Padre. Già nell'Antico Testamento compare un fenomeno curioso e molto nobile e profondo. È il momento in cui nel Cantico dei Cantici lo sposo e la sposa si chiamano innanzitutto amico e amica, e questo è molto importante perché nella sponsalità l'amicizia è essenziale, ma si chiamano anche fratello e sorella. Perché? Perché è Dio che li ha uniti, perché è il rapporto con Dio è il fulcro della provvidenza che li ha fatti incontrare. Ecco, questo punto vuol dire che la natura della fraternità deriva ed è orientata alla relazione col Padre Celeste. E quindi viene un termine, adelfotes, che è la fraternità, in senso assolutamente sempre traslato, non biologico. La fraternità è il nome della comunità cristiana, è il nome proprio della comunità cristiana nel Nuovo Testamento, ed è interessante che nel senso non solo biologico, cioè di consanguineità, ma come è nel Nuovo Testamento nel senso spirituale di fraternità, è assolutamente esclusivo del cristianesimo nel greco antico. Non si dà nessun esempio di questo tipo di uso nella letteratura greca antica. Cosa vuol dire? Che questa dimensione qui, cioè della fraternità, è proprio lo specifico del cristianesimo. Se noi andiamo a vedere la redenzione, nel momento in cui Cristo sulla croce sta compiendo la sua ora e dirà subito dopo aver fatto ciò che stiamo per citare, dirà tutto è compiuto, veramente sono arrivato allo scopo, la penultima cosa che dice è la consegna di Maria al discepolo e del discepolo a Maria, stabilendo fra di loro: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, una relazione di consanguineità, perché nel sangue di Cristo, nella sua redenzione, si stabiliscono questi rapporti. Chi stabilisce che fra di noi ci usiamo accoglienza? Dio stabilisce questo, la croce di Cristo stabilisce questo. Altro è fondare tutto questo sulla nostra buona volontà, altro è fondarlo sulla potenza di Dio, sullo Spirito Santo, sulla redenzione di Cristo. Ecco, allora focalizziamo che cammino abbiamo fatto fin qui nel nostro passaggio. Noi abbiamo visto una serie di termini molto importanti che abbiamo ricordato in inizio trasmissione, ma che ora qui trovano il vero scopo, la comunione fraterna. La fede è orientata alla comunione fraterna, la virtù si esercita nella comunione fraterna, la conoscenza è sapienza, che è sapienza agapica, cioè sapienza di amore, non è sapienza per sapienza in se stessa. La temperanza e le sue

0: La sua disciplina è una disciplina di relazione d'amore fraterno. La costanza, la pazienza si esercita nelle relazioni. La pietà, ovvero sia lo stile da figli di Dio, è uno stile da fratelli in Cristo. Ecco, lo Spirito Santo non può che portarci qui. Ripetiamo. Se tutto questo nostro percorso non ci porta alla relazione fraterna, è un grande inganno. Si può fare tutto con questo inganno, con questa idea che la nostra devozione, che le nostre pratiche religiose e persino la nostra prassi di servizio sia in realtà un atto individuale che non conosce comunione. È individualismo, non comunione, e allora tutto è squalificato. Questo è il punto d'arrivo e il luogo di ogni nostro atto cristiano.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Settima puntata. Sesto passo. Dalla pietà all'amore fraterno. Realizzazione di Monia Parente.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù, al vedere le folle affrante e abbandonate a sé come pecore senza pastore, fu preso da pietà. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai alla sua messe». Chiamati a sé i 12 suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti: «Non andate dai pagani, né entrate in una città di samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa d'Israele. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
1: Terminato il tempo pasquale, dopo le feste del Signore, le letture della domenica riprendono il ciclo ordinario. Riprendiamo ad ascoltare il Vangelo secondo Matteo dal capitolo 10. L'undicesima domenica del tempo ordinario nel ciclo A ci propone sempre il primo evangelista, che seguiamo con lettura semicontinua. Avevamo già letto all'inizio dell'anno, nei mesi di gennaio e febbraio, poi con l'inizio della Quaresima si è interrotta la lettura continua, che riprendiamo in questa domenica. Il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù manda i suoi apostoli a continuare la sua opera, a preparare il terreno in modo da poter accogliere la venuta del regno, che si identifica con la persona stessa di Gesù. L'evangelista Matteo sottolinea che il momento iniziale di questa missione coincide con una commozione di Gesù. Vede la folla e ne prova compassione. È una espressione particolare che piace agli evangelisti, sottolineare l'affetto materno, quelle viscere materne che Gesù sente muovere dentro di sé, guardando quella folla di persone che lo stanno seguendo, che hanno voglia di incontrarlo, di ascoltare la sua parola, proprio perché sono pecore senza pastore. Gesù è il pastore, Dio in persona è il pastore di Israele, e il Messia Gesù è l'incarnazione del pastore, Dio che si prende cura del suo popolo. E per prendersi cura di quella gente organizza anche una missione, organizza la Chiesa. Ha dato un incarico preciso a quei 12 uomini scelti e destinati ad un'opera di formazione, di liberazione. Sono mandati a curare l'umanità. Quelle pecore senza pastore hanno trovato in Gesù colui che si prende cura di loro. E Gesù organizza la Chiesa con tutti i ministeri che lungo i secoli si creano e si attuano per offrire alle persone una autentica cura che riguarda il corpo e l'anima, la totalità della persona umana. Il capitolo 10 contiene una serie di indicazioni che Gesù offre ai suoi apostoli come criteri della missione. Per tre domeniche ascolteremo brani di questo capitolo e ascolteremo il Signore Gesù che ci insegna uno stile di missione. Una particolare attenzione nel brano di questa domenica è dato all'avverbio gratuitamente. Noi adoperiamo volentieri la forma latina gratis. Abbiamo ricevuto gratis e siamo chiamati a dare gratis. Abbiamo ricevuto la rivelazione, abbiamo ricevuto la salvezza, abbiamo ricevuto la cura che Dio ha per noi. E tutto questo è gratuito. Dio ci ama gratis. Non ci ama perché ce lo meritiamo, ma in forza del suo amore effonde gratuitamente su di noi la sua salvezza e ci coinvolge in un impegno. Quello che abbiamo ricevuto gratis non lo teniamo semplicemente per noi, ma siamo chiamati a distribuirlo, a darlo ad altri, con lo stesso stile della gratuità evangelica. Proprio per questo motivo è stata scelta come prima lettura una pagina splendida del libro dell'Esodo. Al capitolo 19 si racconta l'arrivo di Israele, ormai liberato dall'Egitto, al Sinai. E Mosè, il condottiero del popolo, viene convocato da Dio sulla montagna. E in quella occasione il Signore riassume quello che ha già fatto. È un testo tardivo, di alta teologia sacerdotale, in cui si esprime il senso profondo della rivelazione che Dio ha concesso al suo popolo. Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto. Voi avete visto quello che ho fatto per voi, facendovi venire a me su ali d'aquila. È un'espressione poetica, splendida, con cui il Signore mostra un intervento affettuoso di cura per quella porzione di umanità che è il popolo eletto. Se voi sarete disponibili a collaborare con me, sarete la mia segullà. In ebraico si adopera un termine tipico dei pastori. La segullà era quella parte del gregge che apparteneva al custode delle pecore. Questi custodi tenevano a bada molto bestiame che apparteneva a tanti proprietari, ma fra tutte quelle pecore c'era una parte che apparteneva propriamente al pastore. È quello che nel mondo latino si dice peculiare, proprio partendo da pecus, che è l'insieme delle pecore. Ciò che appartiene al Signore è il suo popolo, perché mia è tutta la terra. L'espressione è importante e strana. Dio dice, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra. Dio ha scelto Israele non perché esclude gli altri popoli, ma perché attraverso Israele vuole includere tutti i popoli. L'elezione non è esclusiva, ma inclusiva. Il Signore ha scelto un gruppo di persone perché vuole raggiungere tutte le persone. Il compito di Israele era quello di popolo sacerdotale, cioè mediatore di salvezza, un popolo che conosce il Signore, che entra in relazione con Lui e diventa mediatore di conoscenza per tutti gli altri popoli. Il compito che fu di Israele è esteso alla Chiesa. Il compito di Gesù viene trasmesso agli apostoli, che sono un gruppo eletto, perché tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le culture, tutte le lingue stanno a cuore al Signore, e per raggiungere tutti il Signore sceglie qualcuno. La messe è molta, il campo di grano maturo è abbondante, c'è l'umanità intera di tutti i tempi e di tutti i luoghi, ma per poter raccogliere quel grano c'è bisogno di operai. Alcuni sono scelti per andare a raccogliere l'intera umanità. Il maestro invita a pregare il Signore della messe, che è Dio, perché mandi operai nella sua messe. E tutti coloro che nel popolo di Dio accettano di collaborare con il Signore per far arrivare il messaggio della salvezza a tutti gli altri, sono mietitori, sono collaboratori di questa grande raccolta della messe messianica. Noi siamo quel popolo sacerdotale che il Signore aveva prospettato a Mosè. E il Salmo riprende il grande tema del Signore pastore e del popolo come il suo gregge. Noi siamo il suo popolo, siamo il gregge che il Signore conduce. Il Salmo 99 è un inno che loda il Signore come pastore del suo popolo. Contemporaneamente noi siamo il gregge condotto da Dio, ma siamo anche coinvolti dal pastore per diventare a nostra volta pastori dei nostri fratelli. Non è un messaggio per pecorelle e pecoroni, per persone che si infilano nel branco e semplicemente fruiscono di qualche servizio. La chiamata è essere collaboratori del pastore. Come seconda lettura iniziamo ad ascoltare la lettera ai Romani che ci accompagnerà per molte domeniche. Iniziamo dal capitolo 5, che è uno snodo importante in questa lettera decisiva di San Paolo, dove l'Apostolo sostiene che siamo stati salvati gratis. Riprende l'avverbio gratuitamente. Non perché fossimo brave persone, il Signore è venuto a cercarci ed è morto per noi. Non ha dato la vita per noi perché eravamo buoni, perché ce lo meritavamo. Quando eravamo deboli, malati, incapaci, prima di ogni nostro merito, il Signore è venuto a cercarci, è venuto a dare la sua vita per noi, gratuitamente. Noi l'abbiamo accolta. E questa meraviglia della vita divina che ci è stata data gratis, ci è chiesto di comunicarla ad altri. Chi diventa salvato in modo responsabile, diventa collaboratore della salvezza. Stando con il Signore, apprezzando il suo ruolo di popolo sacerdotale, la nostra comunità può diventare missionaria, capace di dare gratuitamente quello che gratuitamente ha ricevuto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siamo in diretta sulla Radio Vaticana, siamo in Piazza San Pietro in questa domenica 13 di giugno. Tra poco ci colleghiamo con la cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Carolina Zaccarini. Un breve sguardo alla cronaca internazionale di questa giornata. È ancora in ballo l'intesa con l'Iran, la firma ritarda per quanto riguarda l'accordo e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo la Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, una delle cosiddette navi fantasma di Mosca, ed è stata bloccata, era una petroliera. E intanto Trump alla Casa Bianca ha festeggiato gli 80 anni della sua vita. Questa diciamo è l'aggiornamento della cronaca di oggi. Certamente in primo piano la firma dell'accordo di pace per lo stretto di Hormuz, ma in particolare per tutta la vicenda che contrappone gli Stati Uniti all'Iran e viceversa. E si tratta ancora all'interno dell'Iran, secondo le ultime notizie si sta limando ancora l'accordo, e dalla parte americana il presidente Trump sostiene che nelle prossime ore dovrebbe essere firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo riaperto lo stretto di Hormuz. Teheran invece sostiene che la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sarà una firma a distanza che verrà fatta in Svizzera in collegamento video. Queste sono le ultime notizie delle 10:53, amici ascoltatori. La giornata di Radio Vaticana prevede, come detto, tra poco la linea alla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire

Santa Messa, poi torneremo in diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Avremo la possibilità anche di commentare le parole del Papa, vedremo anche nel post Angelus. Tutti ci aspettiamo anche un ringraziamento alla Spagna per il viaggio che Papa Leone ha concluso da pochi giorni. Sono le 10:54, ricordo, in collaborazione tecnica qui nello studio mobile di Radio Vaticana in Piazza San Pietro, il tecnico Daniele Giorgi. E a questo punto, Daniele, ti cedo la linea perché la gireremo tra poco ad Aversa per partecipare e seguire in diretta la Santa Messa da Luca Collodi. È tutto, tra poco linea alla cattedrale di Aversa.

saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Aversa. La città fu fondata nel 1030 dai Normanni, nel cuore della Campania, terra segnata profondamente dall'imponente presenza del Vesuvio, che oltre alla fertilità di queste terre offre paesaggi unici tra boschi, colate laviche e panorami mozzafiato. Nel centro storico di Aversa è ancora riconoscibile l'antico impianto circolare, le cui strade sembrano incorniciare il seminario vescovile, sorto per la formazione dei futuri sacerdoti, oggi prezioso scrigno che sembra scandire il ritmo della vita di questo popolo. Il solenne scalone d'onore ci introduce nel lussuoso palazzo che conserva tanta memoria storica e artistica del territorio. D'immenso valore per la storia locale è la tavola del martirio di San Sebastiano. Sullo sfondo il castello aragonese è una veduta molto dettagliata della Versa quattrocentesca con la sua cinta muraria e la torre della porta meridionale che oggi possiamo ammirare nella ricostruzione del 1700 in tutta la sua imponenza. Porta Napoli è uno dei simboli storici aversani che rappresentava l'antico ingresso per viaggiatori e commercianti che arrivavano dalla città vesuviana. Oggi, passeggiando sotto quest'arco secolare, è possibile cogliere l'anima più autentica di questo luogo tra echi di memoria e vive suggestioni. Sentimenti che si rinnovano nel cuore del centro storico, dove si erge Palazzo Candia. Le sue decorazioni e le sue strutture originarie testimoniano l'eleganza e il prestigio delle antiche famiglie nobili che ne fecero la propria dimora. Fuori dalle mura, invece, al settimo miglio della via Campana, sorgeva l'abbazia di San Lorenzo, dove i benedettini vivevano la loro fede in completa solitudine e contemplazione. Tra queste mura si è sviluppata un'intensa vita religiosa, culturale e artistica. La chiesa infatti ancora oggi custodisce dettagli decorativi che evocano il fascino e la raffinatezza di un tempo lontano. Come le maioliche della cupola della chiesa di San Francesco, che con i loro colori dominano sulla città e sul chiostro sottostante. Qui il tempo sembra rallentare il suo corso, trasformando la contemplazione in un'esperienza profondamente coinvolgente tra i delicati dipinti dedicati a San Francesco e a Santa Chiara e la rappresentazione della Dormitio Mariae, una delle immagini più suggestive custodite in un luogo dedicato al poverello di Assisi. Ma è l'interno della chiesa a lasciare senza fiato e a rivelarci la maestria di pittori come il Ribera, Pietro da Cortona e il Guercino. Lo sguardo viene attratto dalla raffinata successione di affreschi e decorazioni che dialogano tra loro in un perfetto equilibrio tra arte e spiritualità. Lo stesso sguardo che dall'alto ci conduce idealmente alla Cattedrale di San Paolo, con l'alto campanile, che è un richiamo costante per tutti i fedeli. E se la cupola ottagonale conserva caratteri legati alla tradizione arabo-normanna, testimoniando il prestigioso passato della città, la solenne facciata barocca suggerisce il profondo legame con l'identità maturata nei secoli da questo popolo. Entriamo allora per la celebrazione della Santa Messa. La liturgia di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci vede accanto a Gesù mentre osserva la folla che lo segue. Il suo sguardo si posa su uomini e donne affaticati e smarriti e si trasforma in compassione, perché li vede come pecore senza pastore. Da questo amore nasce l'invito rivolto ai discepoli.
pregare il Signore della messe perché mandi operai nel suo campo. E subito dopo Gesù chiama i dodici e li invia ad annunciare il regno, affidando loro la missione di portare a tutti speranza, consolazione e pace.

presiede l'Eucaristia Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Celebrano colui il parroco, Monsignor Clemente Petrillo e Don Salvatore Landolfo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Giuliano Antignano. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Lauretana del Duomo, diretta dal maestro Don Massimo Ponticelli. All'organo il maestro Sossio Capasso.

0: del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
2: Regno.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale,
ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita, come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei dodici apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con Lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre. Ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo, quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
7: Amen.

0: Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dico soltanto una parola e il Dio sarà salvato.
2: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera, affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: E 46 amici ascoltatori, ancora in collegamento con la Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta la Santa Messa. Ringraziamo il collega Orazio Coclite. Torniamo in studio intorno
5: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Cronaca diretta per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi 14 di giugno, e sentite la piazza in questo momento che si sta riempiendo, Piazza San Pietro, con rappresentanti di varie realtà che stanno per partecipare all'Angelus. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni rappresentanti della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma con 20.000 persone, una delegazione poco fa è entrata in Piazza San Pietro. Abbiamo tanti pellegrini ma anche tanti turisti che si stanno, in una solata, assolata domenica estiva a Roma, si stanno preparando per seguire l'Angelus del Papa, cosa che faremo anche noi tra qualche minuto. Ma facciamo un passo indietro, perché qualche giorno fa è iniziato il campionato del mondo di calcio 2026, si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. Noi abbiamo raggiunto la collega Lucia Caputo, esperta di geopolitica, con Lucia Capuzzi, esperta di geopolitica e inviata di Avvenire. Abbiamo voluto aprire un focus con la Capuzzi proprio su quello che è il Messico, in particolare sulla città di Guadalajara. Perché? Perché intorno al nuovissimo stadio di Guadalajara, uno dei tre che ospitano i campionati del mondo di calcio in

0: della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos, appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni, i desaparecidos della narcoguerra, della guerra in Narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i Narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paesi funzionanti, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni trovate negli ultimi 8 anni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate in Messico, appunto è stata chiusa lo scorso dicembre, alla fine dell'anno scorso, e si trova a 15 chilometri dallo stadio, e hanno trovato 270 sacchi di resti.
1: Questo mondiale con il Messico, ed ecco ospitato potremmo dire da Stati Uniti e Canada, risente anche un po' del clima politico che nel mondo si sta vivendo?
0: Sì, è una situazione per il calcio, già appunto lo sport, i grandi eventi sportivi, già a partire appunto dall'eruzione di Settembre Nero, nell'appunto struttura dove c'era il rapimento degli israeliani, si è crollata la grande illusione che lo sport potesse essere alieno alle tensioni geopolitiche. Tra l'altro questi mondiali si svolgono in Nord America, unendo o volendo unire tre paesi che vivono una delle situazioni più tese degli ultimi anni, si aggiunge il fattore Iran. Credo che sia importante capire che cosa rappresenti lo sport per gli iraniani. Il calcio, che è uno sport è molto popolare nel paese, e i calciatori e la nazionale si considerano non la nazionale del regime ma la nazionale del popolo. E certo che è sempre complicato dividere le due cose, però appunto credo che i mondiali rappresentino questa complessità. L'importante è guardarli secondo me nella loro totalità e non solo concentrarsi su quelle feste che ci vogliono vendere senza vedere la complessità del tutto, perché in un'epoca appunto di guerra mondiale a pezzi, di guerre che si moltiplicano, purtroppo la guerra entra anche nei campi da calcio o attorno.
1: Lo sport può diventare strumento di pace o purtroppo talvolta di divisione?
0: Esatto, cioè lo sport è entrambe le cose. Purtroppo qua allo sport, appunto leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, anche lì temperie molto complicate, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari. Lo vediamo nei prezzi esorbitanti di questi mondiali, che non sono sicuramente prezzi che consentono alle persone comuni di potervi partecipare. Lo vediamo anche come questi mondiali vengono imposti alle società civili. In Messico la cosa che veniva detta di più era: noi non siamo dai familiari degli scomparsi, noi non siamo contro i mondiali, noi però vorremmo che questi mondiali diventassero un'occasione perché ai mondiali ci fossimo anche noi, anche il nostro, la nostra situazione venisse data a luce. Ecco, molto spesso questi mondiali calati dall'alto, con appunto partite che vengono moltiplicate non nell'interesse dello sport, ma semplicemente perché appunto è diventata una straordinaria macchina d'affari. Questi mondiali lo dimostrano in modo plastico, però

0: appunto credo che l'evoluzione o involuzione sia in atto già da qualche decennio.
1: E 54, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Abbiamo voluto fare un focus sulla città di Guadalajara proprio per affrontare uno dei tanti temi che sposta l'attenzione dallo sport, e stiamo parlando dei campionati del mondo di calcio, a quella che è la realtà geopolitica, quella che sono i problemi che affrontano all'interno i vari stati che ospitano i campionati del mondo di calcio 2026, in questo caso il Messico, con la città di Guadalajara che è una delle città che ospitano in Messico i campionati di calcio, campionati mondiali di calcio. Dicevamo della situazione geopolitica, tutta l'attesa di questi minuti, di queste ore è per la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. E allora noi andiamo a vedere quello che scrivono sia l'Avvenire che l'Osservatore Romano su questo tema. Avvenire: appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Così Avvenire nell'edizione odierna. Andiamo a vedere il giornale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che apre con il singolare ritorno di Papa Leone a Roma a conclusione del viaggio in Spagna. Scrive l'Osservatore Romano: a causa di un guasto tecnico all'aereo, il Papa è rientrato venerdì sera a bordo del Falcon militare messo a disposizione del re di Spagna, e lo abbiamo seguito anche in Radio Cronaca diretta. Questo è l'Osservatore Romano, che porta la data di ieri e che oggi figura nelle rassegne stampa. La linea torna alla regia, perché tra poco andremo in Radio Cronaca diretta per l'Angelus di Papa Leone.

0: 11:57, ancora in diretta su Radio Vaticana. Amici ascoltatori, potete seguirci anche in video Radio Cronaca sul nostro portale Vatican News. Ringraziamo naturalmente anche tutte le emittenti che sono collegate in questo momento con la Radio Vaticana. Alle 12, quindi tra pochissimo, abbiamo e avremo la possibilità di partecipare alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone, appena rientrato dalla Spagna. Vedremo se il Papa farà un riferimento anche al suo viaggio. E abbiamo notato in piazza, una piazza gremita in ogni posto, perché vediamo in questo momento tra l'altro anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti qui a Roma, e andiamo anche a vedere tanti pellegrini, turisti, molti turisti che stanno sventolando anche le loro bandiere. Abbiamo visto anche una delegazione della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma. Vi hanno partecipato circa 20.000 persone con un corteo che è partito da Piazza della Repubblica alle 14:30 di ieri e è terminato a San Giovanni in Laterano con diciamo alcune riflessioni che alcuni leader del Movimento Nazionale per la Vita hanno realizzato. Ma avremo modo poi di parlarne eventualmente più avanti di questo tema. Continuano qui in Piazza San Pietro ad arrivare le persone per quanto riguarda la preghiera mariana. Ci sono anche molti striscioni che rappresenta, e vediamo proprio in questo momento lo striscione Scegliamo la Vita, che appunto, come dicevo, rappresenta quanto è avvenuto ieri a Roma con la marcia nazionale di 20.000 persone per difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Bandiere della Polonia, bandiere dell'Australia, Nuova Zelanda, vediamo l'Argentina, vediamo anche tantissime realtà. Molte persone sono concentrate al centro della piazza, dove è l'obelisco, perché è una visione, una visuale, diciamo così, ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi dalla Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista.
2: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Infatti, che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica!

0: 12:12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Ho appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie e buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, il ringraziamento al Re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante la sua Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone, secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla Marcia Nazionale per la Vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
2: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una Corte, una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma non questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo. Ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto, rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale, per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introdurre il diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco subito questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, insomma, il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Si può dire che l'aborto è un bene. L'aborto è comunque e sempre un dramma per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire, e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
0: E noi ringraziamo Massimo Gandolfi, portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte: la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di MeridianoItalia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi all'Angelus.
1: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca e che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù che dà vita e gratuitamente ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
0: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di MeridianoItalia.tv, che è un sito internet. Noi amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia, da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana. Get down.

0: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
4: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
5: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
0: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
6: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
7: Sappiamo bene che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
8: Anima mia, benedici il Signore.
3: Egli ti salva dalla morte.
9: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:16.
2: È domenica 14 giugno.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. I risultati delle elezioni in Etiopia hanno confermato il dominio politico di Abiy Ahmed, ma il vero test inizia ora. Tenere insieme un paese che cresce economicamente a ritmi record, mentre restano aperte le ferite di Tigray, Amara e Oromia, e aumentano le tensioni con Eritrea ed Egitto nel delicato equilibrio del Corno d'Africa. Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa, con numerose ricerche sul campo in Etiopia ed Eritrea. Ben ritrovato, professore, e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, professor Puddu, la riconferma di Abiy Ahmed era ampiamente prevista. Al di là del risultato numerico, che cosa ci dicono queste elezioni che hanno visto anche la chiusura di numerosi seggi nelle aree più critiche del paese sullo stato della democrazia etiope e sulla capacità del premier di consolidare il proprio potere? Abiy Ahmed può ora finalmente governare oppure rischia di ritrovarsi con una stabilità soltanto apparente?
3: A queste elezioni, la cui legittimità è stata ampiamente contestata dai principali partiti d'opposizione, ci confermano che la cultura politica del Partito della Prosperità di Abiy Ahmed si pone in perfetta linea di continuità con quella della coalizione che lo ha preceduto e che ha governato l'Etiopia fino al 2018. Anche negli anni della democrazia multietnica, dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, le elezioni non erano un momento di autentica verifica del potere dinanzi al corpo elettorale, ma piuttosto di esercizio simbolico e di reiterazione dello stesso. Queste elezioni dunque rafforzano in parte la posizione del primo ministro, ma sono certamente tanti, sia sul piano interno che sul piano internazionale, i dossier ancora aperti che Abiy Ahmed dovrà affrontare per garantire la stabilizzazione dell'Etiopia.
2: Ecco, professore, sul piano interno infatti continuano le tensioni in Amara e Oromia, mentre restano aperte le ferite del Tigray. Abiy Ahmed esce rafforzato da questo voto, ma dispone davvero degli strumenti politici per pacificare e tenere unito il paese, oppure rischiamo di vedere accentuarsi il divario tra il centro e le periferie ribelli?
3: Ma le violenze quotidiane che continuano ad interessare le regioni dell'Amara e dell'Oromia, pensiamo agli scontri di pochi giorni fa nella regione dell'Arsi, ci confermano che il governo centrale ad Addis Abeba non è in grado di controllare effettivamente gran parte del territorio nazionale. Certamente il fronte più caldo rimane quello del Tigray, un Tigray che per la seconda volta dopo le elezioni del 2020 non ha partecipato al rito elettorale, dunque non invierà dei propri rappresentanti nel Parlamento federale, un Tigray dove ha pienamente ripreso il potere poche settimane fa il Tigray People's Liberation Front, ripristinando il Parlamento regionale formatosi dopo le elezioni del 2020 e dunque di fatto anche denunciando gli accordi di Pretoria del 2022. Dunque un Tigray che è tornato ad essere nei fatti uno Stato nello Stato e dove il rischio di un ritorno al conflitto aperto non è un'ipotesi così remota. Lo stesso leader del Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael, pochi giorni fa ha invocato l'intervento della comunità internazionale per fugare quello che a suo dire sarebbe un rischio imminente di ritorno al conflitto civile nell'Etiopia settentrionale.
2: Senta professore, restano poi aperti diversi dossier regionali, dai rapporti con l'Eritrea alla disputa con l'Egitto sulla diga del Nilo fino alle ricadute della guerra in Sudan. Qual è oggi la sfida geopolitica più delicata per Addis Abeba?
3: Il principale rivale regionale dell'Etiopia rimane certamente l'Egitto, un Egitto che guarda con ostilità ad Addis Abeba, soprattutto in virtù dell'irrisolta questione del controllo delle acque del Nilo. Etiopia ed Egitto, che sono poi divise anche su una serie di dossier regionali minori, dal reciproco sostegno a parti opposte del conflitto civile in Sudan, dove l'Etiopia sostiene le Rapid Support Forces mentre il Cairo sostiene le forze armate sudanesi, alla questione del dispiegamento di soldati egiziani in Somalia a sostegno del governo federale di Mogadiscio, sino al recente riavvicinamento tra il Cairo e Asmara. L'Eritrea potrebbe effettivamente giocare un ruolo cruciale in caso di effettivo ritorno alla guerra nel nord dell'Etiopia. Nel 2020 Asmara era alleata di Addis Abeba e l'accerchiamento delle forze armate tigrine da nord e da sud aveva giocato un ruolo centrale nelle prime fasi del conflitto. Oggi l'alleanza tra il Tigray People's Liberation Front e il regime eritreo indebolisce inevitabilmente la posizione strategica dell'esercito federale etiopico, soprattutto in caso di eventualità di una invasione di terra del Tigray.
2: Professore, sul fronte internazionale la posizione dell'Europa resta critica sul piano dei diritti umani, ma sostanzialmente collaborativa. Quale ruolo possono avere Unione Europea e gli altri partner internazionali nei prossimi anni e che tipo di rapporto possiamo aspettarci con l'Etiopia di Abiy Ahmed?
3: L'Unione Europea ha ripristinato i suoi programmi di assistenza finanziaria all'Etiopia nel mese di aprile, dunque superando apparentemente la stagione di aperto contrasto che aveva contraddistinto i rapporti bilaterali dalla fine del 2020, dunque dallo scoppio della guerra civile in Tigray. Sono molti i dossier che comunque rimangono sul tavolo e potrebbero avvelenare i rapporti tra Bruxelles e Addis Abeba nel prossimo futuro, dalla questione dei diritti umani al rischio di un ritorno alla guerra civile in Tigray, fino a un'altra questione poco dibattuta ma comunque rilevante, ovvero sia il ripianamento del debito estero dell'Etiopia. Un'Etiopia che nel 2023 ha dichiarato default tecnico sul ripagamento di un cosiddetto eurobond da $1 miliardi detenuto in parte da investitori europei. I negoziati dinanzi al Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare questo debito non sono andati a buon fine e dunque si profila all'orizzonte il rischio di una guerra aperta tra l'Etiopia e i creditori internazionali. Non può tuttavia essere escluso che Abiy Ahmed, così come hanno fatto nel recente passato anche altri governi etiopici, utilizzi lo strumento delle concessioni economiche e dell'assegnazione di appalti pubblici per ammorbidire la posizione di alcune cancellerie nazionali europee e dunque ottenere un loro intervento in favore di una ristrutturazione del debito e dunque consentire all'Etiopia di avere nuovamente pieno accesso ai mercati finanziari internazionali.
2: Un'Europa riconciliata con l'Etiopia ma chiamata a confrontarsi con un partner che oggi sa di avere un peso crescente nello scacchiere internazionale, in particolare sul fronte degli appalti pubblici. Ce lo ha spiegato Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa. Professore, grazie davvero per essere stato con noi e alla prossima.
3: Grazie a voi e a presto.
2: Mentre il presidente Ramaphosa invita alla calma e condanna le violenze, in Sudafrica tornano a crescere le tensioni nei confronti degli immigrati provenienti da altri paesi africani. Dietro gli episodi di xenofobia delle ultime settimane emergono questioni più profonde: disoccupazione, disuguaglianze e competizione politica. Ci aiuta a capire che cosa sta accadendo Brando Ricci.
4: Mentre proseguono gli scandali tra i vertici della politica e della polizia, in Sudafrica c'è un tema che tiene banco più di qualsiasi altro: la xenofobia e la gestione dell'immigrazione nel paese. Questioni su cui è intervenuto nel fine settimana anche il presidente Cyril Ramaphosa con un discorso alla nazione. Il clima è rovente, da settimane proseguono in tante città le manifestazioni contro la presenza dei cittadini stranieri in Sudafrica. Cortei che non di rado diventano pericolosi per le persone migranti, che vengono affrontate direttamente anche con violenza. I movimenti che promuovono queste manifestazioni, Operation Dudula e March and March, hanno anche fissato una data che tiene il paese in sospeso: 30 giugno. Entro la fine del mese in corso, chiedono infatti queste organizzazioni, tutti i migranti privi di documenti legali che vivono in Sudafrica dovranno essere espulsi dal paese. Vista la veemenza delle proteste organizzate fino ad oggi, il timore è che nel paese possano verificarsi violenze simili a quelle del 2008, quando decine di stranieri vennero uccisi e a migliaia dovettero lasciare il paese. Secondo l'osservatorio specializzato XenoWatch, del resto, dal ritorno alla democrazia nel 1994 a oggi, in Sudafrica quasi 700 persone sono state uccise in attacchi xenofobi, che sono stati in tutto oltre 1300. I migranti sono stati spesso oggetto di violenza, quindi, e secondo molti esperti e attivisti, si tratta del classico capro espiatorio di un paese dove un cittadino su tre è disoccupato, dove si registra uno dei più alti tassi di omicidi e di criminalità al mondo, dove i servizi essenziali sono al collasso in diverse aree, dall'acqua all'energia elettrica, e dove però continuano a registrarsi casi di corruzione, collusione tra politici e organizzazioni criminali, mala gestione di ogni tipo. Eppure Ramaphosa nel suo discorso al paese si è preso ben poche responsabilità in realtà. Il presidente nel suo messaggio è stato duplice. Da una parte ha affermato che non si può considerare l'immigrazione clandestina la causa di tutti i problemi del Sudafrica, ha condannato fermamente razzismo e xenofobia e promesso di agire contro chi commette le violenze. D'altra parte però,

0: Pressi dei confini, sullo stile di quanto già stiamo vedendo in Italia e in Europa, maggiore sorveglianza alle frontiere, un registro intelligente della popolazione contenenti dati biometrici di ogni persona nel paese, un'apripista a una futura identità digitale. E poi ha detto maggiore cooperazione con i paesi della regione, da cui provengono la stragrande maggioranza dei 2 milioni e mezzo circa di migranti che vivono in Sudafrica su un totale di 62 milioni di abitanti. Di questa cooperazione in effetti ce ne sarà bisogno. Nelle settimane scorse diversi paesi africani hanno criticato duramente il Sudafrica per la sua gestione delle violenze xenofobe anche in sede Unione Africana. E centinaia di cittadini provenienti da questi paesi sono stati già rimpatriati dal Malawi, lo Zimbabwe, il Mozambico, la Nigeria e il Ghana. Il tema è difficile, ma il timore in Sudafrica, come in molti altri paesi del mondo, anche qui da noi, è che la politica continui a strumentalizzarlo senza sosta. È una dinamica su cui mettono in guardia anche diversi analisti sudafricani. Il guaio è che in Sudafrica a novembre si vota per le amministrative nelle maggiori città del paese. Città del paese che sono alcune prossime al collasso finanziario e dei servizi. E allora sì, parlare di immigrazione fa ancora comodo.
1: Grazie Brando Ricci. A poche ore dall'avvio dei mondiali 2026, l'Africa si presenta in astre di partenza con un record assoluto. 10 nazionali qualificate alla fase finale, un risultato che va oltre il calcio e racconta il crescente peso del continente sulla scena internazionale. Ne parliamo con Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano nelle sue dimensioni sportive, sociali e culturali. Scrive per rivista 11, il Fatto Quotidiano e Nigri. Ben ritrovato Vincenzo e grazie di essere con noi.
2: Grazie a te Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Vincenzo, per la prima volta l'Africa arriva ai mondiali con una rappresentanza mai vista prima, 10 nazionali. Siamo di fronte ad un semplice effetto dell'allargamento del torneo oppure questo record riflette una crescita reale del calcio africano nello scenario internazionale?
2: Beh, è sicuramente un record storico, il nuovo format a 48 squadre tanto voluto da Gianni Infantino ha dato alla CAF 9 posti diretti più uno conquistato via playoff dalla Repubblica Democratica del Congo, quindi inevitabilmente è inutile nascondere il cambiamento del torneo che è diventato di fatto extra large pesa e ha inciso molto. Però c'è anche da dire che all'interno di questo numero c'è un altro fenomeno che pure va menzionato. Sarebbe troppo riduttivo dire che si sono qualificate 10 squadre africane semplicemente perché è stato allargato il torneo. In realtà il livello medio del calcio africano, delle nazionali africane, si è alzato negli ultimi anni. E l'ha detto anche una leggenda del calcio nigeriano come Segun Odegbami, che ha detto che adesso il continente è passato dalla semplice partecipazione alla possibilità di competere davvero. E poi soltanto il tempo e questo mondiale ci diranno se questa frase della leggenda nigeriana era solo ambizione o anche realtà.
1: Senti, a 4 anni dalla storica semifinale in Qatar, il Marocco continua ad essere la nazionale africana con le maggiori aspettative. Il Marocco del 2022 è stato un miracolo irripetibile oppure è l'inizio di una nuova fase appunto per il calcio, come in un certo senso ci stai anticipando?
2: Il Marocco sì, resta sicuramente la squadra in pole position tra quelle africane della nutrita colonia di squadre africane al mondiale, anche perché nel 2022, come hai giustamente sottolineato adesso, ha fatto un qualcosa che nessuna africana aveva mai fatto, raggiungere cioè la semifinale mondiale, ha rotto diciamo il soffitto di vetro come direbbero nel mondo anglosassone, perché prima sembrava impossibile per un'africana superare il confine dei quarti di finale. C'erano riusciti il Camerun nel 90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010. E lo ha fatto in una maniera particolare, attingendo molto anche alla diaspora, perché nel 2022 in Qatar ben 14 giocatori su 26 della rosa marocchina erano nati all'estero, tra Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e anche Italia. Addirittura nel 2026 il tema è ancora più attuale, ancora più forte, perché alcune analisi dicono che praticamente il 73% della rosa marocchina ai mondiali sarà composta appunto da giocatori nati fuori dal paese. Però non è da trascurare anche l'importante investimento che la federazione marocchina ha fatto nelle infrastrutture, perché il Marocco investe in accademie, in formazione, in calcio giovanile, e molti giocatori sono stati sfornati dalla famosissima Mohamed VI Football Academy di Saleh vicino Rabat, che non è soltanto una struttura sportiva, ma è di fatto diventato un simbolo di pianificazione e di organizzazione ed è il fiore all'occhiello della federazione marocchina.
1: Vincenzo, molte delle stelle africane che vedremo in campo si sono formate o sono esplose nei campionati europei. L'Africa produce una quantità enorme di talento calcistico, ma fatica ancora a trattenerlo e valorizzarlo nei propri

0: campionati. È questo il principale fattore che oggi separa il continente dalla possibilità di competere stabilmente per la vittoria di un mondiale?
1: È abbastanza paradossale questo, però è vero, perché l'Africa produce una quantità enorme di talento, ma spesso quel talento diventa visibile soltanto in Europa. Questo chiaramente aiuta le nazionali, perché molti giocatori arrivano dai top 5, cioè i campionati più importanti al mondo, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Liga e la Bundesliga, soprattutto la Ligue 1 francese ovviamente, però va a impoverire i campionati locali, che perdono praticamente presto i profili migliori. È anche confermato questo dai numeri, perché basti pensare che al Mondiale del 2026 quasi un giocatore su 4 su tutti i 1248, quindi allargando l'analisi anche alle squadre non africane, è nato in un paese diverso da quello che rappresenta. Per alcune africane ovviamente questa percentuale si va ad alzare moltissimo, soprattutto per Marocco e Repubblica Democratica del Congo. È chiaro che per vincere un mondiale non basta solo il talento, per trattenere appunto il talento africano non basta soltanto avere dei buoni campionati, ma servono anche federazioni solide, infrastrutture, vivai, allenatori, tutte cose che in questo momento al calcio africano, non voglio dire che mancano, ma che deve sviluppare meglio.
0: Vincenzo Lacerenza, questi mondiali si giocano negli Stati Uniti di Trump, tra restrizioni sui visti, controlli alle frontiere e il caso dell'arbitro somalo respinto all'ingresso, c'è il rischio che le questioni migratorie finiscano per incidere più dell'Ebola sull'esperienza delle delegazioni e dei tifosi africani?
1: Sì, è proprio sulla notizia di questi giorni, il tema Trump è entrato a gamba tesa, mi viene da dire, per usare una metafora calcistica, sui mondiali. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno anche parlato di clima di paura intorno alle partite che si disputeranno appunto in Stati Uniti, Messico e Canada, citando appunto controlli, restrizioni, ma anche incertezza per tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Il caso simbolico è proprio quello che hai citato adesso, quello dell'arbitro Omar Artan, a cui sì, Appunto è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, ma anche l'Iran, per citare anche l'esempio di una nazionale asiatica, ha avuto molti problemi con i giocatori che hanno ottenuto i visti, ma non tutti i membri dello staff, e questo crea una contraddizione, no? La FIFA ha raccontato, ha pubblicizzato, ha sponsorizzato questo mondiale a 48 squadre come il più inclusivo di sempre, ma per alcune nazionali e tifoserie l'accesso è stato complicato. Cioè il mondiale più grande del mondo rischia di essere anche quello più piccolo, perché praticamente tutte queste cose rischiano di minare la fiducia che l'intero universo calcistico nutre da sempre verso un palcoscenico importantissimo come il mondiale.
0: E dunque staremo a vedere se altri imprevisti geopolitici dovessero abbattersi su questi mondiali. Grazie a Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano, per essere stato con noi, e a presto.
1: Grazie a te Luca e alla prossima.
0: Da Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
2: Africa oggi. Africa oggi.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa all'Angelus, Gesù vede le ferite delle guerre, del vuoto, del consumismo, il grazie alla Spagna, il messaggio di Leone XIV per la giornata mondiale dei poveri, ritarda la firma digitale per la tregua tra Stati Uniti e Iran, attacco di Israele a sud di Beirut su postazioni di Hezbollah. Buona domenica da Luca Collodi. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ringraziato Dio per il viaggio apostolico in Spagna e tutto il popolo spagnolo per la calorosa accoglienza ricevuta e ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime per il terremoto che ha colpito le Filippine lo scorso lunedì. Le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Che Dios bendiga sempre a Spagna.
4: Dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico, Leone XIV, dopo l'Angelus, esprime la sua gratitudine a Dio per il suo quarto viaggio apostolico in Spagna.
3: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna.
4: Il suo pensiero va poi alle popolazioni delle isole filippine colpite lo scorso lunedì 8 giugno da un terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato l'isola di Mindanao nel sud del paese, causando oltre 60 morti, centinaia di feriti e circa 30.000 sfollati.
3: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
2: Giornata mondiale dei poveri. Nel messaggio per la decima edizione che si terrà il prossimo 15 novembre, il Papa riconosce la corruzione tracotante che genera ingiustizia sociale. Edoardo Giribaldi.
5: Il Signore è il rifugio del povero, è la frase tratta dal Salmo 14, scelta come tema per la prossima giornata mondiale dedicata ai bisognosi. L'espressione parla al mondo di oggi, in cui è diffusa, scrive il Papa, un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante, tanto deplorevole quanto discriminatoria. La perdita del senso nella vita quotidiana non è più tanto una negazione teorica dell'esistenza di Dio, piuttosto si evidenzia nella mancata considerazione della sua bontà e misericordia per costruire la giustizia personale e sociale. I primi a subire le conseguenze di questo vuoto sono i poveri, il cui numero è in costante aumento in molte società. Si registra, osserva Leone, una dissacrante logica di prevaricazione e di scarto che emargina e umilia anche negli spazi online. La richiesta di aiuto, tuttavia, non rimarrà inevasa da Dio, in un totale affidamento che ristora la dignità e la riconoscenza dell'altro in un fratello o sorella con cui organizzare i propri sogni, rendendo realtà la speranza.
2: Gli esteri, lo stretto di Hormuz aprirà a breve, lo ha detto Trump, che tuttavia non ha specificato quando potrebbe riaprire. Ma le guardie rivoluzionarie islamiche ribadiscono che il memorandum per l'accordo di tregua non è ancora stato finalizzato. Una delegazione del Qatar, paese mediatore con il Pakistan, è a Teheran per cercare di trovare l'accordo definitivo. Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver colpito in maniera precisa un sito di Hezbollah nella zona sud di Beirut, storica roccaforte del gruppo sciita filo iraniano. Un morto e 9 feriti è il bilancio dell'attacco ucraino notturno con droni contro la regione russa di Oryol, a 150 chilometri dal confine con l'Ucraina. I feriti stanno ricevendo assistenza medica e psicologica. E nell'Angelus domenicale in piazza San Pietro il Papa ha sottolineato come lo sguardo di Cristo sulle sofferenze degli uomini sia un impegno concreto di cura. Ce ne parla nella voce del Papa Lorena Leonardi.
3: Il figlio di Dio guarda la gente. gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama, ama e soffre per noi, con noi, la sua compassione esprime.
2: È tutto per questa edizione da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, appuntamento a domani alle 8:00.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anche audizionem Latine redditam prebere. Amici di Anima Latina, eccoci di nuovo insieme per dimostrare che una lingua antica come il latino può avere ancora molto da dire, soprattutto se pronunciata, approfondita, studiata con passione. Carpe diem, non perdete questa occasione proprio per rinfrescare le vostre nozioni che riguardano la lingua latina e la civiltà classica. Accanto a me c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, esploratrice di memorie scritte e sepolte. Ciao Maria, grazie per essere con noi.
2: Ti ringrazio perché sei sempre più poetico e generoso.
1: Si fa quel che si può.
2: Grazie, salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi accogliamo insieme a te con particolare piacere un nostro amico, padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, marchigiano, scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana, di cui è stato coordinatore, studioso di epigrafia medievale. Il padre Antonio conosce bene il fascino delle parole che resistono al tempo. Ben ritrovato, padre Antonio.
3: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: E andiamo subito a vedere come parla oggi il latino il Papa attraverso il web, la rete, i social network. Voi sapete che Papa Leone XIV, come i suoi predecessori Francesco e Benedetto XVI, ha un account in lingua latina su X, questo social network che un tempo si chiamava Twitter. E andiamo a leggere un post in latino di Papa Leone del 30 aprile scorso. Ce lo legge Maria e poi proveremo con padre Antonio a tradurlo in italiano.
2: Inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus. Gratias agimus Domino, qui concessit nobis ut hoc iter perficemus tamquam pastor ad conveniendum et corroborandum populum Dei atque id experimur ut inuntium pacis in historicis adiunctis bellis ac gravibus crebrisque iuris internationalis violazionibus signoria.
1: Allora, questo è un post particolarmente lungo e anche un po' complesso, no, da leggere, e molto importante, perché il 29 aprile scorso, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ripercorso il suo viaggio apostolico appena concluso dal 13 al 23 aprile in Africa, definendolo un'esperienza per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio. E il Papa ha ricordato i punti chiave della sua visita in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale: messaggio di pace, incontro, speranza e riconciliazione. E qui rivela un dato anche biografico, cioè personale: inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus, cioè fin dall'inizio del pontificato io ho pensato a un viaggio in Africa. Quindi prima ancora, no, di compiere il primo viaggio apostolico del Papa, che ricordiamo fu l'autunno scorso in Turchia e Libano, viaggio in qualche modo sulle orbe di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitare quei paesi, il primo pensiero di Papa Leone come Papa missionario è stato quello di visitare l'Africa.
3: Sì, infatti questo ho riferito. Poi testo latino mi pare giusto. E unte pontificat de peregrando. Forse avrei fatto io de peregranda Africa.
1: Invece di peregrando in Africa.
3: Di peregranda Africa. È più classico, mi pare.
1: E poi il Papa ringrazia il Signore, grazie a Agimus Domino, che mi ha concesso, che ci ha concesso, perché in latino il Papa usa ancora il pluralis maiestatis, no? Che ci ha concesso
3: di compiere questo iter,
1: questo viaggio,
3: come pastore,
1: al
3: convenientum corroborandum populum Dei,
1: per incontrare, incoraggiare il popolo di Dio,
3: ad quid esperiremur, per sperimentare, ut inuntium pacis in historici adiuntis belli gravi crebibusque iuris internazionali violazionibus, questo termine signoria, ma dominatus
1: Cioè sarebbe il Papa ringrazia perché ha potuto vivere questo viaggio come un messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi violazioni iuris internationalis, del diritto internazionale. Lei non piace questo termine, signoria?
3: Ma insomma, non è un termine latino questo forse medievale.
1: Ed è usato per indicare cosa qui?
3: Per il dominio, insomma, no?
2: E cosa avrebbe usato?
3: Io avrei detto dominatus.
2: Dominatus.
1: No? Sarebbe il termine italiano... marcato, segnato da guerre, gravi e frequenti violazioni. Forse ha ragione Padre Antonio, sarebbe stato più adatto, anche più chiaro, sì. Allora andiamo a questo punto al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi. Recentemente abbiamo assistito a nuove immagini del satellite della Terra, la Luna, scattate dalla missione Artemis 2. Sappiamo che la missione Artemis 3, voluta proprio dalla NASA, sarà quella di arrivare proprio di nuovo sulla Luna dopo tanti anni. E allora ci siamo chiesti con Maria, come si dice in latino allunaggio, atterraggio sulla Luna?
2: Lune appulsus.
1: Ah, dove hai trovato questa espressione, Maria?
2: Dunque, nel lexicon di Egger, quello l'ultima versione, quella del 2012 mi sembra, e poi questa stessa parola, appunto questo allunaggio, invece un'opera molto famosa di John Flamsteed, che posso dire sia in latino perché poi ho trovato anche il titolo, riguardo all'avvicinamento della Luna all'ammasso stellare delle Pleiadi il 23 febbraio 1672 e all'osservazione di Giove, che sono appunto effettuate da Derby, pubblicato appunto nel 1672 in una importante rivista. E John Flamsteed fu un astronomo inglese molto importante, promotore della costruzione dell'osservatorio di Greenwich. Nel titolo usa appulsus come avvicinamento, non come allunaggio.
1: Ah, riguarda l'avvicinamento della Luna, quindi potremmo dire che già l'Artemis 2, le cui immagini abbiamo visto recentemente, aveva già compiuto un appulsus perché si era avvicinata alla Luna.
2: Esatto. Lune ad fixas appulsus visibilis, eccetera, il titolo originale di questa opera, di questo articolo.
1: Ma non abbiamo chiesto a Padre Antonio se questo appulsus, Lune appulsus, le piace come...
3: Sì, è la spiegazione del termine, come spesso si usa nel lessico moderno. Ma appellere proprio è quello di accostarsi, accostarsi a pellere navem ad insulam, appulita ad insulam o insule, quindi quello è il termine, proprio l'avvicinarsi e anche approdare per sé, l'approdo.
1: Dunque dalla Luna invece torniamo sulla Terra e per parlare del gergo ecclesiale, come sempre una rubrica della prima parte di Anima Latina, e qui Maria ha scelto un'espressione teologica cristiana che trovavamo spesso nelle catechesi anche di San Giovanni Paolo II.
2: Per visibilia ad invisibilia.
1: È abbastanza chiaro, no? Attraverso il visibile andiamo all'invisibile, che è un po' l'itinerario del cammino di fede, che parte dalle realtà, Padre Antonio,
3: sensibili,
1: materiali, per elevarsi a quelle spirituali. Conosceva questa espressione, ovviamente.
3: Sì, questa è notissima, diciamo, nella teologia anche medievale. Questi teologi, San Tommaso, San Bonaventura e altri, usano questa espressione, insomma. Le cose visibili ci portano all'invisibile.
2: E mi viene
3: ci
2: in mente...
3: Ci fanno vedere il creatore, insomma, dalle creature al creatore.
2: Mi viene in mente come viene rappresentata l'ascensione, dove nelle prime rappresentazioni artistiche questo momento da visibile a invisibile, si vede l'origine anche teologica, no? Che sta per visibilia, cioè per tracce che vengono rappresentate, tipo l'orma del piede che noi abbiamo ancora conservata e venerata sul Monte degli Ulivi, all'invisibile, cioè quello che resta ti permette di vedere anche l'invisibile, quindi anche un aiuto per chi vuole capire le cose divine.
1: Giusto, molto bene, grazie Maria anche per questo riferimento iconografico. E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. Qui abbiamo un motto che deriverebbe dall'epistola ad Octavianum dello pseudo Cicerone ed è insomma molto bello perché apre la possibilità, no, alla conversione.
2: Sit erranti medicina confessio.
1: Quindi per coloro che sbagliano la confessione è una medicina che in qualche modo può guarire, no? Ammettere di aver sbagliato è un passo avanti per guarire dal proprio,
3: sì,
1: peccato.
3: Già, l'errante già ha fatto diciamo un primo passo per la sua conversione, certo.
2: E ne parla, oltre anche a Cicerone autentico, ne parla anche lo pseudo Seneca e poi Sant'Ambrogio, Sant'Ilario e poi anche nei proverbi. Il nostro peccato confessato è mezzo perdonato. Oppure in tedesco un po' diverso, un errore che si riconosce è già per metà corretto. Quindi riconoscere un peccato è già averlo superato, quindi attraverso la confessione.
1: E quindi, come dire, se ci si pente anche, no, poi di quello che si è commesso, si apre anche alla misericordia divina, no?
3: Diciamo,
1: e ci si apre anche dal punto di vista del sacramento alla misericordia.
3: Sì, certo.
1: Grazie Padre Antonio, grazie per essere stato con noi anche in questa 238esima puntata di Anima Latina. Buon lavoro e buon proseguimento.
3: Grazie a voi e salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Amici anime latine, nella seconda parte del programma di oggi ci occupiamo del rapporto tra il latino, le lingue europee e la memoria culturale del nostro continente.
1: Lo facciamo con una studiosa che da anni si dedica alla storia della lingua italiana e alla storia della lingua. È con noi la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, dove insegna nei corsi di linguistica e storia della lingua. Ben trovata, professoressa. Professoressa, grazie per essere venuta a trovarci.
2: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Nadia Cannata è responsabile scientifica di Eurotales, il museo laboratorio delle voci d'Europa, una collezione museale Sapienza inserita nella rete universitaria europea Civis, che coinvolge diversi atenei del continente in attività di ricerca, didattica, divulgazione, dedicate proprio alle culture linguistiche europee.
1: Coordina festival, laboratori e percorsi espositivi sulle lingue d'Europa, antiche e moderne, ed è autrice di numerosi studi sulla lingua italiana, sulla storia linguistica e sulla rappresentazione culturale delle lingue.
0: Professoressa, partiamo proprio da Eurotales. Che cos'è questo museo laboratorio delle voci d'Europa?
2: Noi abbiamo scelto di chiamarlo museo laboratorio delle voci d'Europa.
0: Voci.
2: Piuttosto che delle lingue d'Europa, perché diciamo un termine che ci dà più possibilità di manovra, nel senso che la definizione di lingua è una definizione complessa. La linguistica, anzi, forse è l'unica scienza che non è in grado di definire in modo inequivocato, diciamo inequivocabile, il proprio oggetto. Se si chiede a un linguista cos'è la lingua, le risposte sono multiple, il che è corretto, giusto, perché la lingua non è un fenomeno oggettivabile, ma piuttosto un fenomeno culturale. E come tale noi la immaginiamo. Anzi, una lingua esiste quando noi la concettualizziamo come tale. Noi concettualizziamo le lingue essenzialmente partendo da un'idea nazionale. Quindi noi immaginiamo che le lingue sono l'italiano, il francese, il tedesco, lo spagnolo e così via, perché identifichiamo con l'idea di nazione che si è formata la lingua che la rappresenta.
0: Cioè il francese è la lingua della Francia.
2: L'italiano è la lingua dell'Italia e così via. Questo, diciamo, in parte è anche vero, ma sappiamo tutti che in Francia non si parla solo francese, in Italia non si parla solo italiano, e sappiamo anche, o cerchiamo di non approfondire, ma è una percezione che in realtà abbiamo, che non tutti gli italiani parlano la lingua che sto parlando io adesso, non perché siano madrelingua di un'altra lingua, ma perché ogni lingua costituisce, come dicono i linguisti, un diasistema dentro il quale ci sono diverse varietà, diversi registri, diversi modi di parlare e così via. Quindi le persone non parlano seguendo una grammatica, ma parlano sulla base di quello che hanno da dire, dei sentimenti che li muovono, delle motivazioni a parlare e così via.
1: Nella storia linguistica d'Europa il latino rappresenta una voce fondativa. Dal suo punto di vista di storica della lingua, in che modo continua a risuonare nelle lingue moderne, in particolare nell'italiano?
2: Naturalmente il latino è una voce fondativa delle lingue romanze, ma questo è riduttivo rispetto al ruolo culturale che il latino ha e ha avuto soprattutto nella storia d'Europa, nella concettualizzazione che abbiamo delle lingue. Noi ci immaginiamo un'antichità puntuale in cui tutti parlano latino nell'Europa oggi romanza, tutti parlano lo stesso latino dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, cioè 1200 anni di un'unità linguistica che naturalmente non è mai esistita. A partire poi dal 7, 8, 9 secolo, per miracolo le lingue europee si frantumano in quelle che poi sono il provenzale, il catalano, e poi alla fine si arriva teleologicamente al francese, all'italiano. È chiaro che è un'assurdità, cioè è chiaro che questa è una descrizione delle cose che non può essere aderente alla realtà. Ora, descrivere la realtà delle lingue è molto difficile. Le lingue sono oggetti immateriali, quindi quando sono state espresse non ci sono più, e quindi è molto difficile anche naturalmente studiarle nel passato. Noi ci aggrappiamo a testimonianze scritte, eccetera. Quindi perché il latino è una voce fondativa? Perché le lingue moderne, che sono nate quando le classi dirigenti non sapevano più il latino, quindi hanno cominciato ad adottare per le attività più alte, di prestigio, la legislazione, la cultura scritta, le lingue locali o le lingue nazionali, la grammatica della scrittura è stata il latino, quindi tutte le lingue moderne d'Europa si sono appoggiate a quella che era la lingua sacra, naturalmente l'alfabeto e così via. Quindi tutte le lingue moderne sono scritte a partire dal latino e hanno imparato a essere scritte studiando il latino, e questo rende il latino, diciamo, la trama e l'ordito su cui si sono costruite poi le lingue moderne e la cultura linguistica contemporanea. Quindi il latino è fondativo non solo per i romanzi, diciamo, è fondativo per tutti. In Europa ci sono, grosso modo, proprio a essere larghi, 6 alfabeti e centinaia di lingue. Quei 6 alfabeti sono simbolici delle culture scritte su cui si sono appoggiate quelle lingue che hanno imparato a essere espresse in quel modo. Quindi per l'Europa che noi chiamiamo, diciamo, occidentale, diciamo cristiana e cattolica, la gran maggioranza è il latino. Poi c'è un'Europa cristiana che scrive in cirillico, poi c'è il greco e poi, volendo, c'è il georgiano, naturalmente, ma insomma, diciamo, il grosso, no, delle culture linguistiche europee sono espresse così. Questo significa qualcosa in termini di fondazione culturale.
1: Eurotales è insieme museo e laboratorio, con percorsi, festival, letture e attività divulgative. Può raccontarci qualche esperienza concreta in cui il latino diventa protagonista o filo rosso capace di collegare tradizioni linguistiche diverse?
2: Allora, Eurotales è un laboratorio perché, appunto, partendo dalla nostra convinzione che le lingue vanno descritte dal basso, nel senso, cioè, vanno identificate per come esistono nelle persone, ma questo lavoro di raccolta di questionari che noi facciamo per il PUBA, ce ne abbiamo circa 7.000 in questo momento, mi pare, si estende anche nella storia, cioè noi ricostruiamo le biografie linguistiche, sono disponibili sul nostro sito, di personaggi del passato.
0: Vogliamo ricordare il sito intanto?
2: Si chiama Eurotales o eurotales.eu. In questo senso è un laboratorio, cioè noi acquisiamo i dati lavorando con chi a coi visitatori e con chi partecipa, gli studenti della rete Civis, chi ci viene a trovare. Poi, diciamo, se riusciamo a creare delle attività, a fare delle attività, per esempio l'uso della città di Roma come un museo diffuso, quindi noi proponiamo itinerari di storia linguistica, di archeologia linguistica, per meglio dire, nella città di Roma. Ma un esempio, diciamo, che per me, a me è molto caro al mio cuore, che si ritrova qui a Roma, che rende il latino una cartina di tornasole di fenomeni linguistici che sono diffusi anche oggi, che sono di lunghissimo periodo, sono la visita, lo studio delle epigrafi paleocristiane, le epigrafi, insomma, dei primi cristiani a Roma, che sono visibili, ce ne sono moltissime, non sono particolarmente note, ce ne sono circa 44.000 sono state classificate, e sono un fenomeno assolutamente nuovo, legato proprio alla rivoluzione culturale, io la chiamo così, del primo cristianesimo. Cioè c'è stato un momento nella storia in cui le persone, per così dire, normali hanno ritrovato il diritto alla parola, anzi il diritto alla memoria nella morte. Questo è successo fra IV, V e VIII non secolo, poi è una cosa che si è interrotta. Quindi improvvisamente c'è una documentazione ricchissima, che è linguistica oltre che naturalmente storica e culturale, di iscrizioni che ricordano la vita di persone, diciamo, comuni, cioè che non sono consoli, imperatori, eccetera, ma sono persone che si ricordano semplicemente per il fatto che sono nate e sono morte. E queste iscrizioni sono scritte in un latino che oggi chiamiamo volgare, popolare, cioè un latino substandard, sgrammaticato, cioè che restituisce naturalmente l'immagine che, appunto, le persone non parlano secondo grammatica, no? E quando possono parlare, cioè quando la loro voce ha valore, e parlano come parlano, d'accordo? E questo parlare come parlare sfugge alle nostre concettualizzazioni. Io porto spesso gli studenti, per esempio, a San Lorenzo fuori le mura, che è vicino alla Sapienza, quindi facilissima come gita scolastica, diciamo, universitaria, e persino ragazzi che non hanno studiato il latino sono affascinati dal vedere queste testimonianze che restituiscono un peso storico alla lingua popolare.
0: Epigrafi spesso anche in un latino non corretto.
2: Sempre in un latino non corretto.
0: Esatto,
2: sempre in un latino non corretto. Che, perché quel latino è scorretto? È scorretto perché evidentemente la forbice che divarica come si scrive e come si parla si è allargata, ed essendosi allargata si perde, diciamo, il canone nella scrittura. Quando la forbice è stretta, le persone parlano sempre come parlano, ma sanno scrivere. Quando invece non sanno più scrivere, emerge nella loro scrittura come pronunciano, facendo raffronti incrociati fra gli errori, diciamo, di ortografia, per così dire, o di declinazione. Uno si rende conto che quella declinazione, per esempio, molte desinenze sono semplicemente reintegrate perché non le dicevano più. C'è una lapide molto bella anche graficamente, quindi non di persone, dice Augusta et Marina filias Ienuario patri benemerenti. Quel filias è nominativo, naturalmente. Quella S non è spiegabile in nessun modo se non come una desinenza reintegrata. E perché viene reintegrata la desinenza dell'accusativo? Bella domanda, perché l'accusativo ormai è il caso più diffuso,
0: più utilizzato,
2: oppure perché si diceva già filie in entrambi i casi e nel dubbio si reintegra male?
1: Ringraziamo la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le voci, le memorie e le radici linguistiche d'Europa.
2: Grazie a voi della pazienza e dell'invito.
0: È visitabile il museo?
2: Sì.
0: Diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori.
2: Certo, edificio Marco Polo, circonvallazione Tiburtina 4, è uno degli edifici di Sapienza. Il museo è aperto quando è aperto l'edificio.
0: Grazie allora. Grazie a Sagimus dunque alla professoressa Nadia Cannata, linguista e docente alla Sapienza di Roma, per essere stata con noi nella seconda parte del programma di oggi, e grazie a Sagimus non meno a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine, che ci ha fatto compagnia nella prima. Sed ic sermo noster finem habet. La puntata numero 238 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi accompagnerò anche oggi in questo spazio dedicato alla fede, alla speranza e al senso cristiano della sofferenza. La puntata di oggi ruota attorno a una domanda importante: cosa possiamo fare del nostro dolore? Possiamo soltanto subirlo oppure possiamo trasformarlo in qualcosa di prezioso? Maria, ai piedi della croce, ci insegna che la sofferenza non va semplicemente sopportata. L'ha vissuta nell'abbandono, fiducioso a Dio, con lo sguardo già rivolto alla resurrezione. È lo stesso insegnamento che il beato Luigi Novarese ha lasciato al Centro Volontari della Sofferenza: passare dal subire all'offrire, dalla sofferenza vissuta come peso alla sofferenza vissuta come dono d'amore. Accanto a questa riflessione conosceremo anche la figura di Fausto Gei, recentemente dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, e che, pur segnato dalla malattia, seppe trasformare la propria casa e la propria stanza in un luogo di evangelizzazione e di speranza per tanti. Ad accompagnarci, come sempre, ci saranno i nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E nel corso di questa puntata ascolteremo anche due canzoni. La prima si intitola Dai del tuo, perché si può donare davvero soltanto ciò che si possiede nel cuore, e Preghiera di Luigi, che richiama la spiritualità del beato Luigi Novarese, testimone di una vita offerta a Dio attraverso la sofferenza. E come sempre abbiamo iniziato ascoltando Per sempre con noi, il canto proprio che ho scritto per la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Allora restate con noi e apriamo il cuore all'ascolto. Spesso è proprio nella fragilità che Dio ci mostra la sua forza più grande. La trasformazione necessaria. Quando la sofferenza trova un senso, smette di essere peso e diventa dono.
1: Maria, che ha vissuto il dramma del Calvario con la certezza della resurrezione, ci insegna che non siamo chiamati a subire il dolore, ma a trasformarlo in un'offerta viva.
2: Sono parole del beato Novarese, che lega la Vergine Maria alla realtà della resurrezione e alla nostra capacità di dare un senso al dolore. Maria ha vissuto. La ragazza di Nazareth, che instaura con l'angelo un dialogo di ascolto, chiarimento e accettazione della volontà di Dio, a mano che cresce con il suo stesso figlio, compie tanti passaggi di maturazione dell'essere madre e credente. Da madre diventa discepola silenziosa, seguendo un figlio che parla, evangelizza, guarisce, compie segni prodigiosi, scardina credenze senza vita, fino a consegnare la sua vita sulla croce.
1: Maria ha vissuto con lui gli anni della vita silenziosa di Nazareth e poi quelli attivi della predicazione. Infine si ritrova a vivere il dramma del Calvario, ma con la certezza della resurrezione. Da dove le derivava questa certezza? Certo, da una sequela attenta alle parole del figlio, non lasciandone cadere a vuoto neppure una. Per lei le parole «il figlio dell'uomo» sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. Queste parole per lei avevano un senso, mentre ai piedi della croce assisteva inerme a ciò che stava succedendo al figlio.
2: La certezza della resurrezione, come un seme di speranza nel cuore, le ha permesso di restare ai piedi della croce e di entrare nel paradosso cristiano e umano. Vivere il Venerdì Santo sapendo già che la pietra del sepolcro sarebbe stata arrotolata via. Pur rimanendo nel dolore crudo e nudo, lei sapeva che ciò non poteva essere l'ultima parola, perché l'ultima parola era quella del figlio. Allora la sofferenza può essere feconda, perché il sacrificio del Calvario non è senza frutto. La certezza non è in dolore e non significa assenza di fatica. È possibile piangere, gridare e sentirsi abbandonati, pur mantenendo nel profondo quella piccola fiamma accesa che dice: questo è solo l'inizio di una storia diversa.
1: Maria insegna che non siamo chiamati a subire il dolore. Questa chiamata evidenzia una grande dignità. Ci ricorda che, sebbene il dolore sia una componente inevitabile dell'esperienza umana, la passività di fronte ad esso non è un obbligo morale, né un destino. In effetti, c'è una grande differenza tra provare dolore e diventarne vittime inerti. Scegliere come rispondere è un atto supremo di libertà, è attesa attiva, come quella di Maria, che non è stata spettatrice passiva della passione. Lei sapeva che la croce era il passaggio necessario verso la Pasqua.
2: Qual è l'insegnamento della Vergine Maria? Secondo Novarese, la trasformazione del dolore in offerta viva. Compagna di viaggio di ogni credente, Maria resta ferma nella fede. Crede che il suo sì pronunciato a Nazareth e poi a Betlemme e poi tante volte fino al Calvario vince la morte. Per noi credenti questa è la trasformazione del dolore in offerta, consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di fragile ma potente, desiderio di non lasciare che il dolore sia spazio vuoto e senza senso. Per Monsignor Novarese era di estrema importanza che un associato al CVS si impegnasse a compiere questo passaggio fondamentale, dal subire all'offrire. Spesso percepiamo il dolore come un muro che ci blocca. L'idea di un'offerta viva che lui offre suggerisce invece che quel dolore possa diventare un ponte o un dono. Perché la sofferenza senza scopo è difficile da sopportare, ma quando decidiamo di offrirla, le diamo un significato che trascende l'evento negativo.
1: Ci viene chiesta azione e non rassegnazione. Subire indica un atteggiamento statico, trasformare invece è dinamico. Ci vuole comunque un coraggio immenso, una forte volontà appunto. E non per niente parliamo di volontari della sofferenza. Per trasformare il dolore in offerta dobbiamo compiere un atto di resistenza spirituale, ma non senza dolcezza. Ancora una volta Maria insegna la via della sensibilità e della gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Lei è la madre solidale nella prova e non dimentica che noi siamo fragili. In questo senso, la Vergine Maria insegna a far giungere in unità tutto ciò che è disperso interiormente, perché l'offerta di sé parte da un io integro e consapevole, e perché si può donare davvero solo ciò che si possiede. L'offerta viva porta pace, il sacrificio subito invece porta risentimento e stanchezza. Per questo è importante apprendere a lavorare sulla propria integrità con amore e determinazione, camminando con colei che insegna non tanto a fare cose grandi, quanto a fare spazio a Dio nella propria vita.

0: Dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, Fausto J. trasformò la malattia in apostolato e la stanza di casa in un centro di evangelizzazione.
1: È un giorno di grande gioia per la Chiesa bresciana e per la grande famiglia del Centro Volontari della Sofferenza. Il 21 febbraio 2026, Papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce le virtù eroiche del servo di Dio Fausto J., dichiarandolo venerabile. Questo riconoscimento ufficiale è il sigillo su un'esistenza che, apparentemente spezzata dal dolore, ha saputo trasformarsi in un capolavoro di carità e di speranza.
2: Nato a Brescia il 14 marzo 1927 in una famiglia profondamente religiosa, Fausto era un giovane brillante con

0: essere la fine di tutto. Invece fu l'inizio di una missione più alta. La svolta avvenne durante un pellegrinaggio a Lourdes nel 1949. Fondamentale nella sua vita fu il ruolo della sorella Maria Laura che, di ritorno dal pellegrinaggio, gli chiedeva se avesse pregato per la guarigione. Fausto rispose con parole che definirono il resto della sua vita.
1: «Ho visto chi soffriva più di me e ho pregato per loro. Non sono riuscita ad aiutarli da medico, li devo aiutare da malato».
0: Fu in tale occasione che Fausto chiese alla sorella di prestargli le sue braccia per scrivere.
1: La malattia gli tolse progressivamente tutto. Prima l'uso delle gambe, poi delle mani, infine la voce. Eppure la sua stanza in via Musei a Brescia divenne un centro nevralgico di apostolato. Fausto J. dettava i suoi scritti e le sue poesie attraverso un metodo che si evolse con il peggiorare della sua condizione fisica, richiedendo uno sforzo e una pazienza eroici sia da parte sua che dei familiari che lo assistevano. Quando non poté più scrivere, dettava le sue lettere e i suoi articoli alle sorelle, arrivando, nella fase finale dell'immobilizzazione totale, a comporre frasi indicando le lettere con il solo movimento delle palpebre. Fondamentale fu l'incontro nel 1955 con la spiritualità di Monsignor Luigi Novarese. Fausto abbracciò pienamente il carisma dei volontari della sofferenza, comprendendo che il malato non è solo oggetto di cura, ma soggetto attivo di evangelizzazione nella Chiesa.
0: Entrò a far parte dei silenziosi operai della Croce, consacrandosi pur restando nel mondo. Oltre ai suoi contatti con numerose persone illustri con le quali e per le quali intercorreva una fitta corrispondenza epistolare, si rileva la sua profonda amicizia spirituale, nata dalla condivisione dell'esperienza della malattia e della fede, con un altro venerabile bresciano del Centro Volontari della Sofferenza, Angiolino Bonetta. I due si conobbero durante i ricoveri ospedalieri a Brescia.
1: Angiolino Bonetta, molto più giovane di Fausto, morì a soli 14 anni nel 1963, incontrò Jay mentre erano entrambi degenti. Fausto Jay ebbe un ruolo decisivo nella vita spirituale del giovane Angiolino. Fu proprio grazie a questo incontro che Bonetta conobbe e iniziò a frequentare il CVS, di cui Fausto faceva già parte. La frequentazione di Fausto e del sodalizio cambiò radicalmente l'atteggiamento di Angiolino di fronte al dolore. Sull'esempio dell'amico e dopo aver incontrato il fondatore, Monsignor Luigi Novarese, anche Angiolino espresse il desiderio di entrare nell'Associazione dei Silenziosi Operai della Croce, consacrandosi con i voti nel 1962, poco prima di morire. Fausto J. fu per il giovane Angiolino un testimone e compagno che lo introdusse a quel carisma capace di trasformare la sofferenza in apostolato.
0: Il cuore del messaggio del venerabile Fausto J. risiede nella distinzione tra i forzati e i volontari della sofferenza. Egli insegnava che la malattia può essere subita con rabbia, trasformando la vita in un inferno anticipato, oppure accolta come partecipazione alla passione di Cristo per la salvezza dei fratelli. Come scrisse lui stesso:
1: saper soffrire e saper sorridere non è un assurdo, ma è l'armoniosa realtà della sofferenza cristiana.
0: Nonostante il dolore fisico atroce che descriveva non come punizione ma come mezzo per attuare i disegni di Dio, mantenne una serenità disarmante, alimentata dall'Eucaristia e da una devozione filiale alla Madonna, recitando quotidianamente il rosario, la sua arma indispensabile.
1: Morì il 28 marzo 1968, lasciando dietro di sé una scia di luce che continua a brillare. Oggi la Chiesa ci propone Fausto J. non solo come esempio di sopportazione, ma come testimone della gioia possibile anche dentro la prova. La sua venerabilità ci ricorda che, anche inchiodati ad un letto, si può correre veloci sulle strade della carità.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della festa in musica, che non è mai soltanto un momento di distrazione. Certamente può esserlo, ma può nascere per molti motivi: per accompagnare una serata, per animare una sala, per dare forma a un'occasione pubblica.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15:11.
2: È domenica 14 giugno.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 15:56.
2: È domenica 14 giugno.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: C'è un desiderio diffuso che è percepito da tutti ed è l'attesa che nel nostro mondo sorga qualcosa di realmente nuovo, perché siamo stanchi di sentire parlare di guerre, di violenze, di ingiustizie, e siamo stanchi di ascoltare il linguaggio degli insulti, delle minacce, delle rappresaglie, e ci aspettiamo che tutto ciò che c'è di caotico nel nostro mondo ceda il passo a un mondo ordinato dove regna la pace, la giustizia, il rispetto della dignità di ogni persona. È un cambiamento che tutti cercano di realizzare. Lo cerca la politica, l'economia, la scienza, la tecnica, lo cercano anche coloro che costruiscono armi, pensano che è così che si costruisce questa realtà nuova che tutti ci aspettiamo. Quanti cristiani ci credono realmente che l'unica forza che può far nascere questa realtà nuova è l'annuncio del Vangelo? Fino a quando il mondo non accoglierà la logica del Vangelo, tutti i tentativi di costruire una realtà nuova saranno fallimentari. L'Evangelista Matteo, all'inizio del suo Vangelo, colloca il discorso della montagna. Sono tre capitoli. Poi dedica due capitoli per raccontare l'umanità che Gesù incontra quando scende dal monte. È un'umanità malata. È malata dal punto di vista fisico, perché incontra lebbrosi, paralitici, ciechi. Ed è malata dal punto di vista spirituale, perché è peccatrice. È posseduta da tanti demoni. È la nostra umanità che Gesù incontra scendendo dal monte. E in questi due capitoli Matteo racconta che cosa accade a questa umanità quando arriva Gesù, quando giunge la sua parola, il suo Vangelo. Accadono guarigioni e prodigi, e ne racconta 10, uno di seguito all'altro. Che cosa vuole dirci questo evangelista? Che dove giunge Gesù con la sua parola sanante, cambia tutto. La sua parola fa scomparire dal mondo tutto ciò che è disumano. La prima persona che incontra è un lebbroso. Il lebbroso, lo sappiamo, era ritenuto l'incarnazione stessa del peccato, perché il peccato ci rende brutti come i lebbrosi. Scostanti, pensiamo, il violento, il disonesto, il dissoluto, il corrotto, sono persone brutte dalle quali cerchiamo tutti di stare alla larga, e il peccato ci rende proprio così, lebbrosi, deturpa il nostro volto, rende irriconoscibile in noi il volto umano. Cosa fa il Vangelo quando arriva nella nostra vita? Guarisce da questa condizione, ci dona un volto nuovo, bello, quello del Figlio di Dio. Poi, scendendo dal monte, incontra un paralitico. È l'immagine di chi non sa camminare nella vita, di chi è bloccato, di chi deve essere accompagnato, di chi deve andare dove lo portano. Gesù rimette in piedi chi è paralizzato nella propria vita, chi non costruisce una vita degna di essere vissuta. È il Vangelo che ti cura. Poi incontra un cieco, che rappresenta chi non sa quali strade scegliere nella vita, si muove tante volte in direzioni sbagliate perché non ci vede. La parola di Gesù, il suo Vangelo, apre gli occhi ai ciechi, indica le scelte giuste che devono essere fatte. Ecco l'umanità che è rappresentata da tutte queste malattie. È l'umanità che Gesù incontra ed è la nostra umanità. E poi l'Evangelista Matteo colloca fra questi prodigi anche un'altra guarigione, la più difficile da curare, che è il curare dall'attaccamento al denaro. È un miracolo come quello di far passare un cammello dalla cruna d'un ago. Ed è proprio il caso del nostro evangelista Matteo, l'esattore dei tributi e dei dazi a Cafarno. È lui che 50 anni dopo la chiamata che lui ha ricevuto da Gesù scrive questo racconto del prodigio che la parola di Gesù ha operato nella sua vita. Si chiamava Levi e lui dice: sono Matteo. Mattanà in ebraico significa dono di Dio. Ecco, colui che era malato, e questa è una malattia che noi ritroviamo nel nostro mondo, che causa tutti i mali, l'attaccamento, il volere accumulare sempre più beni. Ecco, anche questa guarigione viene operata dal Vangelo. E a questo punto Gesù dice ai discepoli che lui non può cambiare il mondo da solo, ha bisogno di collaboratori. Sentiamo qual è il contesto in cui questi collaboratori sono chiamati a svolgere la loro missione.
2: Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione, perché erano sfinite e allo sbando, come pecore senza pastore.
1: Abbiamo sentito come l'evangelista descrive l'umanità che Gesù ha davanti. È gente stanca, sfinita, allo sbando, come un gregge senza pastore. Un'umanità di cui nessuno si prende cura, non i capi politici, non l'autorità religiosa, perché questi sono tutti mossi dalla ricerca del proprio interesse. Pensano solo a migliorare la propria vita e trascurano il popolo che ha fame, malato, è oppresso, è vittima di abusi. L'immagine che l'evangelista impiega è presa dall'Antico Testamento. Al capitolo 27 del libro dei Numeri si dice che Mosè un giorno si è rivolto a Dio e gli ha chiesto: non permettere che questo tuo popolo un giorno sia allo sbando come un gregge senza pastore. Purtroppo la storia dei re di Israele ci dice che si sono rivelati tutti non dei pastori, ma delle guide indegne, hanno condotto il popolo alla rovina. Profeta Ezechiele, al capitolo 34 del suo libro, fa una denuncia dura di questa situazione intollerabile. E conclude: alla fine non c'è speranza che cambi qualcosa con questa gente corrotta, capace solo di sfruttare le pecore e di terrorizzare un paese disastrato. E alla fine fa una promessa: un giorno il Signore si prenderà cura personalmente del suo popolo, diverrà lui il pastore che guida Israele. E in Gesù Dio ha realizzato questa promessa, è venuto personalmente a prendersi cura di un'umanità malata. E quale emozione ha provato? Noi forse immaginiamo Dio lontano, sì che vuol bene all'uomo, ma poi che l'uomo stia bene o male, lui è perfettamente felice lo stesso. In Gesù Dio si è rivelato uno che è coinvolto emotivamente, che si commuove, che prova compassione di fronte al dolore dell'umanità. Compassione proprio nel senso di compatire, di patire con, di sentire come proprio il dolore della gente che soffre. Questo è il nostro Dio. Il verbo che viene impiegato è splanchnizomai, che ricorre nei Vangeli 12 volte ed è sempre applicato solo a Dio e a Gesù, come se soltanto Lui fosse capace di provare questa emozione così forte. Splanchnizomai viene da splankna, in greco splankna sono le viscere, è la passione viscerale. La stessa immagine è impiegata nell'Antico Testamento quando Dio si autopresenta, dice Ani Rahum. Rahum viene da Rechem, che è l'utero. È l'amore uterino, la passione più forte che una persona possa provare, quella della mamma per il figlio che c'ha in grembo. Ecco l'immagine che Dio impiega per dire il suo coinvolgimento nei bisogni dell'uomo. Proviamo a chiederci, provi tu questo sentimento di fronte ai bisogni dell'umanità? Se non lo provi, scordati di diventare discepolo di Gesù, perché non ti lascerai coinvolgere nella sua opera di salvezza dell'umanità. Proviamo a chiederci allora, cosa provi tu oggi di fronte ai bisogni dell'uomo? Non vediamo forse anche noi tanta gente sfinita, stanca di correre dietro a delle vanità per poi sperimentare sempre delle cocenti delusioni? Non vediamo forse gente stanca di coltivare speranze effimere e poi ritrovarsi di fronte a una vita priva di senso? Cosa proviamo di fronte a questa umanità? Ci interessa oppure ci basta pensare al nostro piccolo mondo, al nostro orticello? Ci interessa qualcosa? Che tanta gioventù oggi non sappia su quali valori valga la pena puntare la vita? Gioventù che sia allo sbando, che sia immersa in un'immensa tristezza che poi cerca di rivestire con della falsa allegria. Una gioventù che confonde la gioia col piacere, la festa con lo sballo. Sto forse calcando troppo le tinte, ma non vediamo forse tante volte una gioventù abbindolata da imbonitori, da influencer, che spacciano le vanità e le insulsaggini come una nuova visione del mondo e della vita? Cosa proviamo di fronte a questa realtà del mondo? Sentiamo la passione che si è rivelata in Gesù? E poi, la realtà ecclesiale di oggi la vediamo oppure no? Cosa proviamo di fronte a tanti abbandoni, al dilagare del secolarismo, agli scandali, al crollo della pratica religiosa in Occidente? Proviamo l'emozione d'amore di Gesù? Sentiamo come nostri i problemi ecclesiali o riteniamo che riguardino solo le gerarchie? Sentiamo adesso cosa dice Gesù a coloro che lui vuole coinvolgere come collaboratori nella sua opera di salvezza.
2: La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Vediamo di chiarire chi sono i collaboratori che Gesù vuole coinvolgere, perché c'è tutta una tradizione che porta a identificarli con i preti, i religiosi, le suore. La Chiesa ha certamente bisogno di queste persone che consacrano tutta la loro vita a servizio del Vangelo e dei fratelli e rinunciano anche a farsi una propria famiglia, proprio per essere disponibili a tutti. Ma restringere il compito di mietere a questa categoria di cristiani è scorretto. Infatti, questo porterebbe a considerare il popolo di Dio come un gregge di pecore allo sbando o di una messe che va persa perché mancano gli operai, cioè i preti. Non è così. È a ogni discepolo che Gesù si rivolge, coloro che lui invita a contemplare la messe da raccogliere, sono coloro che sperimentano la sua stessa passione d'amore per l'umanità. E notiamo, si tratta di mietere. Cosa vuole dirci Gesù con questa immagine? Che la messe è matura, cioè l'umanità è pronta ad accogliere il Vangelo. Noi pensiamo che le cose non stiano così, difatti ci scoraggiamo e andiamo ripetendo: non vale la pena annunciare il Vangelo perché la gente non si interessa di Dio, pensa solo ai soldi, a star bene, a divertirsi. Forse è anche vero, ma è a questa umanità, con tutte le sue contraddizioni e le sue miserie, che noi ci dobbiamo rivolgere, perché Gesù ci dice: è pronta, è matura per il Vangelo, questa umanità così com'è. Il problema è che mancano gli operai, e Gesù ha ragione. Difatti proviamo a chiederci: quanti sono che provano la sua stessa passione d'amore per l'uomo? Sono pochi. E allora, che cosa fare? Ce lo suggerisce Gesù: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E questa preghiera ci fa difficoltà. Perché? Ci chiediamo: ma perché dobbiamo chiedere al padrone che mandi operai? Dovrebbe essere lui il primo interessato al problema. Perché glielo dobbiamo chiedere noi? Ecco, questo interrogativo se lo pone chi non ha capito cosa vuol dire pregare. Non si tratta di ripetere formule, non vuol dire sforzarsi di convincere Dio a fare la sua parte. Lui la fa già, e molto bene. La preghiera non è un cercare di convincere Dio a fare ciò che gli chiediamo. La preghiera ci mette in sintonia con i suoi pensieri. La vera preghiera ci fa interiorizzare la sua passione d'amore per l'uomo. È nell'ascolto della sua parola, è nel dialogo con lui che noi giungiamo a capire quanto è giusto e bello il suo progetto di amore. E lo Spirito ci dona la forza di inserirci per compiere quell'opera che Gesù vuole che noi realizziamo. Gli operai sono davvero pochi, lo sappiamo, perché si prega poco, non si prega, non che non si ripetono formule, anche troppe ne ripetiamo, ma perché non ci lasciamo interiorizzare il pensiero e l'amore di Cristo. Sentiamo adesso quale compito Gesù ci affida.
2: Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità.
1: Sono due i compiti che Gesù ci chiede di svolgere: scacciare gli spiriti immondi e curare ogni sorta di malattie e di infermità. Notiamolo, è esattamente ciò che lui ha fatto durante tutta la sua vita: ha scacciato demoni e ha curato ammalati. Questo vuol dire che noi siamo chiamati a dare continuità alla sua opera di salvezza, e per svolgere questa missione ci conferisce il potere di compiere prodigi. Scacciare gli spiriti immondi. Immondo nella Bibbia significa tutto ciò che è contrario alla vita. Cos'è che ci impedisce di vivere felici come fratelli in questo mondo? Sono i demoni. Quali sono? Vediamo di identificarli, di chiamarli per nome. Si chiamano invidie, gelosie, odi, rancori, bramosie di possedere sempre più beni, di dominare, di asservire gli altri. Sono questi demoni che creano il mondo spietato dove l'altro è visto come un rivale, un nemico, non come un fratello da amare. Questi demoni vanno scacciati, e dove si trovano? Nel cuore di ogni uomo. Siamo tutti indemoniati. E poi di vincere tutte le malattie e tutte le infermità. Non si tratta del potere di fare dei miracoli come li pensiamo noi, no. Devono essere vinte le malattie. E quindi il vero discepolo mette tutte le proprie capacità affinché le persone siano fisicamente sane, non soffrano, deve essere vinto il dolore. Ma non sono soltanto le malattie fisiche quelle che affliggono l'umanità. È malata e va curata la società dove manca la libertà, dove non c'è giustizia, dove la donna non è rispettata nella sua dignità. È malata la società dove si commettono violenze, dove c'è corruzione morale. È su questi mali che Gesù ci conferisce il potere e l'autorità per vincerli. Chiediamoci: siamo coscienti del potere che Gesù ci ha lasciato? E qual è questo potere? È la forza della parola del Vangelo, che ha in sé la forza divina dello Spirito, e contro questa forza il male non può resistere. E adesso ci viene presentata la lista dei primi operai che hanno dato la loro adesione al Maestro. Sentiamo come si chiamano.
2: I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo consegnò.
1: Cosa possiamo notare di questa lista di nomi che forse noi scorriamo così rapidamente senza darle troppa importanza? Notiamo anzitutto che sono 12, e questo è il riferimento chiaro alle 12 tribù di Israele, e vuol dire che la comunità cristiana non è chiamata a sostituire Israele, ma che è figlia di Israele, è il frutto maturo di questo albero che Dio è venuto coltivandosi lungo i secoli. Poi, i nomi sono elencati due a due: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo. Vuol dire che la missione non è opera di singoli, ma di una comunità, e per essere comunità bisogna essere almeno in due. Anche il singolo annuncia personalmente il Vangelo, ma deve sempre sentirsi parte di una comunità, inviato da una comunità. E poi notiamo la composizione di questo gruppo. Sono le persone più normali e più comuni. Non ci sono persone di spicco dal punto di vista culturale, non ci sono scribi, rabbini. E anche dal punto di vista morale hanno le loro pecche e i loro limiti. C'è anche un pubblicano, uno che non si lascerà convertire, che alla fine consegnerà il Maestro. Insomma, sono anche peccatori. Pietro un giorno lo riconoscerà e dirà a Gesù: allontanati da me, perché io sono un peccatore. Insomma, non sono diversi da noi, sono persone normali, molto normali, proprio come noi. E adesso sentiamo qual è l'ambito in cui dovranno svolgere la loro missione e come la dovranno portare a compimento. Sentiamo.
2: Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: Abbiamo sentito Gesù definire l'ambito in cui questo primo gruppo dei suoi collaboratori, i 12, sono chiamati a svolgere la loro missione. sono inviati alle pecore perdute della casa di Israele. E questo forse ci stupisce, perché noi ci aspetteremmo che lui li inviasse a tutti i popoli. No. Questo accadrà dopo la Pasqua, quando il risorto sul monte dirà ai suoi apostoli: adesso andate nel mondo intero, fate miei discepoli tutti i popoli, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non si tratta quindi dell'esclusione dei pagani, ma della pedagogia di Dio, che ha voluto che le benedizioni promesse ad Abramo, la salvezza, giungesse al mondo intero, a tutti i popoli, attraverso Israele. È Israele quindi che per primo deve accogliere il Vangelo. Poi Gesù, dopo avere di nuovo richiamato i compiti che i discepoli devono svolgere, curare gli ammalati, mondare i lebbrosi, scacciare i demoni, fa una raccomandazione molto importante: svolgete la vostra missione nel completo distacco da interessi, da vantaggi personali, perché altrimenti il vostro messaggio perderebbe subito di credibilità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno, affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove, perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Re Bibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
1: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta quest'idea e poi come l'avete sviluppata?
1: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere con le parole che si usano, con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo.
1: Sì, abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni, è complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi, sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
1: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Giuliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
0: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
2: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
3: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
4: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
3: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
4: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
3: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
5: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
3: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale. Quanto sei emozionata?
2: È su 199.
3: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
2: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi, il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
3: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
2: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, ma sa.
0: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi, tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
6: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti di sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
0: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari. Penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento come gli insegnanti.
6: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano, spesso vedono nella scuola un nemico. Si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
0: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
6: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo del social che vengono impattati quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
0: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
6: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi. Nessuno ha mostrato reticenze. I ragazzi che ho intervistato, che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato coltivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
0: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
6: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere

0: pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pericolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza, siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia Grandissima Colpa come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per il quale amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
0: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del braccio nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Dio ha detto a Cristo Signore: siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Predicate il regno, curate gli infermi, cacciate i demoni. Gratuitamente date il dono che avete ricevuto.

0: Predicate il regno, curate gli infermi, cacciate i demoni, gratuitamente date il dono che avete ricevuto.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
2: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, riuniti nel giorno del Signore, ci sentiamo insieme in comunione di fede e di amore come un'unica Chiesa riunita dal suo Signore e Pastore. Ci sentiamo in comunione anche con tutti gli amici, soprattutto gli anziani e gli ammalati, che ci seguono in collegamento con Radio Caris. Ci facciamo carico della preghiera di ciascuno e per meglio celebrare i divini misteri riconosciamo i nostri peccati.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Da cosa nasce la missione della Chiesa? O meglio, su che cosa si fonda la presenza della Chiesa nella storia dell'umanità? È questa la domanda alla quale rispondono le letture che oggi abbiamo ascoltato. Il brano del Vangelo in particolare ci mette dinanzi la chiamata dei 12 apostoli e la costituzione, possiamo dire, di questo gruppo stretto a Gesù che viene mandato ad annunciare il regno di Dio. Perché dico questo? Da cosa nasce la missione della Chiesa? Perché il brano di oggi potrebbe rimandarci direttamente a qualche ministero particolare nella Chiesa, come se questa chiamata ad annunciare il Vangelo fosse rivolta soltanto ad una categoria del popolo di Dio, ai pastori, ai consacrati, alle consacrate. In realtà il Vangelo, è visto nella grande cornice della prima lettura, ci offre uno sguardo un po' più ampio su quella che è la missione dell'intera Chiesa, quindi la missione che investe tutti i battezzati. Anzitutto questo: da dove nasce questa missione? Nasce dalla constatazione di una condizione da parte del Signore. Abbiamo ascoltato nel Vangelo come Gesù rivolge lo sguardo alle folle e ne sente compassione. Per quale motivo? Per la loro condizione, per il loro vivere in uno stato di sofferenza, di malattia fisica, spirituale, per vivere in una situazione di dispersione, perché ci dice il Vangelo: sono come un gregge senza pastore. Quel sentimento che Gesù prova è quello stesso sentimento che è espresso proprio in termini umani, perché è un amore che nasce dal di dentro del cuore, delle viscere della persona umana. Dicevo, lo stesso sentimento che più e più volte nella storia dell'antico Israele si registra dal racconto sacro. Abbiamo ascoltato anche nella prima lettura come questo popolo trova già, diciamo, un anticipo proprio nel popolo di Israele, chiamato dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Il popolo di Israele, abbiamo ascoltato, oltrepassato il Mar Rosso, si ritrova nel deserto del Sinai, lì ai piedi del monte. E proprio in quel contesto Dio, attraverso Mosè, dice la vocazione di questo popolo, l'identità di questo popolo. Un'identità che si costruisce a partire da un intervento di Dio, che è quello di averli liberati dalla schiavitù, di averli fatti passare illesi attraverso la morte. E proprio grazie a questo intervento di Dio, il popolo si ritrova dinanzi al suo Signore, al suo pastore, che gli svela il segreto della sua identità: essere una nazione santa, essere un popolo separato dagli altri popoli, non per una questione di privilegio, non per una questione di distacco, di distanze dagli altri popoli, ma per una questione di appartenenza stretta a questo Dio che li ha amati e li ha salvati. Vedete da dove nasce la chiamata di un popolo alla salvezza? Da un amore di Dio viscerale che ci salva nelle situazioni di morte che la nostra vita deve affrontare. E quel popolo, dicevo, si costituisce così dinanzi al Signore, perché possa annunziare a tutti gli altri popoli le meraviglie che Dio ha compiuto. E se in questa prima lettura c'è soltanto una profezia, possiamo dire, di quella che sarà la Chiesa nella storia, cioè la Chiesa che anche noi viviamo oggi, il Vangelo ci dice proprio il punto in cui questa chiamata che vive il popolo di Israele si apre ad una universalità. Già la costituzione del gruppo dei dodici ci dice la diversa origine, la diversa appartenenza a diverse classi sociali, a diversi popoli, e anche l'appellativo che viene dato a ciascun discepolo nel fare questo elenco ci dice anche la loro condizione sociale, familiare, anche la loro condizione nei confronti del Maestro, Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. E in questa chiamata che Gesù rivolge ai dodici c'è già dentro il germe della chiamata alla salvezza per tutti i popoli. E questo è il primo punto, diciamo, quindi l'appartenenza a Dio che ci viene a visitare nella situazione in cui ci troviamo. Quel popolo che vive come gregge senza pastore è un popolo che vive evidentemente il dramma del peccato, il dramma della separazione di Dio, e brancola nelle tenebre del mondo cercando la vera luce. In questo contesto Gesù chiama a sé i suoi discepoli, così come aveva fatto Dio nell'Antico Testamento: chiama a sé, li stringe a sé, li lega a sé in una relazione forte. E questo il fondamento della missione dei dodici e quindi della Chiesa, e questa l'origine della chiamata ad annunciare il Vangelo nel mondo. E a partire da questa origine allora possiamo anche intravedere davvero come si articola questa chiamata e questa missione della Chiesa nel mondo, che è la chiamata, dicevo, che tutti abbiamo ricevuto a partire dal battesimo. Nel nostro battesimo, infatti, quando siamo stati unti con il sacro crisma sul capo, ci è stato detto così: sei diventato una nuova creatura e ti sei associato al popolo di Dio. Con questa unzione tu divieni come Cristo, sacerdote, re e profeta. E questa la triplice missione che il popolo di Dio vive nella storia e che anche noi siamo chiamati a realizzare nella storia, nel presente che stiamo vivendo. E come si vive questa dimensione? La dimensione sacerdotale, in quanto tutti siamo sacerdoti a partire da Cristo, è proprio questa unione intima con Dio di cui già abbiamo parlato. Siamo abilitati a interfacciarci con questo Padre proprio nel Figlio suo che ci ha rivelato il volto di questo Padre che ci ama. e in questo siamo chiamati ad offrire non solo la nostra vita, ma la vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, giorno dopo giorno, come offerta a Dio gradita. La seconda dimensione, la dimensione profetica, è la dimensione che riguarda più strettamente il nostro credere e il nostro testimoniare. Attraverso questa dimensione profetica il popolo di Dio crede nelle verità di fede rivelate in Dio Padre, nel Figlio Gesù, nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa. Ma questo credere non è fine a se stesso, è un credere che porta necessariamente alla testimonianza, all'annuncio. Ecco perché Gesù invia i suoi a predicare lungo le strade dinanzi a Lui. La terza dimensione, la dimensione regale del battesimo che tutti viviamo. Siamo divenuti re come Cristo re. E questa è la dimensione forse più concreta, più direi fattiva nella nostra vita, che si realizza in pratica nel dono della nostra vita insieme a Cristo. La dimensione regale di Cristo si evidenzia soprattutto nella capacità di quel dono totale della vita fino alla morte e alla morte di croce. E anche il discepolo di Cristo è chiamato a entrare in questa logica. Per questo Gesù, alla fine di queste indicazioni che dà ai 12 discepoli, dice questo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Siete stati destinatari di un dono di salvezza senza alcun merito. Allo stesso modo, entrando nella logica del dono pasquale, anche voi siete chiamati a donare voi stessi a tutti, nessuno escluso, in questa universalità del dono che coinvolge la nostra esistenza e l'esistenza di chi incontriamo. A partire allora da questa parola che oggi ci viene consegnata, riscopriamo questa chiamata e questa missione nella Chiesa che ciascuno di noi ha ricevuto. È vero, nella Chiesa ci sono diversi carismi e ministeri, anche che si esplicano in dei compiti ben determinati nel popolo di Dio, come quello dei pastori, ad esempio. Ma è vero altrettanto che la responsabilità alla testimonianza è di tutti i battezzati. E allora chiediamoci: se questa è l'origine della missione della Chiesa ed è l'origine della mia chiamata ad essere di Cristo, come io testimonio il Vangelo nella mia vita presente? In che modo mi sento responsabile della missione della Chiesa? E se nella verifica qualcosa non va, forse siamo chiamati a ritornare all'origine di questa missione, cioè la relazione autentica con Cristo che continuamente ci chiama a sé per vivere con Lui e per attingere al suo dono di grazia.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore
0: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.
1: E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
0: Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, confidando nelle parole di Gesù, che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
2: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua messe.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione, per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Suscita, per il bene delle nazioni del mondo, politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
3: Signore, manda operai nella tua messa.
2: Sostieni, accompagni e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messa.
2: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
3: Signore, manda operai nella tua messa.
2: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
3: Signore, manda operai nella tua messa.
0: Ti affidiamo, Signore, i nostri fratelli e sorelle Giuseppa Di Stefano e Filippo Giummarra, Sebastiano e Lucia Pizzo, insieme a tutti i nostri fratelli defunti, perché vivano in eterno la pienezza della vita nel Regno dei Cieli. Preghiamo.
2: Signore, manda operai nella tua messa.
0: Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno nel corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Maria Candida dell'Eucaristia e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio onnipotente e

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bachita. È una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
3: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bachita. E Santa Bachita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
2: Prego.
3: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazzo di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
2: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bachita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgossa, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò con una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata, come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina, terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: ecco qui, questa è la tua casa. Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

vita sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michieli per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bachita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bachita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bachita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bachita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bachita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'istituto canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco l'Africa stessa giungere in Italia. Bachita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bachita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bachita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre», alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio,
gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava al cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui, per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dalla Positio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnolo.

Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando, non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo, dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: sentito come madre Vachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto: adesso chiudi la porta perché io resto. Dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Vachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. In quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Vachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Vachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e di conoscere il profilo di Santa Vachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Vachita?
0: Vachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Vachita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta, e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Vachita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: voluta sin vinganza. Eccoci qua, allora, beh, intanto sono molto emozionato anche perché io facevo in Italia quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia, sì, e l'ho fatto per 15 anni, non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna negli anni 70, poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara e dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia, poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della RAI, di RAI 1. E, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti abbiamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film. E volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: È un argomento di cui raramente si sente parlare.
0: Sì,
1: di
0: sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Sì. Quindi quindi okay. Prima del 2000 tutti potevano sì. avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo sì. Vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi, ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
1: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì.
1: Soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: qui, grazie,
1: in Italia?
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì. Attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, sì, sì. Però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni, sì, sì. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possano essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un'idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ah, ok, e che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Persone. Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose, quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera nati o cresciuti in Europa poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Quale il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
0: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi. Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo?
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e, insomma, a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante, non in quanto è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione, o comunque il loro diniego, o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa, e dare un senso a quest'idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
1: può diventare una forma. Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa, i tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola?

0: e riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce, quindi.
1: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola di veramente per oggi è tutto. Ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
0: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
1: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore. E un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allez, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi accompagnerò anche oggi in questo spazio dedicato alla fede, alla speranza e al senso cristiano della sofferenza. La puntata di oggi ruota attorno a una domanda importante: cosa possiamo fare del nostro dolore? Possiamo soltanto subirlo oppure possiamo trasformarlo in qualcosa di prezioso? Maria, ai piedi della croce, ci insegna che la sofferenza non va semplicemente sopportata. L'ha vissuta nell'abbandono, fiducioso a Dio, con lo sguardo già rivolto alla resurrezione. È lo stesso insegnamento che il beato Luigi Novarese ha lasciato al Centro Volontari della Sofferenza: passare dal subire all'offrire, dalla sofferenza vissuta come peso alla sofferenza vissuta come dono d'amore. Accanto a questa riflessione conosceremo anche la figura di Fausto Gei, recentemente dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, e che, pur segnato dalla malattia, seppe trasformare la propria casa e la propria stanza in un luogo di evangelizzazione e di speranza per tanti. Ad accompagnarci, come sempre, ci saranno i nostri due speaker Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E nel corso di questa puntata ascolteremo anche due canzoni. La prima si intitola Dai del tuo, perché si può donare davvero soltanto ciò che si possiede nel cuore, e Preghiera di Luigi, che richiama la spiritualità del beato Luigi Novarese, testimone di una vita offerta a Dio attraverso la sofferenza. E come sempre abbiamo iniziato ascoltando Per sempre con noi, il canto proprio che ho scritto per la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Allora restate con noi e apriamo il cuore all'ascolto. Spesso è proprio nella fragilità che Dio ci mostra la sua forza più grande. La trasformazione necessaria. Quando la sofferenza trova un senso, smette di essere peso e diventa dono.
1: Maria, che ha vissuto il dramma del Calvario con la certezza della resurrezione, ci insegna che non siamo chiamati a subire il dolore, ma a trasformarlo in un'offerta viva.
2: Sono parole del beato Novarese, che lega la Vergine Maria alla realtà della resurrezione e alla nostra capacità di dare un senso al dolore. Maria ha vissuto. La ragazza di Nazareth, che instaura con l'angelo un dialogo di ascolto, chiarimento e accettazione della volontà di Dio, a mano che cresce con il suo stesso figlio, compie tanti passaggi di maturazione dell'essere madre e credente. Da madre diventa discepola silenziosa, seguendo un figlio che parla, evangelizza, guarisce, compie segni prodigiosi, scardina credenze senza vita, fino a consegnare la sua vita sulla croce.
1: Maria ha vissuto con lui gli anni della vita silenziosa di Nazareth e poi quelli attivi della predicazione. Infine si ritrova a vivere il dramma del Calvario, ma con la certezza della resurrezione. Da dove le derivava questa certezza? Certo, da una sequela attenta alle parole del figlio, non lasciandone cadere a vuoto neppure una. Per lei le parole «il figlio dell'uomo» sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. Queste parole, per lei, avevano un senso, mentre ai piedi della croce assisteva inerme a ciò che stava succedendo al figlio.
2: La certezza della resurrezione, come un seme di speranza nel cuore, le ha permesso di restare ai piedi della croce e di entrare nel paradosso cristiano e umano. Vivere il Venerdì Santo sapendo già che la pietra del sepolcro sarebbe stata arrotolata via. Pur rimanendo nel dolore crudo e nudo, lei sapeva che ciò non poteva essere l'ultima parola, perché l'ultima parola era quella del figlio. Allora la sofferenza può essere feconda, perché il sacrificio del Calvario non è senza frutto. La certezza non è in dolore e non significa assenza di fatica. È possibile piangere, gridare e sentirsi abbandonati, pur mantenendo nel profondo quella piccola fiamma accesa che dice: questo è solo l'inizio di una storia diversa.
1: Maria insegna che non siamo chiamati a subire il dolore. Questa chiamata evidenzia una grande dignità. Ci ricorda che, sebbene il dolore sia una componente inevitabile dell'esperienza umana, la passività di fronte ad esso non è un obbligo morale, né un destino. In effetti, c'è una grande differenza tra provare dolore e diventarne vittime inerti. Scegliere come rispondere è un atto supremo di libertà, è attesa attiva, come quella di Maria, che non è stata spettatrice passiva della passione. Lei sapeva che la croce era il passaggio necessario verso la Pasqua.
2: Qual è l'insegnamento della Vergine Maria? Secondo Novarese, la trasformazione del dolore in offerta viva. Compagna di viaggio di ogni credente, Maria resta ferma nella fede. Crede che il suo sì pronunciato a Nazareth e poi a Betlemme e poi tante volte fino al Calvario vince la morte. Per noi credenti questa è la trasformazione del dolore in offerta, consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di fragile ma potente, desiderio di non lasciare che il dolore sia spazio vuoto e senza senso. Per Monsignor Novarese era di estrema importanza che un associato al CVS si impegnasse a compiere questo passaggio fondamentale, dal subire all'offrire. Spesso percepiamo il dolore come un muro che ci blocca. L'idea di un'offerta viva che lui offre suggerisce invece che quel dolore possa diventare un ponte o un dono. Perché la sofferenza senza scopo è difficile da sopportare, ma quando decidiamo di offrirla, le diamo un significato che trascende l'evento negativo.
1: Ci viene chiesta azione e non rassegnazione. Subire indica un atteggiamento statico, trasformare invece è dinamico. Ci vuole comunque un coraggio immenso, una forte volontà appunto. E non per niente parliamo di volontari della sofferenza. Per trasformare il dolore in offerta dobbiamo compiere un atto di resistenza spirituale, ma non senza dolcezza. Ancora una volta Maria insegna la via della sensibilità e della gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Lei è la madre solidale nella prova e non dimentica che noi siamo fragili. In questo senso, la Vergine Maria insegna a far giungere in unità tutto ciò che è disperso interiormente, perché l'offerta di sé parte da un io integro e consapevole e perché si può donare davvero solo ciò che si possiede. L'offerta viva porta pace, il sacrificio subito invece porta risentimento e stanchezza. Per questo è importante apprendere a lavorare sulla propria integrità con amore e determinazione, camminando con colei che insegna non tanto a fare cose grandi, quanto a fare spazio a Dio nella propria vita.

0: Dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, Fausto J. trasformò la malattia in apostolato e la stanza di casa in un centro di evangelizzazione.
1: È un giorno di grande gioia per la Chiesa bresciana e per la grande famiglia del Centro Volontari della Sofferenza. Il 21 febbraio 2026, Papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce le virtù eroiche del servo di Dio Fausto J., dichiarandolo venerabile. Questo riconoscimento ufficiale è il sigillo su un'esistenza che, apparentemente spezzata dal dolore, ha saputo trasformarsi in un capolavoro di carità e di speranza.
2: Nato a Brescia il 14 marzo 1927 in una famiglia profondamente religiosa, Fausto era un giovane brillante con un sogno preciso: diventare medico per far del bene al prossimo. Iscritto alla facoltà di medicina a Pavia, il suo percorso subì un arresto drammatico a soli 20 anni. I primi sintomi, diplopia, difficoltà a camminare, portarono presto a una diagnosi infausta: sclerosi multipla cronica. Per un giovane che voleva curare gli altri, diventare un malato incurabile poteva essere la fine di tutto. Invece fu l'inizio di una missione più alta. La svolta avvenne durante un pellegrinaggio a Lourdes nel 1949. Fondamentale nella sua vita fu il ruolo della sorella Maria Laura che, di ritorno dal pellegrinaggio, gli chiedeva se avesse pregato per la guarigione. Fausto rispose con parole che definirono il resto della sua vita.
1: Ho visto chi soffriva più di me e ho pregato per loro. Non sono riuscita ad aiutarli da medico, li devo aiutare da malato.
2: Fu in tale occasione che Fausto chiese alla sorella di prestargli le sue braccia per scrivere.
1: La malattia gli tolse progressivamente tutto, prima l'uso delle gambe, poi delle mani, infine la voce. Eppure la sua stanza in via Musei a Brescia divenne un centro nevralgico di apostolato. Fausto J. dettava i suoi scritti e le sue poesie attraverso un metodo che si evolse con il peggiorare della sua condizione fisica, richiedendo uno sforzo e una pazienza eroici, sia da parte sua che dei familiari che lo assistevano. Quando non poté più scrivere, dettava le sue lettere e i suoi articoli alle sorelle, arrivando, nella fase finale dell'immobilizzazione totale, a comporre frasi indicando le lettere con il solo movimento delle palpebre. Fondamentale fu l'incontro nel 1955 con la spiritualità di Monsignor Luigi Novarese. Fausto abbracciò pienamente il carisma dei volontari della sofferenza, comprendendo che il malato non è solo oggetto di cura, ma soggetto attivo di evangelizzazione nella Chiesa.
2: Entrò a far parte dei silenziosi operai della Croce, consacrandosi pur restando nel mondo. Oltre ai suoi contatti con numerose persone illustri, con le quali e per le quali intercorreva una fitta corrispondenza epistolare, si rileva la sua profonda amicizia spirituale, nata dalla condivisione dell'esperienza della malattia e della fede, con un altro venerabile bresciano del Centro Volontari della Sofferenza, Angiolino Bonetta. I due si conobbero durante i ricoveri ospedalieri a Brescia.
1: Angiolino Bonetta, molto più giovane di Fausto, morì a soli 14 anni nel 1963, incontrò J. mentre erano entrambi degenti. Fausto J. ebbe un ruolo decisivo nella vita spirituale del giovane Angiolino. Fu proprio grazie a questo incontro che Bonetta conobbe e iniziò a frequentare il CVS, di cui Fausto faceva già parte. La frequentazione di Fausto e del sodalizio cambiò radicalmente l'atteggiamento di Angiolino di fronte al dolore. Sull'esempio dell'amico e dopo aver incontrato il fondatore, Monsignor Luigi Novarese, anche Angiolino espresse il desiderio di entrare nell'Associazione dei Silenziosi Operai della Croce, consacrandosi con i voti nel 1962, poco prima di morire. Fausto J. fu per il giovane Angiolino un testimone e compagno che lo introdusse a quel carisma capace di trasformare la sofferenza in apostolato.
2: Il cuore del messaggio del venerabile Fausto J. risiede nella distinzione tra i forzati e i volontari della sofferenza. Egli insegnava che la malattia può essere subita con rabbia, trasformando la vita in un inferno anticipato, oppure accolta come partecipazione alla passione di Cristo per la salvezza dei fratelli. Come scrisse lui stesso:
1: saper soffrire e saper sorridere non è un assurdo, ma è l'armoniosa realtà della sofferenza cristiana.
2: Nonostante il dolore fisico atroce che descriveva non come punizione ma come mezzo per attuare i disegni di Dio, mantenne una serenità disarmante, alimentata dall'Eucaristia e da una devozione filiale alla Madonna, recitando quotidianamente il rosario, la sua arma indispensabile.
1: Morì il 28 marzo 1968, lasciando dietro di sé una scia di luce che continua a brillare. Oggi la Chiesa ci propone Fausto Gei non solo come esempio di sopportazione, ma come testimone della gioia possibile anche dentro la prova. La sua venerabilità ci ricorda che, anche inchiodati ad un letto, si può correre veloci sulle strade della carità.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ascolteremo ora, allo scopo di accompagnare anche dal punto di vista musicale il viaggio del Santo Padre in Spagna, di Isaac Albéniz, da Iberia, El Albaicín, El Polo, Lavapiés, Malaga, nella interpretazione di Alicia Della Rocha al pianoforte.

0: uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. I risultati delle elezioni in Etiopia hanno confermato il dominio politico di Abiy Ahmed, ma il vero test inizia ora. Tenere insieme un paese che cresce economicamente a ritmi record, mentre restano aperte le ferite di Tigray, Amara e Oromia, e aumentano le tensioni con Eritrea ed Egitto nel delicato equilibrio del Corno d'Africa. Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa, con numerose ricerche sul campo in Etiopia ed Eritrea. Ben ritrovato, professore, e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, professor Puddu, la riconferma di Abiy Ahmed era ampiamente prevista. Al di là del risultato numerico, che cosa ci dicono queste elezioni che hanno visto anche la chiusura di numerosi seggi nelle aree più critiche del paese, sullo stato della democrazia etiope e sulla capacità del premier di consolidare il proprio potere? Abiy Ahmed può ora finalmente governare oppure rischia di ritrovarsi con una stabilità soltanto apparente?
3: A queste elezioni, la cui legittimità è stata ampiamente contestata dai principali partiti d'opposizione, ci confermano che la cultura politica del Partito della Prosperità di Abiy Ahmed si pone in perfetta linea di continuità con quella della coalizione che lo ha preceduto e che ha governato l'Etiopia fino al 2018. Anche negli anni della democrazia multietnica, dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, le elezioni non erano un momento di autentica verifica del potere dinanzi al corpo elettorale, ma piuttosto di esercizio simbolico e di reiterazione dello stesso. Queste elezioni dunque rafforzano in parte la posizione del primo ministro, ma sono certamente tanti, sia sul piano interno che sul piano internazionale, i dossier ancora aperti che Abiy Ahmed dovrà affrontare per garantire la stabilizzazione dell'Etiopia.
2: Ecco, professore, sul piano interno infatti continuano le tensioni in Amara e Oromia, mentre restano aperte le ferite del Tigray. Abiy Ahmed esce rafforzato da questo voto, ma dispone davvero degli strumenti politici per pacificare e tenere unito il paese, oppure rischiamo di vedere accentuarsi il divario tra il centro e le periferie ribelli?
3: Ma le violenze quotidiane che continuano ad interessare le regioni dell'Amara e dell'Oromia, pensiamo agli scontri di pochi giorni fa nella regione dell'Arsi, ci confermano che il governo centrale ad Addis Abeba non è in grado di controllare effettivamente gran parte del territorio nazionale. Certamente il fronte più caldo rimane quello del Tigray, un Tigray che per la seconda volta dopo le elezioni del 2020 non ha partecipato al rito elettorale, dunque non invierà dei propri rappresentanti nel Parlamento federale, un Tigray dove ha pienamente ripreso il potere poche settimane fa il Tigray People's Liberation Front, ripristinando il Parlamento regionale formatosi dopo le elezioni del 2020 e dunque di fatto anche denunciando gli accordi di Pretoria del 2022. Dunque un Tigray che è tornato ad essere nei fatti uno Stato nello Stato e dove il rischio di un ritorno al conflitto aperto non è un'ipotesi così remota. Lo stesso leader del Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael, pochi giorni fa ha invocato l'intervento della comunità internazionale per fugare quello che a suo dire sarebbe un rischio imminente di ritorno al conflitto civile nell'Etiopia settentrionale.
2: Senta, professore, restano poi aperti diversi dossier regionali, dai rapporti con l'Eritrea alla disputa con l'Egitto sulla diga del Nilo fino alle ricadute della guerra in Sudan. Qual è oggi la sfida geopolitica più delicata per Addis Abeba?
3: Il principale rivale regionale dell'Etiopia rimane certamente l'Egitto, un Egitto che guarda con ostilità ad Addis Abeba, soprattutto in virtù dell'irrisolta questione del controllo delle acque del Nilo. Etiopia ed Egitto, che sono poi divise anche su una serie di dossier regionali minori, dal reciproco sostegno a parti opposte del conflitto civile in Sudan, dove l'Etiopia sostiene le Rapid Support Forces mentre il Cairo sostiene le forze armate sudanesi, alla questione del dispiegamento di soldati egiziani in Somalia a sostegno del governo federale di Mogadiscio, sino al recente riavvicinamento tra il Cairo e Asmara. L'Eritrea potrebbe effettivamente giocare un ruolo cruciale in caso di effettivo ritorno alla guerra nel nord dell'Etiopia. Nel 2020 Asmara era alleata di Addis Abeba e l'accerchiamento delle forze armate tigrine da nord e da sud aveva giocato un ruolo centrale nelle prime fasi del conflitto. Oggi l'alleanza tra il Tigray People's Liberation Front e il regime eritreo indebolisce inevitabilmente la posizione strategica dell'esercito federale etiopico, soprattutto in caso di eventualità di una invasione di terra del Tigray.
2: Professore, sul fronte internazionale la posizione dell'Europa resta critica sul piano dei diritti umani, ma sostanzialmente collaborativa. Quale ruolo possono avere Unione Europea e gli altri partner internazionali nei prossimi anni e che tipo di rapporto possiamo aspettarci con l'Etiopia di Abiy Ahmed?
3: L'Unione Europea ha ripristinato i suoi programmi di assistenza finanziaria all'Etiopia nel mese di aprile, dunque superando apparentemente la stagione di aperto contrasto che aveva contraddistinto i rapporti bilaterali dalla fine del 2020, dunque dallo scoppio della guerra civile in Tigray. Sono molti i dossier che comunque rimangono sul tavolo e potrebbero avvelenare i rapporti tra Bruxelles e Addis Abeba nel prossimo futuro, dalla questione dei diritti umani al rischio di un ritorno alla guerra civile nel Tigray, fino a un'altra questione poco dibattuta ma comunque rilevante, ovvero sia il ripianamento del debito estero dell'Etiopia, un'Etiopia che nel 2023 ha dichiarato default tecnico sul ripagamento di un cosiddetto eurobond da $1 miliardo detenuto in parte da investitori europei. I negoziati dinanzi al Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare questo debito non sono andati a buon fine e dunque si profila all'orizzonte il rischio di una guerra aperta tra l'Etiopia e i creditori internazionali. Non può tuttavia essere escluso che Abiy Ahmed, così come hanno fatto nel recente passato anche altri governi etiopici, utilizzi lo strumento delle concessioni economiche e dell'assegnazione di appalti pubblici per ammorbidire la posizione di alcune cancellerie nazionali europee e dunque ottenere un loro intervento in favore di una ristrutturazione del debito e dunque consentire all'Etiopia di avere nuovamente pieno accesso ai mercati finanziari internazionali.
2: Un'Europa riconciliata con l'Etiopia, ma

0: Africa tornano a crescere le tensioni nei confronti degli immigrati provenienti da altri paesi africani. Dietro gli episodi di xenofobia delle ultime settimane emergono questioni più profonde: disoccupazione, disuguaglianze e competizione politica. Ci aiuta a capire che cosa sta accadendo Brando Ricci.
1: Mentre proseguono gli scandali tra i vertici della politica e della polizia, in Sudafrica c'è un tema che tiene banco più di qualsiasi altro: la xenofobia e la gestione dell'immigrazione nel paese. Questioni su cui è intervenuto nel fine settimana anche il presidente Cyril Ramaphosa con un discorso alla nazione. Il clima è rovente, da settimane proseguono in tante città le manifestazioni contro la presenza dei cittadini stranieri in Sudafrica, cortei che non di rado diventano pericolosi per le persone migranti, che vengono affrontate direttamente anche con violenza. I movimenti che promuovono queste manifestazioni, Operation Dudula e March and March, hanno anche fissato una data che tiene il paese in sospeso: 30 giugno. Entro la fine del mese in corso, chiedono infatti queste organizzazioni, tutti i migranti privi di documenti legali che vivono in Sudafrica dovranno essere espulsi dal paese. Vista la veemenza delle proteste organizzate fino ad oggi, il timore è che nel paese possano verificarsi violenze simili a quelle del 2008, quando decine di stranieri vennero uccisi e a migliaia dovettero lasciare il paese. Secondo l'osservatorio specializzato XenoWatch, del resto, dal ritorno alla democrazia nel 1994 a oggi, in Sudafrica quasi 700 persone sono state uccise in attacchi xenofobi, che sono stati in tutto oltre 1300. I migranti sono stati spesso oggetto di violenza, quindi, e secondo molti esperti e attivisti, si tratta del classico capro espiatorio di un paese dove un cittadino su tre è disoccupato, dove si registra uno dei più alti tassi di omicidi e di criminalità al mondo, dove i servizi essenziali sono al collasso in diverse aree, dall'acqua all'energia elettrica, e dove però continuano a registrarsi casi di corruzione, collusione tra politici e organizzazioni criminali, mala gestione di ogni tipo. Eppure Ramaphosa, nel suo discorso al paese, si è preso ben poche responsabilità in realtà. Il presidente nel suo messaggio è stato duplice: da una parte ha affermato che non si può considerare l'immigrazione clandestina la causa di tutti i problemi del Sudafrica, ha condannato fermamente razzismo e xenofobia e promesso di agire contro chi commette le violenze. D'altra parte però Ramaphosa ha riconosciuto che i sudafricani fanno domande difficili ma legittime, preoccupati per lavoro, stato di diritto, sicurezza, servizi. Ramaphosa ha detto poi che implementare misure di contrasto o controllo all'immigrazione servirà a far sentire i sudafricani più sicuri, e da qui ha fatto una serie di annunci: tribunali ad hoc per gestire più rapidamente le domande di espulsione dei migranti irregolari, nuove assunzioni tra gli ispettori del lavoro, lotta alla corruzione nella governance migratoria, hotspot per la gestione delle domande di asilo nei pressi dei confini, sullo stile di quanto già stiamo vedendo in Italia e in Europa, maggiore sorveglianza alle frontiere, un registro intelligente della popolazione contenente dati biometrici di ogni persona nel paese, una apripista a una futura identità digitale. E poi ha detto maggiore cooperazione con i paesi della regione, da cui provengono la stragrande maggioranza dei 2 milioni e mezzo circa di migranti che vivono in Sudafrica, su un totale di 62 milioni di abitanti. Di questa cooperazione in effetti ce ne sarà bisogno. Nelle settimane scorse diversi paesi africani hanno criticato duramente il Sudafrica per la sua gestione delle violenze xenofobe anche in sede Unione Africana. E centinaia di cittadini provenienti da questi paesi sono stati già rimpatriati dal Malawi, lo Zimbabwe, il Mozambico, la Nigeria e il Ghana. Il tema è difficile, ma il timore in Sudafrica, come in molti altri paesi del mondo, anche qui da noi, è che la politica continui a strumentalizzarlo senza sosta. È una dinamica su cui mettono in guardia anche diversi analisti sudafricani. Il guaio è che in Sudafrica a novembre si vota per le amministrative nelle maggiori città del paese che sono alcune prossime al collasso finanziario e dei servizi. E allora sì, parlare di immigrazione fa ancora comodo.
0: Grazie Brando Ricci. A poche ore dall'avvio dei mondiali 2026, l'Africa si presenta ai nastri di partenza con un record assoluto: 10 nazionali qualificate alla fase finale, un risultato che va oltre il calcio e racconta il crescente peso del continente sulla scena internazionale. Ne parliamo con Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano nelle sue dimensioni sportive, sociali e culturali. Scrive per Rivista 11, Il Fatto Quotidiano e Nigri. Ben ritrovato Vincenzo e grazie di essere con noi.
2: Grazie a te Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Vincenzo, per la prima volta l'Africa arriva ai mondiali con una rappresentanza mai vista prima, 10 nazionali. Siamo di fronte ad un semplice effetto dell'allargamento del torneo, oppure questo record riflette una crescita reale del calcio africano nello scenario internazionale?
2: Beh, è sicuramente un record storico, il nuovo format a 48 squadre tanto voluto da Gianni Infantino ha dato alla CAF 9 posti diretti più uno conquistato via playoff dalla Repubblica Democratica del Congo, quindi inevitabilmente è inutile nascondere il cambio.

0: cambiamento del torneo che è diventato di fatto extra large pesa e ha inciso molto. Però c'è anche da dire che all'interno di questo numero c'è un altro fenomeno che pure va menzionato. Sarebbe troppo riduttivo dire che si sono qualificate 10 squadre africane semplicemente perché è stato allargato il torneo. In realtà il livello medio del calcio africano, delle nazionali africane, si è alzato negli ultimi anni, e l'ha detto anche una leggenda del calcio nigeriano come Segun Odegbami, che ha detto che adesso il continente è passato dalla semplice partecipazione alla possibilità di competere davvero. E poi soltanto il tempo e questo mondiale ci diranno se questa frase della leggenda nigeriana era solo ambizione o anche realtà.
1: Senti, a 4 anni dalla storica semifinale in Qatar, il Marocco continua ad essere la nazionale africana con le maggiori aspettative. Il Marocco del 2022 è stato un miracolo irripetibile oppure è l'inizio di una nuova fase appunto per il calcio, come in un certo senso ci stai anticipando?
0: Il Marocco sì, resta sicuramente la squadra in pole position tra quelle africane della nutrita colonia di squadre africane al mondiale, anche perché nel 2022, come hai giustamente sottolineato adesso, ha fatto un qualcosa che nessuna africana aveva mai fatto, raggiungere cioè la semifinale mondiale. Ha rotto, diciamo, il soffitto di vetro, come direbbero nel mondo anglosassone, perché prima sembrava impossibile per un'africana superare il confine dei quarti di finale. C'erano riusciti il Camerun nel 90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010. E lo ha fatto in una maniera particolare, attingendo molto anche alla diaspora, perché nel 2022 in Qatar ben 14 giocatori su 26 della rosa marocchina erano nati all'estero, tra Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e anche Italia. Addirittura nel 2026 il tema è ancora più attuale, ancora più forte, perché alcune analisi dicono che praticamente il 73% della rosa marocchina ai mondiali sarà composta appunto da giocatori nati fuori dal paese. Però non è da trascurare anche l'importante investimento che la Federazione Marocchina ha fatto nelle infrastrutture, perché il Marocco investe in accademia, in formazione, in calcio giovanile, e molti giocatori sono stati sfornati dalla famosissima Mohamed VI Football Academy di Saleh vicino Rabat, che non è soltanto una struttura sportiva ma è di fatto diventato un simbolo di pianificazione, di organizzazione, ed è il fiore all'occhiello della federazione marocchina.
1: Vincenzo, molte delle stelle africane che vedremo in campo si sono formate o sono esplose nei campionati europei. L'Africa produce una quantità enorme di talento calcistico ma fatica ancora a trattenerlo e valorizzarlo nei propri campionati. È questo il principale fattore che oggi separa il continente dalla possibilità di competere stabilmente per la vittoria di un mondiale?
0: È abbastanza paradossale questo, però è vero, perché l'Africa produce una quantità enorme di talento, ma spesso quel talento diventa visibile soltanto in Europa. Questo chiaramente aiuta le nazionali, perché molti giocatori arrivano dai top 5, cioè i campionati più importanti al mondo, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Liga e la Bundesliga, soprattutto la Liga francese ovviamente, però va a impoverire i campionati locali, che perdono praticamente presto i profili migliori. È anche confermato questo dai numeri, perché basti pensare che al Mondiale del 2026 quasi un giocatore su 4 su tutti i 1248, quindi allargando l'analisi anche alle squadre non africane, è nato in un paese diverso da quello che rappresenta. Per alcune africane ovviamente questa percentuale si va ad alzare moltissimo, soprattutto per Marocco e Repubblica Democratica del Congo. È chiaro che per vincere un mondiale non basta solo il talento, per trattenere appunto il talento africano non basta soltanto avere dei buoni campionati, ma servono anche federazioni solide, infrastrutture, vivai, allenatori, tutte cose che in questo momento al calcio africano, non voglio dire che mancano, ma che deve sviluppare meglio.
1: Vincenzo Lacerenza, questi mondiali si giocano negli Stati Uniti di Trump, tra restrizioni sui visti, controlli alle frontiere e il caso dell'arbitro somalo respinto all'ingresso, c'è il rischio che le questioni migratorie finiscano per incidere più dell'Ebola sull'esperienza delle delegazioni e dei tifosi africani?
0: Sì, è proprio sulla notizia di questi giorni. Il tema Trump è entrato a gamba tesa, mi viene da dire, per usare una metafora calcistica, sui mondiali. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno anche parlato di clima di paura intorno alle partite che si disputeranno appunto in Stati Uniti, Messico e Canada, citando appunto controlli, restrizioni, ma anche incertezza per tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Il caso simbolico è proprio quello che hai citato adesso, quello dell'arbitro Omar Artan, a cui sì, pure è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, ma anche l'Iran, per citare anche l'esempio di una nazionale asiatica, ha avuto molti problemi con i giocatori che hanno ottenuto i visti, ma non tutti i membri dello staff, e questo crea una contraddizione, no? La FIFA ha raccontato, ha pubblicizzato, ha sponsorizzato questo mondiale a 48 squadre come il più inclusivo di sempre, ma per alcune nazionali e tifoserie l'accesso è stato complicato. Cioè il mondiale più grande del mondo rischia di essere anche quello più piccolo, perché praticamente tutte queste cose rischiano di minare la fiducia che l'intero universo calcistico nutre da sempre verso un palcoscenico importantissimo come il mondiale.
1: E dunque staremo a vedere se altri imprevisti geopolitici dovessero abbattersi su questi mondiali. Grazie a Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano, per essere stato con noi, e a presto.
0: Grazie a te Luca e alla prossima.
1: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
2: Africa Oggi. Africa Oggi.
3: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
4: Edith Stein testimonia e insegna che chi cerca la verità, anche la verità su se stesso, cerca Dio, trova se stesso e trova Dio, che lo sappia o no. La filosofa e santa martire divenuta carmelitana ha un insegnamento prezioso sulla vocazione, sul discernimento, e oggi vogliamo parlare proprio di questo. In un dialogo precedente con Suor Manuela, che vedete già vicino a me, e vi metterò il link nella descrizione del video, abbiamo seguito Edith Stein nel suo cammino di ricerca umano, troppo umano si può dire, cioè prima della sua conversione. Abbiamo guardato la questione dell'empatia, delle relazioni significative, le amicizie che sono ambiti salvifici, l'interiorità, il tentativo rigoroso di comprendere chi è e quindi chi siamo davvero. Eppure, proprio arrivando al cuore della persona, emerge una domanda. Se siamo così unici e irrepetibili, da dove viene questa unicità? E soprattutto, verso dove è orientata questa unicità? Perché conoscere se stessi non basta. E Edith Stein è una grande testimone su questo. Resta aperta la questione decisiva. La nostra vita ha una direzione, ha un orientamento? È solo un progetto da costruire o una chiamata da accogliere, una relazione da vivere? È una vocazione? Verso la metà del nostro dialogo vi parlerò di altre figure di cui parleremo, e verso la fine, Suor Manuela, le ho detto che le porrò alcune domande che voi avete posto e vi ringrazio. Ma adesso concentriamoci su questa seconda parte del dialogo intorno a Edith Stein. Quindi, Suor Manuela, intanto benvenuta. A un certo momento, nel linguaggio di Edith Stein, abbiamo notato che qualcosa cambia e lì abbiamo interrotto il nostro dialogo. Si passa dalla finalità, quindi l'essere umano che cerca una finalità, alla vocazione. Ora io, quando penso alla vocazione, penso a uno che chiama e uno che è chiamato, dal verbo vocare, no? In latino, quindi c'è già una relazione. Che cosa significa questo passaggio? E perché, faccio la domanda retorica, perché non è solo un cambio di parole, seppur significativo? Ecco, Suor Manuela, benvenuta di nuovo. Con questa domanda ti lascio la fiamma delle Olimpiadi del discernimento con Edith Stein.
5: Sì, effettivamente, dopo il battesimo, Edith Stein scopre e predilige sempre di più il linguaggio della vocazione per parlare della finalità, dell'orientamento personale, di cui abbiamo già trattato nel video precedente. La vocazione non è esterna all'essenza stessa della persona, no? A questo nucleo, ma è il suo dispiegamento, la sua finalità intrinseca, cioè lei si chiede: ma cosa significa essere chiamati? Una chiamata, dice, deve essere fatta da qualcuno a qualcuno in vista di qualcosa. La vocazione quindi è descritta come una relazione interpersonale tra Dio e l'uomo, che dà luogo a una risposta libera e responsabile dell'uomo e della donna, ovviamente. Questo è importante perché se no esistono, no? Anche oggi si vedono questi discernimenti eterni che poi non portano alla decisione. Invece Edith Stein dice no, la vocazione deve presuppone una risposta libera e responsabile dell'uomo e quindi una scelta. E qui dà implicitamente una risposta negativa alla domanda che ci eravamo posti, no? nel dialogo precedente, cioè se la vocazione deve essere intesa come un programma prestabilito, già determinato, che è solo da realizzare, no? E nella misura appunto in cui la chiamata divina ricevuta richiede una risposta personale libera da parte dell'essere umano, la vocazione va pensata proprio all'interno di questa relazione divina-umana, quindi una relazione che non è già prestabilita, una relazione che nella sua libertà si dispiegherà.
4: Data la natura che trascende l'intelligenza dell'esperienza, come tu accennavi, Edith scopre che il linguaggio esatto, diciamo, è insufficiente e ricorre a quello che a me, che vengo dal Medio Oriente, piace molto, le immagini, le analogie. Quindi quello che hai detto è molto bello se uno si concentra sul concetto, ma quali sono le analogie belle e illuminanti che usa Edith Stein?
5: Ha delle metafore molto, molto belle. Dopo la conversione parla proprio di questa, dell'unicità di questa risposta personale, e dice che ogni persona riflette o riproduce un raggio dell'essenza divina, e un raggio che lei lo chiama anche talento, un talento speciale di Dio, ma questo raggio dell'essenza divina in alcune traduzioni in italiano viene tradotto con spicchio, no? Come se avessimo in noi uno spicchio dell'essenza di Dio, cioè un tassello di un grande mosaico. Questo grande mosaico sarebbe il corpo mistico di Cristo, cioè uno spicchio di Dio dentro di noi. Questo è particolare, però ci dà molto l'idea dell'unicità. Abbiamo un pezzettino di Dio dentro di noi.
4: La maniera con cui le dici, vorrei soltanto un chiarimento, mi metto nella veste dei cacciatori di streghe, ma sta parlando di una specie di emanantismo divino con questa analogia o no?
5: No, si tratta sempre di Dio che vive dentro di noi, come per la Santa Madre Teresa, siamo un castello nella cui stanza più interna abita Dio.
4: Quindi la dottrina classicissima dell'inabitazione divina, dell'inabitazione della Trinità. È molto bello quello che dice. Quando penso all'unicità, mi viene in mente l'Apocalisse, quando ognuno riceve da Gesù, riceve dal Signore questo nome unico e intimissimo, perché l'Apocalisse ci dice un nome che solo il Signore, quella persona, conosce. È nella linea di Edith Stein questo?
5: Cioè, sì, certamente, sì, perché Stein dice che ogni persona riceve un nome nuovo che esprime la sua essenza più intima, e cita proprio l'Apocalisse, quando il veggente parla all'angelo della chiesa di Pergamo e dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alle chiese, a colui che vince darò la manna nascosta, e gli darò anche una pietra bianca, una pietra con inciso un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che la riceve. E Stein dice che è un nome nuovo nel senso di nome proprio, che esprime l'essenza più intima della persona che lo riceve e le rivela il mistero del suo essere nascosto in Dio.
4: E da persona proveniente dall'ebraismo ci sono anche riferimenti all'Antico, perché siamo andati all'Apocalisse, ci sono riferimenti dall'Antico Testamento?
5: Sì, Stein si ferma anche sul Salmo 33 nella traduzione della Vulgata, quella che era a sua disposizione, e dice proprio: Dio ha formato il cuore di ciascuno individualmente. Questo è il Salmo 33, e quindi trova anche in questo Salmo conferma della sua intuizione filosofica, rileggendo il nucleo personale come dono proprio di Dio a ciascuna persona.
4: Bellissimo. Senti, tra i video più popolari di questo canale, che è molto handmade, cioè lo faccio a tempo perso, non è tempo perso, ma per intenderci, tra i video più popolari ci sono quelli sul discernimento. Per me questo è un indizio che è una domanda urgente e sempre attuale. Le persone cercano veramente di proprio entrare nell'ottica non della finalità ma della vocazione. Qual è la mia vocazione? Cosa vuole il Signore da me o per me? Dipende dalla sensibilità di ognuno. Quindi ti chiedo di andare ancora verso il concreto. Sicuramente da voi al Carmelo, quando vengono le persone, non vogliono lezioni, anche se profonde, vogliono veramente capire cosa vuole il Signore da loro. Come secondo te e secondo Edith Stein, secondo la tua lettura di Edith Stein, possiamo conoscere la nostra vocazione personale, cioè più di esplicito di così se muore, e come quindi giungere al nostro nucleo personale?
5: Vi dico appunto la mia lettura di Edith Stein è già un po' più sbriciolata per voi. E già prima della conversione abbiamo visto, no, nella prima parte dell'intervista, del nostro dialogo, la prima risposta di Edith è stata: ci conosciamo profondamente nella verità solo attraverso le nostre relazioni, già nella tesi sul problema dell'empatia. Perché di fronte all'altro, all'altra, siamo svelati a noi stessi per quello che siamo. E anche perché la percezione che abbiamo di noi stessi può essere distorta e possiamo autoingannarci facilmente se rimaniamo nell'autoconoscenza. Uscendo da noi stessi, invece, esterniamo la nostra interiorità e la mettiamo sia davanti a noi, ma anche davanti all'altro. E l'altro può avvertirci di qualcosa che ci sfugge nelle nostre reazioni, nei nostri modi di essere. Possiamo così essere guardati e guardarci come dall'esterno. Ed è in questo modo in realtà che inizia la vita spirituale. Quando
4: Ma di
5: ci
4: quali relazioni parliamo? Cioè, puoi essere più specifica? Lei specifica le relazioni?
5: Sì. Siamo sempre ancora già prima della conversione, poi dirò anche quello che accade poi con la conversione, e è convinta che ci siano delle relazioni privilegiate in cui ci conosciamo maggiormente, e sono le relazioni d'amore, dove è implicata la nostra affettività, amore umano e amore per Dio. E nella sua introduzione alla filosofia dice: ci sono esperienze come il dono d'amore e l'estasi religiosa in cui gli strati dell'io personale sono attualizzati, e nel senso che appunto in queste esperienze ci conosciamo maggiormente. Rispetto a questa citazione c'è un fatto della biografia di Edith Stein particolare. E in realtà, se voi adesso prendete questo testo, cioè Introduzione alla filosofia, non trovate questa citazione così come ve l'ho citata, perché il dono d'amore, che è appunto il dono dell'amore umano, nel caso di Edith Stein si riferiva, quando ha scritto questo libro, all'amore che lei nutriva per Romain Ingarden, un filosofo, un suo collega, che però purtroppo non fu mai ricambiato. E la delusione.
4: No, non purtroppo, grazie a Dio.
5: sì, per lei, poverina. Però la delusione di amore che seguì fu così forte da riflettersi nella correzione al manoscritto. E quindi, se si va nell'archivio di Colonia, adesso si trova il manoscritto originale con sopra le parole dono d'amore e quattro cancellature, proprio righe tirate sopra, e si lascia solo l'estasi religiosa. Però detto questo, cioè nonostante le circostanze insomma un po' dolorose, no, di questo scritto, si può affermare che l'amore umano e l'amore umano divino rivelano la singolarità della persona in modo del tutto speciale. Lei dice proprio: se e come amo qualcuno si basa sul modo in cui la sua singolarità tocca la mia. E questo è qualcosa di assolutamente unico, come questa singolarità stessa. Sì, vediamo l'insistenza proprio sull'unicità. Dopo la conversione si concentra nella relazione con Dio, che mantiene le caratteristiche di essere una relazione tra due individualità ed è quindi assolutamente unica e diversa da persona a persona, anche all'interno dell'unica vocazione dell'uomo, che è la vocazione, la chiamata alla comunione con Dio. Cioè tutti siamo chiamati alla comunione con Dio, ognuno ha una sua vocazione e addirittura una vocazione nella vocazione.
4: Incredibile quello che dici, cioè alcune persone temono che Dio annienti la nostra unicità, individualità, invece Edith Stein racconta e scopre, per questo narra, come la relazione con Dio ci rende sempre più unici. Prima di continuare l'intervista, care amiche e cari amici, quindi prima di riprendere la riflessione, vi chiedo 2 minuti, giusto così per fare una interruzione che non è assolutamente pubblicitaria ma esplicativa. Approfitto per dirvi una cosa che non ho detto all'inizio, per cominciare subito, che questo video fa parte di una serie che sto facendo con le Carmelitane Claustrali di Lucca, che potete tra l'altro contattare, visitare, passare qualche giorno di preghiera, di visita con loro. Il nome della serie, come l'ho detto nella prima puntata, è ispirato a Bernanos, Dialoghi delle Carmelitane. Ora, siccome non sono una Carmelitana, l'abbiamo voluto chiamare Dialoghi con le Carmelitane. Tanti di voi hanno risposto alle domande che abbiamo posto e hanno votato per diverse figure. Spiccavano tra queste figure Edith Stein, e per questo la stiamo trattando. Ma mi ha sorpreso anche che tanti hanno chiesto della piccola araba, Maria di Gesù Crocifisso, di cui prepareremo con Madre Chiara un video proprio sul suo rapporto con lo Spirito Santo, per cui seguite le prossime puntate. Se ad esempio questo video lo vedete fra 2 mesi, è quasi sicuro che il video è già stato fatto, per cui cercate sul canale i video che volete, perché vedo che alcuni di voi magari chiedono ancora di Edith Stein e siamo al secondo video, quindi cercate tra i video. La cosa migliore, ve lo dico proprio da utente anche YouTube, è che vi iscriviate. Pensate, guardando le statistiche di alcuni video, ci sono più di 80% delle persone che hanno visto che non sono iscritte. E quindi è normale che lì sei dipendente dell'algoritmo di YouTube che propone o non propone. Riveniamo invece alla nostra intervista. Cioè, dico intervista perché mi sono abituato alle interviste, in realtà è un dialogo, il contributo maggiore è tuo, Suor Manuela, che hai studiato in maniera particolare Edith Stein, e ho un'altra domanda per te. Tante persone confondono la fede, il cammino di fede, con un percorso privilegiato di autorealizzazione. Io questo modo di esprimersi mi inquieta, non perché sono contro l'autorealizzazione, voglio realizzare me stesso, ma mi inquieta perché mi rendo conto che chi vuole usare il Signore per diventare qualcuno, dopo un po' cade proprio nella fossa del suo narcisismo. Vedi persone consacrate o non che si rivolgono alla religione usando il gergo cristiano, usando il gergo della vocazione, ma con un intento molto egocentrico. Forse il termine è forte, ma lo uso e me ne frego. Purtroppo, come dicevo, percorsi così non finiscono nell'autorealizzazione, ma nell'autoschiacciamento. Da che partono innamorati di Gesù, iniziano prima a odiare la Chiesa, poi a negare Gesù, la sua identità divino-umana. Edith Stein, differenza tra autorealizzazione e vocazione? O anche lei cade in questo tranello?
5: No, cioè assolutamente. Cioè, lei appunto dice e sostiene giustamente che la vocazione divina alla comunione, la vocazione per cui Dio ci chiama alla comunione d'amore con Lui, realizza al massimo il potenziale umano. E questo non entra in contrasto con quello che è l'autorealizzazione. Anzi, in questo modo, secondo lei, l'uomo, la donna si realizzano in pienezza. Soprattutto perché l'attenzione di Edith dopo la conversione, nei suoi ultimi scritti, si sposta dalle potenzialità, dai talenti umani da attualizzare, e che pure sono importanti, perché abbiamo detto ognuno ha la sua colorazione, no, particolare in tutto quello che fa, però questo si sposta alla realizzazione più fondamentale della che è la realizzazione della nostra capacità di amare. La nostra nota più personale si dispiega cioè nella nostra capacità di amare, unica e singolare, perché dono unico di Dio. Diciamo che il dono di Dio, cioè l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, diventa dalla nostra parte la nostra vocazione, cioè diventa quello che Lui ci chiede, il nostro amore per Lui. E in questo c'è una creatività e una libertà ancora più libera, ancora più singolare che in ogni altro atto, cioè nell'amare siamo ancora più creativi, ancora più noi stessi. Nessuno ama come un altro, e l'amore, sappiamo bene, si può esprimere in tanti modi, in molte sfumature, nelle quali mettiamo tutto quello che è appunto la nostra colorazione personale. E per Edith la comunione nell'amore inoltre richiede il dono gratuito di sé, senza tener conto dell'interesse personale. E qui c'è un paradosso, appunto, che va contro, assolutamente contro l'egocentrismo. E il paradosso è che il dono di sé è la via per liberare la nostra libertà, ed è quindi l'atto più libero, lei dice, della nostra libertà. È ciò che fa fiorire la nostra individualità. Proprio in Libertà e Grazia, un altro libro, no, filosofico, teologico, che è di Stein, lei dice: il dono di sé è l'atto più libero della nostra libertà. Chi in questo modo si affida alla grazia senza preoccuparsi di se stesso e della sua libertà e della sua individualità, entra in essa, cioè entra nella grazia, essendo completamente libero e perfettamente se stesso. Cioè diventiamo perfettamente noi stessi quando ci doniamo totalmente all'altro, all'altra, a Dio.
4: Mi ricorda un'espressione di Santa Caterina da Siena, ora non me la ricordo esattamente, ma è in te, deità infinita, che trovo e conosco me stessa. Più o meno questo è il succo di questa sua affermazione, dei suoi dialoghi. Ecco, quello che ci spieghi di Edith Stein è veramente importantissimo, non solo a livello intellettuale, proprio esistenziale. Dalla sua esperienza notiamo che non c'è opposizione tra autorealizzazione o realizzazione di sé e vocazione, ma con un punto di attenzione. Ti realizzi quando non ti idealizzi. Trovi il centro di te stesso quando non sei tu il centro del tuo universo. Trovi la tua realizzazione perché sei reale, perché sei unico agli occhi di qualcun altro. Ecco, siccome è una cosa veramente importante ed è un tranello in cui qualcuno cade quando cerca Dio, ma in realtà sta cercando l'io, puoi presentarlo ancora più in termini accessibili a tutti, a chi sta facendo un discernimento vocazionale e altri contesti?
5: Sì, cioè, il modo più semplice è sempre quello figurato. Edith Stein, come molti filosofi tra l'altro, usa le metafore, e in questo caso usa la metafora della mano per esprimere la realtà di cui abbiamo appena parlato. Cioè, dice che coloro che consegnano la propria vita nelle mani di Dio possono essere sicuri, e solo loro possono esserlo, che stanno diventando completamente se stessi, cioè che stanno diventando ciò che Dio ha progettato per loro personalmente, sempre all'interno della relazione con Dio. e torna regolarmente sul tema del dono di sé o dell'abbandono nelle mani di Dio, in particolare quando parla della croce di Gesù che ha realizzato al massimo grado il dono gratuito e amorevole di sé per tutta l'umanità. E questo è qualcosa di fondamentale nella vita spirituale, l'abbandono, cioè la fiducia, l'abbandono fiducioso, non lasciarci prendere, no, dalle paure, da quello che potrà accadere in futuro se noi ci doniamo.
4: Senti, sono patito di concretezza e ti do ancora noia, ma ti dico che mi comporto così, quindi non pretendo da te ciò che non pretendo da me stesso. Quando spiego cose alte, sublimi, passaggi anche della dogmatica che sono molto importanti, cerco sempre di dare qualche esempio ai miei studenti, non solo concreto, ma di concretizzazione. Diciamo che tutto deve passare per il filtro dell'incarnazione, altrimenti è dell'anticristo per me, forse esagero nell'espressione. Quindi la domanda che guida il mio gesto teologico, il mio atto teologico è questa: come questa verità può diventare vita in me? Per cui ti pongo questa domanda per me, ma anche per le amiche e gli amici che ci vedono e ci ascoltano. Alcuni mi hanno detto e hanno commentato sotto i video che i video li ascoltano 2-3 volte per assimilare, e bisogna fare così. Come si può incarnare questo oggi concretamente nella nostra vita?
5: La comunione con Dio è l'obiettivo di tutti e la strada che porta ad essa è Cristo nel suo mistero pasquale. Però la sequela di Cristo non è semplicemente un'imitazione pedissequa e non è qualcosa che si sovrappone, no, alla vita di una persona. Al contrario, come abbiamo visto, questo cammino porta il timbro e il colore dell'unicità personale, ma se è già difficile conoscere se stessi nella propria unicità, ancora più difficile è conoscere i passi concreti del cammino da seguire. La nostra conoscenza è necessariamente limitata e l'intero percorso non può essere chiaro in anticipo, per questo si parla di fiducia e di abbandono. In questo senso, anche Stein dice che la vocazione non è a un percorso ben definito e tracciato in anticipo, ma a una missione individuale i cui contorni sono delineati solamente gradualmente. Il graduale svelamento indica che la persona non è sola nel discernimento, che c'è una ricerca attiva del proprio cammino anche con l'aiuto di chi ci è vicino, di un compagno di cammino, di una guida, che ci aiuti a discernere la volontà di Dio nella nostra vita. E nella prospettiva di Stein, ovviamente, questo discernimento richiede una certa profondità di vita che permette anche di prendere decisioni importanti.
4: Bellissimo. Cioè, spero che chi segue colga veramente questa profondità, perché in qualche modo traduco con il linguaggio che personalmente io uso. Tu puoi trovare il tuo stato di vita, laico, sposato, sposata, consacrata, in un ordine monastico, ma non hai esaurito la tua vocazione. Cioè la tua vocazione non è pietrificata, fossilizzata dentro questo abito, dentro questo quadro. Resta una realtà dinamica e viva. Penso a quante persone hanno avuto una vocazione nella vocazione, cioè il loro stato di vita A è stato il canale verso lo stato di vita B, come può essere alcuni nomi che mi vengono in mente. Madre Teresa è forse un esempio molto conosciuto e molto recente, Sant'Antonio di Padova, ma anche persone non canonizzate come Hans Urs von Balthasar. Cioè lo stato di vita da gesuita è stato per lui, anche se lo desiderava che fosse definitivo, un punto di passaggio verso un'altra missione. E questo è ciò che vorrebbe dire Edith Stein in quello che ci hai citato poco fa?
5: Sì, esattamente. Cioè lei distingue tra una vocazione personale intesa come fare una cosa o farne un'altra, mi dicevi tu, è una scelta puntuale anche di vita, anche vocazionale, in cui occorre riflettere anche con l'aiuto di una guida spirituale e ad esempio appunto la vocazione per Edith Stein è stata appunto la vocazione di entrare al Carmelo, ma poi quando è stata dentro il suo Carmelo di Colonia gli è stato chiesto di continuare il suo lavoro accademico, di continuare a scrivere, e questo non era abituale, no, tra le carmelitane, anche se nel suo monastero qualcuna scriveva, ma più, diciamo, a un livello più divulgativo. Lei gli è stato proprio chiesto di continuare il lavoro accademico, e in una delle sue lettere proprio scrive: io pensavo che di dover lasciare fuori il mondo completamente e che il lavoro scientifico fosse contrario proprio all'amore per Dio, per Gesù. Invece mi sono accorta che devo vivere anche questo lavoro scientifico come una liturgia. Lei usa proprio le parole che si usano per la messa in tedesco. È proprio come un servizio divino, lo devo vivere in questo modo, come proprio una vocazione. E questo è un genere, diciamo, un tipo di vocazione che lei prende in considerazione. E poi esiste anche la vocazione personale come modo di essere, di sentire, un'educazione dei pensieri del cuore che diventa pienamente parte di noi stessi. Cioè, quando rimaniamo fedeli alla preghiera, quando assecondiamo il desiderio di Dio di entrare in relazione con noi, desiderando anche noi l'unione con Lui, in un certo senso la nostra coscienza si forma a un certo tipo di, anche di scelte, a un certo discernimento. Lei stessa, no, cammin facendo mentre è al Carmelo, si rende conto di una vocazione che la sua sensibilità sta cambiando nella sua vocazione, no? E arriverà poi a una scelta ben precisa, no? Una scelta di offrire la sua vita per il suo popolo. Edith Stein, ormai Suor Teresa Benedetta della Croce, commentando il castello interiore di Teresa, scrive a proposito una cosa molto bella, che è proprio sulla formazione della coscienza per il discernimento, perché testimonia proprio di essere in questo figlia di Teresa, no? Dice che il centro dell'anima è il luogo nel quale si fa udire la voce della coscienza e la sede delle libere decisioni personali. Siccome è di fatto così e nell'unione amorosa con Dio orienta proprio la libera decisione, deve essere al contempo anche la sede della libera unione con Dio.
4: Bellissimo questo accostamento tra voce della coscienza, ricerca della vocazione e il castello interiore di Avigliana Memoria. Ok, ti lascio continuare, anche se si è fatta una certa, per concludere, perché poi ci sono le domande, ricordatelo, sei pronta oggi per essere esaminata?
5: Sì, lei nel senso proprio del discernimento e di questa libera decisione, nel centro che avviene nel centro dell'anima, che è lo stesso luogo in cui avviene l'unione con Dio, dice che c'è anche progressivamente la grazia di essere guidati dallo Spirito di Dio. Dice appunto: per chi è stato attirato da Dio stesso al proprio centro e per chi si è donato a Lui nell'unione d'amore, la questione è risolta una volta per tutte. D'ora in poi deve solo lasciarsi inclinare e guidare dallo Spirito di Dio, proprio questo abbandono fiducioso, che non è qualcosa di passivo, ma anzi è qualcosa di attivo, perché bisogna lottare, no? Per smettere di lottare. L'esperienza personale di Edith Stein traspare proprio in questa citazione, perché io penso che senza dubbio per lasciarsi al termine della sua vita, no? Per lasciarsi portare nel campo di concentramento, lei ha vissuto passivamente ciò che anche tanti altri ebrei e non ebrei hanno vissuto, no? Come lei, che sono stati internati, ma lei ha attivamente offerto la sua vita per il suo popolo, questa vocazione nella vocazione, questa nota personale, no? Di cui vi parlavo, fa la differenza, no? Questo, lei attivamente ha offerto la sua vita per il suo popolo e per la pace. Il dono di sé totale, no, di cui aveva scritto, è questo, no? E ricalca le orme di Gesù quando nel Vangelo di Giovanni esclama, posso, appunto, nessuno mi toglie la vita, sono io che la do da me stesso. E fa questa
4: Grazie.
5: Offerta totale della vita.
4: Grazie, Suor Manuela, veramente. Cioè, mi consola il fatto che potremo anche riprendere, sebbene questa volta abbiamo pensato solo a due puntate su Edith Stein. Allora, ho tre domande per te. Ti chiedo risposte concise, rapide, perché sono essenzialmente indicazioni bibliografiche. Intanto più di una persona ha chiesto delle letture suggerite su Edith Stein. Sotto l'altro video avevo messo alcune antologie che io avevo letto. C'è un libro bellissimo sul castello interiore, ma non si trova facilmente. Chiedi ai tuoi amici all'OCD di ripubblicarlo, è bellissimo quel libro, non so quante volte l'ho letto. Però chiedo a te, tu conosci Edith Stein, l'hai studiata molto meglio di me, io sono un lettore saltuario, per un novizio che vuole accostarsi alla lettura, cosa suggerisci?
5: Allora, sicuramente... Credo che la prima lettura, almeno quella che anche io ho fatto da novizia proprio, da novizia carmelitana, la prima di Edith Stein è stata la sua autobiografia. Mm-hmm. E quella si trova sempre nell'edizione OCD, Città Nuova OCD, e dagli iscritti di una famiglia ebrea. Si intitola.
4: Sì. Vita in una famiglia ebrea o no, dagli iscritti?
5: Adesso nella ripubblicazione si chiama
4: Hanno
5: dagli
4: cambiato
5: iscritti.
4: Titolo? Ok.
5: Sì. Dalla vita di una famiglia, aspetta, ce l'ho qua, sì. Dalla vita di una famiglia ebrea.
4: Se vuoi mostrarlo.
5: Autobiografici. È questo.
4: Eccolo. Sì, si sì, sì, sì. Mm. Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Sì. Quello introduce già molto, ci sono anche alcune parti proprio di riflessione e precede la conversione, però sì, si trova già di Stein e la sua riflessione profonda e il suo travaglio interiore. E poi un altro libro invece che contiene proprio gli scritti spirituali è stato rieditato da poco, sempre delle edizioni OCD Città Nuova, è questo volume sugli scritti spirituali. E questo sì, è piuttosto accessibile, ci sono preghiere, scritti su santi, anche sulla Santa Madre Teresa, Giovanni della Croce, però che lei ha scritto al Carmelo proprio per le monache carmelitane, quindi è accessibile, non è troppo complicato. Consiglio anche le lettere, che sono uno spaccato sia sulla sua vita precedente la conversione, sia sulla sua vita da carmelitane. L'edizione OCD Città Nuova Insieme ne hanno pubblicato proprio di recente addirittura 4 volumi in italiano. E sono molto interessanti.
4: Meno male che non era il tempo delle mail, che adesso tutte le nostre corrispondenze, non so se dovessi essere canonizzato qualcuno, come li ripescheranno. Poi se ci sono altre indicazioni, tanto di questi libri che hai messo, metterò link nella descrizione del video. Invece ci sono due domande molto puntuali, la prima di Marina, prendo l'essenziale della domanda. Qual è il libro di Edith Stein in cui parla della conoscenza di sé e del colore presente nel nucleo di ogni anima?
5: Allora, come ho detto nel video precedente, è essenzialmente sulla conoscenza di sé, il problema dell'empatia, la sua tesi dottorale, che non è tra i suoi libri più difficili, si può leggere. E poi invece proprio la colorazione, il colore, ne tratta ampiamente nella sua introduzione alla filosofia, che invece è un po' più complessa, e riprende la tematica in Essere finito, Essere eterno, che è il libro filosofico, diciamo, che scrive alla fine della vita, praticamente quando è già carmelitana.
4: La seconda, cioè l'ultima domanda specifica, è di Paola, che si riferisce a un passo che hai letto da uno scritto punto e mette seguente a quello sull'empatia, penso riferendosi a qualche punto della nostra intervista. Forse ti aiuta un altro indizio, l'ho trascritto. Mi ha molto, dice Paola, mi ha molto colpita perché mi è successo di sentirmi come lei in un momento in cui ho rischiato di morire e nei giorni seguenti ormai salvata dai medici. Forse esistono altri testi spirituali che ne parlano. Non so se ti aiutano questi due indizi.
5: Sì, no, sì. Il libro a cui mi riferivo, da cui è tratta quella citazione del riposo in Dio, è un libro, il secondo suo libro di fenomenologia, ed è piuttosto complesso. In italiano è tradotto con il titolo Psicologia e Scienze dello Spirito, contributi per una fondazione filosofica.
4: Già il titolo la dice lunga sulla complessità.
5: Sì, veramente è un libro difficile. Secondo me è molto importante per capirla. E io ho voluto andarci un po' in fondo e abbiamo scritto un libro proprio su questo testo, di commento a questo testo.
4: Già uscito?
5: Con Padre Christopher Betschart, sì, cioè uscirà tra qualche settimana. Si intitolerà Vita motivata.
4: Magari ne parleremo sul canale, che dici?
5: Non lo so, cioè, è per coraggiosi anche questo, perché nonostante voglia...
4: Beh, io ammiro la tua onestà, non sei una buona pubblicitaria, ma una buona cristiana, ma sono d'accordo. Tante persone non sanno che ho scritto una tesi di dottorato, perché quella era difficile, e non voglio far comprare alle persone cose che magari tengono lì e non nemmeno riescono ad aprire. Per cui ti ringrazio per l'onestà. È impegnativo, ma penso sia bello, quindi chi vuole avventurarsi...
5: No, è che è solo, magari si dice, per far capire che è importante anche lo studio anche di opere difficili, poi poter entrare dentro il pensiero e poterlo anche sbriciolare magari per chi non ha le basi per accedere integralmente alle opere originali, no?
4: Sì.
5: E quindi cioè, non è un desiderio di complicazione fino a se stesso, ma è proprio per entrare dentro il pensiero e poterlo poi ridonare agli altri.
4: Però da autore so allo stesso tempo che non bisogna semplificare oltremodo fino a tradire un testo. Cioè alcuni santi anche scrivono in maniera complessa per un certo pubblico ed è bene essere onesti con le persone a cui facciamo questi inviti di lettura. Ecco, Suor Manuela, prima di ringraziarti finalmente mi permetto di fare una piccola ripresa finale di quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo visto con Edith Stein che la vocazione non è un copione già scritto e tu prendi il copione e lo realizzi nella tua vita. Cioè non sei lo schiavetto che esegue, sei un figlio, anzi la vocazione ti permette di realizzarti meglio, l'unicità tua splende meglio. È una relazione viva, una chiamata che nasce da Dio e prende forma nella libertà concreta della persona a immagine e somiglianza di Dio. Quindi non è un'alternativa alla realizzazione di sé, come dire, o ti realizzi o rispondi alla vocazione di Dio. No, non ti realizzerai mai quanto chi risponde alla vocazione di Dio. È il tuo compimento più profondo, la tua pienezza è in Dio. Diciamo è una realizzazione da Dio, per giocare un po' sui termini. A condizione però, e Edith Stein ce lo insegna, di accettare un paradosso. Si diventa pienamente se stessi seguendo Gesù, fino alla croce, fino al rinnegamento di se stessi. Quindi non trattenendo la propria vita, ma donandola. E solo chi diventa dono si riceve in dono. Cos'altro abbiamo detto? Bah, forse questo è il punto più difficile da accogliere oggi, in una cultura della realizzazione vaga di se stessi, in una cultura che ci spinge continuamente ad affermarci, anche a discapito degli altri, l'idea che la nostra verità più profonda sia qualcosa che si riceve e non che si autocostruisce, richiede una conversione. Per questo il Vangelo resta sempre attuale, ma attuale nel senso bello del termine, cioè ti dà le vere chiavi per realizzare te stesso, quello che dice io mi voglio realizzare, io mi voglio affermare, io vedo il muro davanti perché sta per sbattersi sulla propria piccolezza. Chi risponde alla vocazione di donarsi, di farsi Eucaristia in un certo senso, quello trova la propria realtà e si realizza. Vi lascio una domanda nel commento, giusto così per continuare la riflessione. Su Edith Stein almeno per il momento abbiamo finito, ma c'è tanto altro e forse la figura che Suor Manuela conosce meglio di quelle del Carmelo. Grazie a voi tanto, se siete arrivati fin qua, chapeau bas di nuovo, siete sempre reattivi e questo nonostante le difficoltà di trovare il tempo per fare questi video mi dà la forza di dire ma vale la pena, perché ci sono sorelle e fratelli che si nutrono, bevono da queste sorgenti. Grazie di cuore e a presto!
3: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

compagni sempre. In ogni impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

Sorridi. Sorridi.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È domenica 14 giugno.
2: Sono le 23:47.

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami ancora amor, chiamami sempre amor, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.

Nightmares. Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

dal bar. Io per te sarò gentile, io per te normalità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Alla grandissima!

0: faccia?
1: Solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra. Da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

sale dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma nell'ipotesi

pensavi tu, che hai smesso di provare, non ci credi più. Qualcuno mi ha detto di te che il tempo ti ha cambiata, ma sei sempre uguale, con quell'abilità di farti ancora male. E quante volte hai fatto male pure a me.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Quando ascoltiamo le storie del Vangelo, la nostra attenzione viene catturata subito dalle cose eclatanti. Ecco perché vorrei con voi, proprio lasciandoci guidare dalla parola di Dio, poter fermare, sostare su questa parola, chiedendo proprio la grazia al Signore attraverso lo Spirito Santo di avere questa parola come un fendente, come una spada che sa entrare nel profondo della nostra esperienza, aprire uno squarcio e far entrare la luce. È il potere della parola che Gesù annuncia. Lì dove la parola viene annunciata, le persone vengono attratte come il miele. Ed è un'esperienza molto bella, perché quando nella vita finalmente qualcuno ci annuncia la parola, non una parola, ma la parola con la P maiuscola, che è la parola del Vangelo, senza manomettere il Vangelo, credendo profondamente che il Vangelo da solo ha già una sua grande efficacia, quando ci viene proposto questo, si crea dentro di noi una sorta di attrazione nei confronti di Gesù. E sapete il motivo? Non è un motivo intellettuale, non è un motivo in cui a un certo punto le cose che prima non capivamo adesso le capiamo, ma è qualcosa di ancora più profondo, di più bello. Ci sentiamo capiti, che è un'altra cosa. La parola, a un certo punto, comincia a prestarti le parole, a dire quello che da solo tu non riesci a dire di te stesso.